0: buio della notte
1: la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: E GV Club. Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
3: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta tanta buona musica.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: Sono scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Eh sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fa, re, io da chiave di violino, qui dietro, sulla coppa, secca.
2: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è Rume?
3: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
2: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
2: Bru, bru. Bruno Patrizio, amore mio. Vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Bonesio. Ti aspetto.
3: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
2: Popolo di scombricolati, forza, andiamo.

0: si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
1: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombricolati, spingere!
2: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
3: Number One! Gli scombricolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, lava tutta per me. Monello.
2: Buongiorno combriccola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto che tardi, per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max!

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
1: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: Sombricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
3: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
2: Buongiorno scombriccola, buongiorno scombriccolati e buon venerdì. Io ascolto Radio Numbers Ones perché quando l'ascolto c'è sempre il sole, va bene? Porca che giornata. Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Bea Fioi, sono Ambretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e Garagion, ma non solo i putei, anche i namorai, via sto telefono e gada a guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione.
2: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
3: Oh, buongiorno cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Quando parlate voi, alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute, perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica, invece, riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
2: Buongiorno, scombricolati. Mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!

0: gli scombriccolati del mattino.
1: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.

0: Bricolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao scombricolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
2: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu. La radio del mio cuore sei proprio tu. Number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
3: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori. Anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
2: E alla mattina appena sveglio non trovi di meglio, la combricola devi ascoltare se ti vuoi divertare.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Buongiorno combricola, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: E da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo.

0: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E le cuffiette per ascoltare Number One, capisci a mia?
1: Gli scombriccolati del mattino.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
3: No, Sergio numero uno, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
1: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli Sgombricolati del Mattino.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli Sgombricolati del Mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
6: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
4: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como. Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Dopo una notte con forti piogge in diverse zone del nord Italia, ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sull'Italia e dunque anche al centro nord. Sarà una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione però dei settori alpini dove avremo isolati fenomeni. Le temperature massime diurne toccheranno i 35 gradi al nord, valori invece più elevati nelle aree interne del centro, con picchi fino ai 38-40 gradi. Al sud stabile soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole maggiori. Nel corso del weekend, più precisamente nella giornata di domenica, il caldo sarà in attenuazione un po' su tutto il centro nord. Segnaliamo lo sviluppo di fenomeni tra sabato e domenica, ma nella seconda parte del giorno su Alpi e sull'Appennino settentrionale. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
2: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti. E con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
2: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Sgombriccolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio.
2: Bip. Ciao a tutti, incombri, colla. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
2: Buongiorno combriccoli. Oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: il momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
2: Ah, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada senza parole.
3: Grazie per essere stati con noi anche oggi alle 7, la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: buongiorno, sono le 7 in punto, tra poco inizia la combriccola.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 17 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Stati Uniti, deliri del tycoon, Trump attacca la Cina e declassifica le indagini dei servizi, vulnerabilità scioccanti nel voto, tra accuse di cyberspionaggio cinese e l'ultimatum al Senato per il Save American Act, il presidente infiamma lo scontro elettorale a pochi mesi dal voto e accusa l'intelligence di aver insabbiato le prove. Per i democratici è l'ennesimo attacco alla democrazia. Medio Oriente, sesta notte di raid sull'Iran, completata un'altra ondata di attacchi. Secondo l'Iran, l'attacco USA è stato fatto anche vicino ad un ospedale pediatrico. Intanto Israele continua ad attaccare obiettivi nel sud del Libano e nella striscia di Gaza e stanzia 300 milioni per le strade dei coloni in Cisgiordania. La guerra in Ucraina, pioggia di missili russi su Odessa nella notte, 2 morti e 8 feriti. Il premier britannico Starmer a Kiev, migliaia in piazza contro la rimozione del ministro della difesa. Koreski e il nuovo primo ministro. Politica, legge elettorale, alla Camera il via libera con 217 sì e 152 no, lo stabilicum ora passa al Senato, bagarre in aula dopo l'intervento di Donzelli, secondo la Schlein non c'è più una maggioranza. Chiudiamo con la cronaca, il processo per il disastro del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenza, l'ex di Diaspi Castellucci condannato a 12 anni, per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Spea. Il viadotto autostradale, ricordiamo, crollò il 14 agosto 2018, causando la morte di 43 persone. Caso Roggero, Mattarella richiama Nordio, la grazia facoltà esclusiva del capo dello Stato. In una nota il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro della giustizia, che ha aperto un'istruttoria sulla possibile grazia per il gioielliere condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Buongiorno, siamo noi, gli scombricolati del mattino. Sergio Sironi, una ola gigante. Una standing ovation per Patrizio Romano.
1: Per Manu, ciao.
0: Oppala!
2: Per Manu, ciao.
0: Manu, ciao. Eccoci qua, buongiorno. Siamo tutti completamente frascichi, bagnati come dei pulcini. Abbiamo preso tutta l'acqua del temporale stamattina.
1: Tesoro, hai bisogno di qualche cosa?
0: Ma secondo te, tesoro, con tutta l'acqua che ho preso, cresco di qualche centimetro come l'erba?
1: Secondo me più che altro metti radici.
0: E può darsi, ti faccio anche del muschio.

0: oggi per augurarvi buongiorno dalla copricola di Radio Number One.
1: Sigla.
2: Ladies and gentlemen, è arrivato il momento topico più topico che più topico non si può. Oh, i primi della classe.
3: Anche un po' atopico.
0: Se me la cominci in inglese, me la devi finire in inglese. Ladies and gentlemen, is arrived the moment.
2: Ok. Ladies and gentlemen, the topic is arriving and this is now because Pat Romano don't speak.
3: Don't speak.
0: Allora, è arrivata la foto. Prima parlavamo appunto del fatto che siamo tutti e tre frascichi perché se siamo presi l'acqua del temporale su Bergamo.
2: Bello.
0: Che lui aveva, che Ben Teopata aveva anticipato,
2: Però ha detto a macchia di leopardo. Sto leopardo è grande 60 km.
3: Cioè leopardo, noi siamo nella macchia in questo momento.
0: Macchia di King Kong. Allora, una nostra ascoltatrice ha mandato la foto di un fungo, ma che ridere, ma è un fungo che allora è un fungo fallico con gli occhietti. E guardalo lì, è tutto bianco. Io non so che tipo di fungo sia, però
4: stai attenta perché dopo tutta quell'acqua ti verranno in testa i funghetti come questo il mio. Sembrano dei piccoli alieni. Che paura, che paura!
0: Che paura!
2: Magari verrò tacciato, però secondo me è una mazza di tamburo piccola che poi diventa grande e diventa una mazza di
3: anche
2: tamburo.
3: Anche secondo me è una mazza di tamburo.
2: Crescono sotto le betulle.
3: Sì, sì. Ah, okay. Sono anche un po' allucinogene queste mazze.
2: Se ne mangi 6 kg, sì.
0: Certo,
5: ecco, guarda, per fortuna è arrivato sto momento. Guarda, non ne potevo più. L'ultimo messaggio che vi mando in vacanza. Poi settimana prossima si ritorna nella nostra bella valle lì, bello fresco. Puoi mettere qui la mattina, ti alzi, spiaggia bianca, mare cristallino. Che palle, finalmente poi fra 20 giorni, 20-25 giorni ricominciamo a mettere il nostro bel piumino, il nostro bel cappottino. Vuoi mettere invece infradito e costumino, cioè non sei neanche elegante, poi sempre con la crema solare. Che qua è post de merda, chi non è posso più. Per fortuna che torno a casa.
0: Per fortuna.
2: Mamma mia, è falso come una banconota per pagare al supermercato 19,90.
0: Guarda che c'è un sacco di gente a cui non piace il mare, comunque, che non vede l'ora di tornare in città, che non vede che arrivi Natale.
2: Guarda, a me non
3: poi sono quelli che dicono: ma non faccio mai le vacanze, non vado mai al mare. Poi una volta che ci sono.
0: Esatto.
2: Ma io sono 10 anni che non le faccio le vacanze. A me le vacanze non mi piacciono. Cosa stai lì a fare? Stai qui a lavorare. Certo.

0: che bel, che bei buongiorni, che buongiornissimi che vi regaliamo noi, musicalmente parlando, noi della Combriccola, guarda, Tropico e Cesare Cremonini su Radio Number One, ancora buongiorno Patrizio.
1: Buongiorno, buongiorno, eccomi, mi dica Manu.
0: Ma quando prendi la pioggia non ti si rizzano i capelli?
1: Sì, sì, mi si rizza tutto, mi si rizza tutto. No, nel senso anche il vello, anche il pelo che ho sulle
2: il
1: braccia.
2: Vello.
0: Il vello. Cioè,
2: ah no, perché è un montone lui, è un caprone.
1: C'ho la pelliccia io sotto.
0: C'è la pelliccia,
2: lo tosano, non vado al parrucchiere, lo tosano.
0: A te Sergio non chiedo niente.
1: Sì,
2: no,
1: meglio.
3: Buongiorno Combriccola. Buongiorno Radio Stambers One. A Berzo piove come Dio la manda. Ma proprio viene giù, piove. Senti come piove. Madonna come piove. Guarda come viene giù. E niente.

0: Questo giorno piovoso, piove. Ci siamo tanto
1: La gatta non si muove.
0: Ci siamo tanto lamentati, la caldazza, le cose, eccetera. Adesso sono tutti che si lamentano della pioggia.
2: Ma è così, funziona così, dai, lo sappiamo.
0: Siamo nati per lamentarci.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
0: Buongiorno.
3: Allora, questo non è un buon venerdì. Primo perché è 17
0: e non
3: si sa cosa si può aspettare per tutta la giornata. E due perché devo andare a fare gli esami del lavoro. E io odio fare gli esami del lavoro. Io ho paura del lago. Ho paura. Ciao dal Max.
1: Ciao, sono Federico. Se hai paura del lago, vai al mare o vai in montagna. Ciao a tutti, Federico.
0: Ma stai prendendo in giro il nostro ascoltatore?
2: No. Non è una cosa bella.
0: No, ma non
2: questa.
0: È bello prendere in giro gli ascoltatori.
1: Ma sono Federico.
2: Abbiamo capito.
1: Ho fatto una battuta. Cos'è? Vi arrabbiate se faccio le battute?
0: No.
1: La rifaccio. Lui ha paura del lago. E allora, sono Federico. Se hai paura del lago, vai al mare o vai in montagna.
0: Federico, vendicati subito.
2: Subito.
4: La Combriccola. La Combriccola di Radio Number One.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Rieccoci insieme velocemente, uno sguardo alla situazione del traffico. Sulla tangenziale nord di Milano segnaliamo un incidente all'altezza dello svincolo Monza Sant'Alessandro in direzione Lentate. Code anche sulla A52 a Sesto San Giovanni Sud per traffico intenso verso la tangenziale est. Sulla 8 la Milano Varese, diramazione per Gallarate, incidente tra Besnate e Sesto Calende, direzione Gravellona Toce. Traffico intenso e code in entrata a Milano, sia sulla 4 da Cormano alla barriera di Milano Est verso Brescia, code anche in entrata dalla 7 da barriera di Milano verso la città. Sulla 1 code a barriera di Milano Sud in direzione Bologna, code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Trezzano verso la 1 e tra Rozzano e l'innesto sulla 7 verso la A8. E ancora sulla A32 da Torino Bardonecchia, chiusura del tratto tra Borgone e Chianocco in direzione Bardonecchia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra via Pontina e piazzale 25 Marzo direzione Eur, mentre sulla tangenziale est della capitale traffico rallentato all'incrocio con via Salaria Villada in direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
8: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera di Noemi su Radio Number One? Io so cosa fa Pat Romano adesso. Fai il focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Eccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla redazione. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere piemontese 72enne che ha ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. I magistrati raccoglieranno tutta la documentazione necessaria, i pareri del tribunale di sorveglianza, lo storico giudiziario dello stesso Roggero. Terminata questa istruttoria, il ministro fornirà un suo parere non vincolante. Poi il guardasigilli potrebbe trasmettere l'incartamento al Presidente della Repubblica. Ecco, a proposito di questo, in merito proprio a questa istruttoria, in una nota del Quirinale si fa sapere che Sergio Mattarella, il capo dello Stato, ha ricevuto ieri pomeriggio proprio il ministro Nordio per puntualizzare quelli che sono i limiti delle attribuzioni del ministro in tema appunto di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione, lo ha ricordato ancora una volta il Quirinale, riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ed ora un po' di gossip: dall'erba del centrale di Wimbledon agli scaffali di un discount a Palau, tra l'altro Palau che riguarda anche da vicino la nostra radio, perché avremo un quartier generale tra pochissimo proprio da quelle parti. La straordinarietà di Jannik Sinner sta tutta in questo contrasto. Quattro giorni dopo aver alzato il trofeo più importante di un torneo di tennis, eccolo infilare un paio di pantaloncini, andare a fare la spesa come un turista qualsiasi. Il numero uno al mondo è tornato in Sardegna per godersi qualche giorno di meritato riposo, ha scelto le coste della Gallura, della bellissima Gallura, come suo rifugio estivo, perfezionando proprio un mese fa l'acquisto di una splendida villa veramente da sogno, visto le foto a Porto Rafael. La mattinata a Palau si è tinta di incredulità quando Sinner è apparso all'interno di questo discount, proprio alle porte della cittadina sarda. Nessun servizio di sicurezza, nessuna pretesa da divo, carrello alla mano, insomma il tennista si è aggirato tra gli scaffali sotto gli sguardi sbalorditi dei clienti, dei dipendenti. In un attimo la timidezza e la riservatezza, insomma, che lo contraddistinguono, si sono scontrate con l'entusiasmo dei presenti che, smartphone alla mano, hanno immortalato in tantissimi quel momento. Davvero una scena curiosa e gustosa. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: ascoltatori che ci raccontano cose. L'hai voluto tu.
1: Buongiorno Combriccola.
2: Buongiorno.
1: Sergio, sai cosa fa chi ha paura del lago? Va al mare in montagna. Ciao Federico.
3: Ma l'ho detto io,
0: Ma lui è Federico di Original One.
3: Ho capito, Ciao Federico.
0: Dopo. Sei solo un'imitazione.
4: Buongiorno a tutti, scombricolini e scombricolati dalla vostra Dani dalle Patte.
0: Ciao.
4: Un po' che non ci sentiamo, sono ancora viva. Per problemi di logistica del figliolo di 16 anni. Ui, la fo a parlare con voi, però vi ascolto lo stesso. Quindi, vabbè, dopo il mega tifone che c'è stato questa mattina alle 5, vi do il buongiorno con un altro temporalino che sta passando sulla Bergamasca, però pace. Baci baci a tutti.
0: Baci.
4: Buona giornata e buon venerdì.
0: Baci.
5: Ciao ragazzacci. Ciao Manu.
2: Ciao.
5: Ma non è vero, dai. Oggi viene 17. A me non ho mai fatto male con la 17. Anzi, ha parlato buono.
2: È iniziato,
5: Spesso volentieri. Sono tutti di sceria queste qua.
2: Sì, sì, hai ragione, però.
5: Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao. Ciao Miti.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Aia.
6: Ma stai zitta, grammofono!

0: Facciamolo lento, troppo veloce, facciamolo lento. Ossessione di Summer J su Radio Number One. Are you ready?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Già, ti regala natura e divertimento Radio Number One. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitali per un giro del mondo botanico grazie a Radio Number One a gratis. Devi solo mandare un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: Sì, parliamo di un personaggio che io adoravo, adoro ancora adesso, è scomparso 30 anni fa, l'adora sicuramente anche Sergio Sironi, il grande Gino Bramieri, che è venuto a mancare ormai 30 anni fa ed era soprattutto noto per essere il re delle, puntini di sospensione, quattro opzioni: commedie, chiacchiere, canne da pesca o barzellette. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Che meraviglia, se non erro è la prima canzone dei Maroon 5 che insomma ci ha fatto in qualche maniera innamorare di loro e della loro musica. This Love su Radio Number One, era il 2004, sono le 7.45, facciamo la conoscenza della nostra ascoltatrice più veloce.
1: Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno Ale, da dove ci stai ascoltando?
2: Sono di Corona, adesso sono per strada,
1: che
2: sto andando a lavoro.
1: Ok, ok. Allora, ricordiamo la domanda. Il grande Gino Bramieri, venuto a mancare ormai 30 anni fa, era soprattutto noto per essere il re delle... abbiamo dato quattro soluzioni. Commedie, chiacchiere, canne da pesca. Vabbè, ci sta. E barzellette. Qual è la risposta corretta, Ale?
2: Barzellette.
1: Brava!
0: Ci sono due bei
2: biglietti. Mio nonno aveva il libro, non potevo non sapere.
1: Bravo.
0: È vero, ci sono due bei biglietti per te, cara Alessandra, per i giardini botanici di Villa Taranto, a Verbania, sul Lago Maggiore. Un posto bellissimo, Sergio ci è andato e conferma.
3: Ne vale veramente la pena.
2: Non ci sono ancora stata, quindi ci vado più che volentieri.
0: Divertiti, un bacio.
3: Ciao.

0: Tommaso Paradiso che ascoltiamo da qualche settimana su Radio Number One, si chiama Agitare Coca-Cola, che poi ti esplode tutta in faccia.
1: Molto bello.
0: Cose da non fare mai. Allora, i nostri scombricolati primi della classe continuano a mandarci messaggi. Tutto l'argomento di questa mattina è un po' il tempo, le temperature.
2: Buongiorno ragazzacci da Ilaria.
0: Ciao.
2: No vabbè,
3: cosa c'è?
2: Oggi è 17 e ci sono 17 gradi. Posso non andare a lavorare e trovare questa scusa? No, vero? Vabbè, andiamo, va. Al massimo esploderà qualcosa. Ciao a tutti, buon lavoro, buona giornata, ciao.
1: No, ma non esplode niente.
0: Così.
3: No, se poi non metti dentro l'aspirina. Però se la metti dentro.
1: Se la metti.
3: Qualcuno.
0: Quando è venerdì 17? Ma non te ne frega niente, perché tanto sei già sfigato di tuo.
1: E allora...
0: Guarda, io sposo sempre questa
4: ciao
0: causa.
4: Ciao combinati, ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu.
5: Ciao.
4: Max, attento al lago della bilancia a casa.
1: Ma io vorrei capire una cosa, ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu.
3: Sì. Perché? Perché così perché? Lascivo questo tono?
1: Perché c'ha la lasciva lui?
3: Perché è lasciva?
0: Sai, quando una nasce gnagna.
3: Ecco la risposta alle nostre domande, quando una nasce gnagna.
0: È la gnagnaggine che mi
1: la
0: salva.
1: La gnagnaggine.
3: Quando uno esce coso e l'altro lascia pure coso, questa è la soluzione.
0: È la triste realtà, ragazzi, fatevene una ragione e basta.
1: Brava.
0: Che bello, una bella schitarrata rock questa era del mattino.

0: per animare questo venerdì sulle mani.
1: Sì.
0: Is it any wonder? Cioè, no, scusate, mi sono venuti in mente gli Another. Ce li abbiamo gli Another?
2: Dopo, la
0: performance. Nel frattempo, a proposito di performance,
3: che meraviglia, scombricolati, che bel fresco stamattina. Wow. È venuto quel bel temporale che ha spazzato via la canicola, la calura. Non si sopporta più quel caldo, veramente. E se volete che vengo al bar a bere, ci vengo volentieri stamattina, proprio da brindare
4: al bar a bere.
1: Andiamo tutti insieme al bar a bere. Quello
5: dai,
1: è bello,
5: offre Sergio Siroli. Offre Sergio Siroli.
1: No. Offre la Piera, parla lei, paga lei.
5: Va bene, certo. Piera, sei pronta a offrire? Dai.
0: Piera, fai attenzione perché qua ne hai tre livello pro.
5: Esatto, almeno quattro giri.
1: Ti vanno la tredicesima e la quattordicesima.
0: Esatto.
6: La combriccola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
4: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Daniela Uballi. Caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli, il servizio di Alessio Galea.
10: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
9: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi, numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe, carriera carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
14: Oggi andiamo al rifugio Carate a Lanzada. Siamo in Valmalenco, provincia di Sondrio, dove ci aspetta Alessandro Schenatti, il gestore del rifugio. Ciao Alessandro, sappiamo che quest'anno la strada per arrivare è un po' complicata. Ci dai due dritte?
15: Allora, quest'anno è un po' un problema per via di questa famosa frana e si può parcheggiare, hanno disegnato dei parcheggi il comune lungo la strada che prima saliva a Campomoro, dove inizia la strada a tornanti che sale per Campofrancia, si può parcheggiare lì con una breve camminata di 20 minuti su un sentiero segnalato, si arriva alla partenza di questi bus navetta gratuiti offerti dal comune, porteranno a Campomoro.
14: Il sentiero per arrivare al vostro rifugio dal parcheggio è un po' lungo perché sono almeno 4-5 ore di camminata. Se vogliamo partire con la navetta da Campomoro, quanto ci mettiamo?
15: Sono due ore e due e mezza, sempre in base a quanto uno cammina.
14: Dopo due ore di camminata ci vuole per forza qualcosa da mettere sotto i denti. Ci dici un piatto tipico che davvero non possiamo perderci?
15: Gli gnocchetti della capanna, che sono degli gnocchi pizzoccherati, in pratica sono i classici pizzoccheri, il piatto tipico della Valtellina, però rivisitati sotto forma di gnocchetto. O anche la tagliatella alle erbe, che è un pesto fatto in casa da noi con erbe particolari, in ricetta segreta del rifugio.
14: Non vediamo l'ora di assaggiare questa ricetta segreta, grazie ad Alessandro Schenatti del rifugio Carate.
15: Vi aspettiamo allora.
13: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif, buon venerdì dalla combriccola di Radio Number One. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doniani, eccoci qui.
2: Buongiorno, il Melegari, eccolo qua anche lui.
3: Ma buongiorno a voi. Buongiorno. Ma come mai bastano quattro gocce d'acqua e vi viene il panico?
2: Quattro gocce lo dice lei, è venuto un bel temporalone.
3: Anche dalle mie parti, quando piove cambia tutta la geopolitica della fattoria.
1: E cosa succede?
3: Allora, per esempio, la prima cosa che si vede sono le anatre che si guardano intorno e dicono: qual è il problema? Vanno nello stagno.
2: Certo.
3: E stanno lì, anzi, dice: c'è l'acqua sopra, c'è l'acqua sotto, non dobbiamo neanche pedalare, insomma, si sentono bene, una meraviglia. La cosa che mi fa un po' impressione sono le pecore.
1: Perché?
3: Perché hanno un po' paura, si mettono dentro la stalla e cominciano a contarsi per vedere se ci sono tutte, ma non ce la fanno perché quando cominciano a contare
1: si addormentano.
3: Ma la cosa più bella che succede quando piove, dentro il recinto dei maiali l'acqua aumenta, si mischia con la terra e diventa il fango.
1: Oh, che bella
3: fanga. E i maiali cominciano a fare la lotta nel fango. Allora qualche curioso si affaccia, ma poi quando a fare la lotta nel fango sono le maiale, la fattoria si ferma,
2: immagini.
3: I cavalli imbizzarriscono, i tori non cagano le mucche neanche di striscio, e devo dire la verità, anch'io mi affaccio volentieri.

0: Dixon, di Alicia Dixon, non riesco mai a dirlo questa, Alicia Dixon, su Radio Number One. Oggi è il compleanno del cognetto di una nostra ascoltatrice che si chiama Claudia.
1: E adesso vediamo la bestia ammaestrata, che è un quarto d'ora che mi guarda, signori. Non distoglie lo sguardo.
2: Ma che razza è sto
1: È
2: cane?
1: Una razza di cane che non si può distinguere. Diciamo che ha l'occhio vitreo, ha lampanato e che comunque guarda. Non si muove, rimane immobile rispetto al cotto e lui resta crudo. Un animale straordinario, signore e signori. All'ordine, se tu gli dici seduto, continua a guardarti. Se gli dici andiamo, continua a guardarti. Se gli dici sdraiati, lui continua a guardarti. È l'osservatore romano, signore.
2: No, non
1: un
2: è
1: cane
2: romano.
1: Straordinario. È una se gli chiedi di andare a prendere il giornale,
2: lui
1: ti guarda, signori. Un animale incredibile. Sono 17 anni che è così. Da quando l'ho portato a casa.
2: Ma
1: se
2: non
1: provi
2: è imbalsamato
1: a
2: per caso. È imbalsamato.
1: No, signori, no. È una bestia rara, signori. Il nome del cane è Sto. Benissimo.
2: Benissimo,
1: signori. E allora un grande augurio.

0: Bologna, Brescia, Fabri Fibra nello stesso studio. Che cosa ne può venire fuori?
1: Che ne viene fuori?
2: Non lo so. Parafulmini.
1: Ah, è vero, è vero.
0: La canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Allora, abbiamo scoperto che il cane della nostra ascoltatrice Claudia in realtà si muove. Come? Abbiamo scoperto cose su di lui, sappiamo come.
3: Allora, ragazzi, ho fatto il primo pianone io perché ha due occhioni fantastici. Si chiama Bruce e oggi ne compie 12 di anni.
1: Ok.
3: E non è immobile, anzi. Ciao ragazzi, grazie e buona giornata.
1: Bruce. Siari, siari.
2: Signore, signori, una precisazione per parlare di Bruce. Lei ha detto che si chiama Bruce, ma non ha spiegato nemmeno il cognome, perché lui si chiama Bruce Lee, perché sta lì

0: Club Santa Clara.
1: Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info su...
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Tratti per traffico intenso sulla 4, la Milano Brescia tra Monza e Viale Monteceneri direzione Torino. Si segnala rallentamenti anche all'uscita di Monza fino all'incrocio con Viale Certosa. Sulla 21, la Torino Brescia, c'è un incidente in direzione Torino all'altezza dello svincolo di Cremona. Ulteriore incidente viene segnalato proprio in questi istanti presso lo svincolo Ponte Vico Robecco, sempre in direzione Torino. Code a tratti per 3 chilometri nel tratto in questione. Poi abbiamo sulla tangenziale ovest di Milano un veicolo in panne tra lo svincolo SS 35 dei Giovi e Quinto De Stampi in direzione A1 Milano-Bologna, anche qui con forti rallentamenti. Code a tratti per traffico intenso anche tra allacciamento A1 e allacciamento A7 in direzione A8. Spostandoci alla 7, la Milano-Genova, code per traffico intenso in direzione Genova tra Bolzaneto e allacciamento A12. Chiudiamo con la tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code a tratti tra lo svincolo Regina Margherita e l'allacciamento con la tangenziale sud direzione A32 Torino Bardonecchia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombriccolati.

0: Jed di Olivia Rodrigo su Radio Number One. Sono le 8:30, ancora buongiorno dalla Combricola, il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Insieme ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Ci occupiamo del prossimo Festival di Sanremo, perché arrivano tante indiscrezioni. Stefano De Martino ha già preso in mano, insomma, l'edizione 2027. Ricordiamolo, al 16 al 20 febbraio prossimi, c'è ancora tanto tempo, il conduttore campano sarà all'opera lì sul palco dell'Ariston, dopo mesi, e saranno questi i prossimi mesi, di lavoro blindato insieme al Fido Orecchio Musicale. L'obiettivo è quello di rendere internazionale la competizione, inventando anche la serata denominata Performance, per meglio dire, un'occasione per permettere a tutti gli artisti in gara di personalizzare la propria esibizione. Il piano prevede una drastica cura dimagrante per quanto riguarderà il cast del prossimo festival. Scordatevi subito i 30 o passa big delle edizioni recenti, perché ci sarà un numero ridotto di artisti in gara, probabilmente saranno 24, ma è ancora da definire. E questo andrà a favorire la messa in scena dei brani che dovranno poi rappresentarci come Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Una mossa che ricalca un po' i fasti dei Maneskin o Moneskin, che dir si voglia. Da quello che trapela poi, De Martino avrebbe una vera e propria ossessione professionale per Madame. Ha fatto partire infatti un corteggiamento serratissimo per blindarla ed averla al festival. Ma nella lista dei desideri del nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ci sono anche i nomi di Mahmood, di Elodie, di Blanco, Tony F, e insomma nomi importanti, nomi curiosi anche. Nel mazzo delle trattative spunta anche la sua ex fidanzata Emma Marrone. La sezione invece delle nuove proposte, a quanto filtra, sarà letteralmente cancellata, rispolverando il modello Strong, peraltro già testato anche in tempi più o meno lontani da Claudio Baglioni e anche da Amadeus. Il vincitore di Sanremo Giovani verrebbe infatti incoronato, si presume, il prossimo 18 dicembre con il programma Sarà Sanremo, e scaraventato direttamente nell'arena dei Big. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Lady con la voce inconfondibile che sembra sempre un po' picciata di Ellie Goulding, in realtà è originale, sì, un po' la picciano, però è un po' originale, diciamo.
1: Un pochino, diciamo. New Love è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. E oggi, ragazzi miei, è la giornata mondiale delle emoji.
2: Le faccine.
0: È una fava di focus che vi faccio io oggi. Allora, si celebra la giornata mondiale delle emoji, diventate ormai un linguaggio universale capace di raccontare emozioni con un solo simbolo.
3: Vero.
2: Qual è l'emoji? Qual è l'emoticon che usi più spesso?
0: Sai che usare le emoticon è da boomer?
2: Ah, non si usa più?
0: Non lo so, io le uso poco.
2: Io ti dico la verità, con chi non ho molta confidenza, però ho un rapporto attraverso magari WhatsApp, tendo a non utilizzarli perché non vorrei che dall'altra parte ci fosse proprio un giudizio tranciante riguardo le faccine.
0: Sul lavoro, magari questa roba qua non è noi.
2: Vero,
3: io
2: vero.
3: Me ne batto.
0: Io me ne batto, giustamente. Te ne batti.
2: Sì. E che cosa utilizzi?
3: Ma dipende. Ci sono dei giorni in cui metti il cuore arancione piuttosto che quello bianco. Quello
0: ecco,
3: azzurro.
0: Sta roba del cuore. Cioè, io per me esiste solo il cuore rosso.
2: No.
0: E mando il cuore rosso a tutti.
2: No, ci sono i colori.
3: Il cuore azzurro è l'amicizia.
2: Esatto.
3: Il cuore arancione è l'idea del calore reciproco. Il cuore bianco è ti sono vicino, che addirittura in certi momenti all'interno di una frase può essere usato per un momento, non so, le condoglianze, ecco.
2: Ma anche il rosso stesso, se è un rosso bordeaux del cuore ha un significato, se è un rosso acceso vermiglio è un rosso passione.
3: Dipende
0: dal
3: pantone.
0: Per me esiste solo il rosso e vermiglio, cioè se io mando il rosso vermiglio a tutti.
3: Se è fasciato e sanguina sei in ospedale.
0: No, nel senso, che cosa significa? È una roba di passione?
3: Il rosso?
2: Sì. Le declinazioni del rosso, sì.
0: Io mando passione a tutti.
2: Ecco perché poi ti arrivano un sacco di telefonate anche durante la diretta.
0: Là fuori c'è un sacco di gente che pensa che io sia innamorata e voglia fare
3: assolutamente.
0: Maschi e femmine indistintamente, così. Vabbè.
3: Per esempio, se tu dici amo le pesche e metti il cuore e una pesca, la gente può capire tutt'altro.
2: Sì, perché la pesca ha quella forma lì.
0: E il sedere.
3: Esatto.
2: E le chiappette.
0: Vedi perché non le uso. Tra poco giochiamo! Oh, che bello! Vi regaliamo due biglietti per...

0: It's so easy to fall in love, il pezzo di Olivia Dean su Radio Number One alle 8:38. Ve l'avevo detto io, giochiamo!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto! Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Mannarino di venerdì 24 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Devi solo mandare adesso un messaggio al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: Ragazzi, non credo che sia una domanda facilissima e quindi mi incuriosisce di più. Mannarino ha raccontato di essersi laureato ma non è mai andato a ritirare l'attestato.
0: No.
2: Ma in che cosa si è laureato Mannarino? Lettere, antropologia, medicina o scienze politiche? 393-444-0444.
1: Number one! La combriccola di Radio Number One.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Queen, mamma mia, anche oggi vi abbiamo regalato delle grandi perle del passato. 1994, Oasis, Whatever, su Radio Number One nella Combriccola, dove stiamo giocando per regalare due bei biglietti per il concerto di Mannarino il 24 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio.
1: Rullo di tamburi, il più veloce di tutti è stato Filippo a dare la risposta corretta. Ciao Filippo.
2: Ciao, buona mattinata a tutti.
1: Buongiorno. Ricordiamo la domanda. Buongiorno. Mannarino ha raccontato di essersi laureato, ma non è mai andato a ritirare l'attestato. In che cosa si è laureato? Lettere, antropologia, medicina o scienze politiche?
2: Antropologia.
3: Bravo! Io pensavo si fosse laureato in distrattologia.
0: Ma nel senso, i nostri ascoltatori lo sapevano tutti perché hanno indovinato tutti. Gli unici a non saperlo eravamo noi.
3: No.
0: Va bene, caro Federico, Filippo. Andrai a vedere questo concerto, appunto, il 24 luglio, Lake Sound Park di Cernobbio. Divertiti tanto.
2: Grazie mille. Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao. Ma Parafulmine è una canzone di Fulminacci?

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Number One. Stavo guardando il tour di Fulminacci che è già partito e che mi farà tanto sud quest'estate, tanto sud. Va a Catania, va a Bari, va a Lecce, va al Ghero,
1: in compagnia dello straniero. Sì.
0: E poi attenzione, perché ce n'è una che potrebbe riguardarci proprio a fine estate, appena tornati dalle vacanze, il 30 di agosto al Mantova Summer Festival.
1: Perfetto.
0: La morte sua per andare a vederlo dal vivo, perché secondo me è veramente molto molto bello. Allora, questa è la combricola di Radio Number One, un sacco di cose da fare, tra poco c'è l'edicola di Pato, un sacco di regali da mandare ai nostri ascoltatori e un sacco di musica da sentire insieme. Ritorniamo indietro di un po' di anni, era il 2005 quando ci regalava questa bellissima Suddenly I See.

0: emotiva questa canzone, eh? Se ascolti attentamente il testo è molto bello. Dillo solo al buio, Elisa, su Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ancora buona mattinata a tutti dalla combriccola di Radio Number One, sono le 9.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Messenger si apre questa terza ora della cubricola di Radio Number One. Eccoci qua, belli pronti come ogni venerdì a quest'ora.
1: Dai,
0: per
1: che
0: l'edicola
1: c'è?
0: Di Pat.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
1: Ci siamo pronti a giocare. E allora vogliamo ricordare innanzitutto che il primo o la prima che digiterà la risposta corretta, ovvero la notizia vera, al 393-444-0444 avrà in regalo qualcosa di meraviglioso.
3: Due libri, uno è Vai a fare il guru,
0: sì,
3: e l'altro è Mi sei mancato. Li ho scritti negli ultimi mesi, sono uno divertente, l'altro un po' più serioso, però insomma, divertitevi.
0: Ok,
1: ah, mi raccomando, la risposta la dovete dare solo al termine della lettura di tutte e tre le notizie. Parto io.
0: Vai.
1: Dal 2030, questa è la notizia vera, la premessa, il gruppo Stellantis produrrà anche degli scooter. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente John Elkann durante un incontro in Australia. Il gruppo Stellantis, ora focalizzato esclusivamente sul settore automobilistico con i suoi 14 brand, tra cui Fiat e Alfa Romeo e tanti altri, produrrà dal 1 gennaio 2030 una linea di scooter studiata soprattutto per il traffico urbano attraverso la controllata Jeep. Questa è la notizia vera.
0: Questa è la notizia vera. Il volto di Donald Trump comparirà sui lingotti d'oro di Fort Knox. Dal 1 settembre i lingotti del peso standard di 400 once, circa 12 kg, verranno colati e stampati appositamente per la riserva d'oro americana di Fort Knox. Recheranno sulla parte superiore il volto dell'attuale presidente statunitense Trump. Non mancano le polemiche all'interno del Congresso americano. Questa è quella vera.
3: Quella vera è la mia. Dall'Asia arriva la vernice che assorbe la luce ed elimina i riflessi. Si tratta di una vernice ultra nera per carrozzerie d'auto, creata da un gruppo di ricercatori cinesi per conto di un produttore giapponese, in grado di assorbire il 99% della luce visibile. Una vernice che quindi annulla i riflessi della luce sulla vernice, esaltando il nero assoluto, colore distintivo soprattutto nel segmento delle auto di lusso.
1: Te capì, qual è la notizia vera? Quella che riguarda il gruppo Stellantis che produrrà il 2030 gli scooter, la notizia di Pat, il volto di Donald Trump stampato sui lingotti d'oro di Fort Knox, la notizia della mano, oppure questa notizia che arriva dall'Asia, la vernice che assorbe la luce ed elimina i riflessi. 393-444-0444.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: su Radio Number One, dove come ogni venerdì c'è l'edicola di Pat e abbiamo anche un fortunato velocissimo.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ricordiamo velocemente anche le notizie: dal 2030 il gruppo Stellantis produrrà degli scooter, la notizia di Pat, quella della Manu, il volto di Donald Trump comparirà sui lingotti d'oro di Fort Knox, e la notizia di Sergio: dall'Asia arriva la vernice che assorbe la luce ed elimina i riflessi sulle carrozzerie delle auto.
0: Oh.
2: Allora, la più veloce.
0: Ah, è donna!
2: Sì,
0: donna.
2: La più veloce è lei, Monica!
3: Ciao Monica!
4: Ciao!
2: Ciao cara!
4: Allora, sono felicissima!
2: Bene, noi siamo felici per te, assolutamente. Senti, qual è la notizia vera delle tre?
4: È quella di Sergio.
0: Brava!
2: Sì, bravissima! Incredibile questa vernice che elimina i riflessi. Perché a quanto pare nel segmento extra lusso delle vetture è importante gustarsi questo colore nero intenso senza avere delle rotture di scatole con i riflessi della
3: se
2: luce.
3: Se la parcheggi di notte non la trovi più. Pensa che...
0: Bello. Bene, e quindi avrai in regalo questi due libri scritti da Sergio Sironi.
3: Mi raccomando.
4: Grande, grandissimo.
3: Mi raccomando, leggili, fai il riassunto, ce lo mandi e poi facciamo un'interrogazione.
2: Scuola.
3: Ti interroghiamo.
4: Sì, ok. Poi mi date anche il voto però,
2: Va bene, sarai scrutinata. Ciao Monica, un abbraccio. Ciao.
4: Grazie a voi, un bacione, siete fortissimi.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: con Bruno Mars, che ha fatto un concerto strabiliante, strepitoso proprio qualche giorno fa qui a Milano. Era
1: Apt.
0: Sai che cosa significa?
2: Sì, agenzia di promozione turistica. Apt.
0: Appartamento.
1: Però è piccolo. Però è piccolo.
0: È piccolo, è un monolocale.
1: È un monolocale. Tra l'altro, nelle notizie del nostro Pat, quello che un po' mi inquietava era l'oro, l'impronta della faccia di Trump sull'oro. C'è un vecchio film di Totò. Che credo fosse lo Sceicco, Totò Sceicco.
2: Totò Sceicco,
1: dove
2: sì.
1: Dice tutti gli uomini che questa maga ha trasformato in statue d'oro, dice: questo non è d'oro. Questo non è d'oro, dice, perché e non vedi che faccio da falso.
2: Sì, è vero. Con Arnoldo Foà. Bellissimo film. Sì,
0: beh, come vi amo quando fate queste citazioni. Io sono qui come una mucca davanti al passaggio a livello. Ma che non mi ricordo assolutamente niente.
1: Ma non fare così, ma non è vero.
0: Ma non è vero, è verissimo. Quando eri incoglionito, che te lo dica fa? Allora, sei pronto per tutto quello che accadrà?
2: Assolutamente sì.
0: Tra
2: sì.
0: poco ma... mi si trasforma così. Avete presente che cos'era Wonder Woman? Sì, quella che girava, sì, esatto, sì. Girava su se stessa, sì. E diventava Wonder Woman. Ecco, Patrizio Romano fa uguale, gira su se stesso,
2: Meteopat. E poi la combriccola
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Buona

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonini.

0: Informatica. Feval Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
4: Brico Cay, okay, più vicino a te.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One Meteo.
9: Arriva Meteopat con le meteopatine canarie, però adesso sono diventate bergamasche, lombarde, milanesi, bresciane, cremonesi, mantovane, capitanate dalla nostra Manu Doriani, che tra poco diventerà sarda però.
10: Esatto, aio.
9: La ritroveremo in Sardegna. Allora ragazzi, sembra potersi concludere alla fine di questo weekend questa tremenda fase calda che sta colpendo duro il nostro paese da oltre un mese con pochissime interruzioni. Sì, gioiamo. L'eccesso di caldo presenta in troposfera, insomma, una linea d'energia importante. E che succede? Che arrivano questi temporali, perché ricordiamo che il calore è energia termica, va bene? L'energia termica si può convertire, non si dissipa, non si lascia andare. Si trasforma in energia meccanica. L'energia meccanica che cos'è nella natura? Vento, grandine, rovesce, eccetera. Oppure energia elettrica, i fulmini, i fulminacci. I fulminacci.
10: Cosa sta dicendo?
9: Ma quindi maggiore è l'energia termica, maggiore è il caldo a disposizione, maggiori saranno purtroppo anche i danni associati ai temporali. Temporali che sono arrivati tra stanotte e le prime ore della mattinata e hanno provocato più danni che benefici a livello di temperature. Allora, oggi maledetti pure i temporali. Anche oggi giornata di sole su gran parte del nord, con temperature massime però lievemente attenuate. Oscilleranno in pianura tra 31 e 35 gradi, qualche punta di 36-37 gradi in Emilia-Romagna. Rischio di temporali pomeridiani e serali su Valtellina, Trentino Alto Adige, il nord del Friuli, qualche acquazzone non si esclude anche tra Valle d'Aosta e Alto Piemonte. Per il resto sole. Stesso cliché, sole e possibili temporali su Alpi e Prealpi e zone di pianura adiacenti, pomeridiani e serali, anche tra sabato e domenica. Domenica le temperature vanno giù. Tutto, ragazzacci!
11: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: pensavo papapapam dalle tue parti, fuochi d'artificio.
1: Serena Brancale, Merck e Cremont, The Colors, Partenope su Radio Number One, papapapapat Romano con il Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
0: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Il mercato mondiale del pet food, il cibo insomma degli animali domestici, continua a correre e si avvicina, pensate un po', alla soglia dei 200 miliardi di dollari nel mondo. Secondo le stime di questa società internazionale di consulenza, il settore, che passerà dai 135 miliardi nel 2026 ai 199 miliardi di dollari entro il 2034, registrerà una crescita, pensate un po', del 48%. Anche in Italia il comparto del cibo per gli animali domestici continua a crescere in modo esponenziale. Nel 2025 ha superato i 4 miliardi di euro, trainato soprattutto dal comparto dei gatti. Non sono i cani, sono i gatti a trainarlo, e ovviamente i loro proprietari. Sempre più proprietari, tra l'altro, chiedono alimenti specifici in base all'età, alla razza del proprio animale, insomma chiedono cibi, come dire, personalizzati, ma anche etichette trasparenti e tracciabili. E adesso parliamo dei mondiali di calcio, ma degli effetti che possono portare i mondiali di calcio, perché in Perù Holland, o qualcuno lo pronuncia anche Holland, comunque noi diciamo Holland, pare sia diventato un nome perfetto per un figlio, ripeto, in Perù. Dalle parti di Lima, Lima è la capitale del Perù, l'idea di chiamare il proprio neonato con il nome del centravanti norvegese, del vichingone della Norvegia, sta prendendo sempre più piede. Pensate un po' che nel giro di un paio di settimane sono già 500 i nuovi nati registrati all'anagrafe così in Perù. D'altra parte, il nome di campioni del calcio ai propri bambini è quasi una tradizione in questo paese andino. Per informazioni, chiedere ai 34.000 bambini peruviani che portano nel loro nome anche quello del brasiliano Neymar, ai 32.000 che si chiamano Ronaldo, non chiedetemi se il fenomeno o Cristiano, comunque Ronaldo, oppure agli oltre 3.400 registrati all'anagrafe come Messi o Lionel Messi. E la domanda sorge spontanea: chissà, se dovessimo scegliere un nome da aggiungere al nostro, che nome andremo a scegliere? È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: potrebbe andare avanti così per mesi. Adventure of a Lifetime, canzone splendida del 2015 dei Coldplay, bellissima, memorabile, la performance di Pat Romano che faceva la scimmia.
1: Sei tremenda.
0: C'erano nel video di questa canzone, sì, c'erano le scimmie, giustamente. Tu,
1: ma non c'erano, non c'erano gli One.
2: Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao Manu.
0: Ciao Juan.
2: Stasera si va a Milano. Hai detto vado a cena con i miei amici. Viene qualcun altro?
0: Io l'ho detto. No,
1: sì, sì, sì, sì. L'hai detto.
2: No, hai detto vado a cena con gli amici.
1: E hai tagliato fuori.
2: No, eravamo solo io e te all'inizio.
0: No, io non vado a Milano stasera. Non so chi ti abbia detto questa cosa.
2: Allora ho fatto bene venire a Bergamo.
0: Stavi sentendo un'altra radio. Io torno alle Canarie oggi pomeriggio.
2: Vabbè, allora io intanto sono già qua sull'aereo. Sto parlando al comandante. Mi sto dicendo dove andare. Basta che tu me lo dica, eh?
0: E niente, sì, torno alle Canarie perché torno a casa.
1: Mi piace.
2: A che ora parti?
0: Divertiti, a Milano con i tuoi amici. Siete tutti pupazzi. Chi è che c'è con te?
2: Siamo pupazzi ma senza Gloria, perché Gloria non è venuta.
0: Anche tu nell'aria.
2: Esatto, esatto. Comunque la gomma piuma funziona sempre, ti aspetta con tanto ardore.
0: Chi?
2: La gomma piuma.
0: La gomma piuma, certo.
2: Guardami.
0: Eh?
2: La gomma piuma, eh?
0: Schiaccia l'occhio, fa l'occhiolino.
2: Ma che devo fare?
1: Ma cosa stai facendo?
2: È finto l'occhio, posso schiacciarlo tutto il tempo che voglio, eh.
0: Va bene, ci vediamo in Sardegna, eh.
2: Che cazzo è sta storia della Sardegna? Non puoi trattarmi così, eh!
0: Tra poco mi spiego tutto!
2: Ma no, ma dai! Tutto.
0: Vi spiego tutto, prima lo mettiamo, lo chiudiamo in una botola e poi vi spiego tutto.

0: Radio Number One nella combriccola. Sono gli ultimi 20 minuti da passare insieme, li passiamo molto bene, tra l'altro tra poco con una grande canzone, vi riportiamo al 1981.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Pietro Finoli, cosa facevate nel 1981 quando Olivia Newton-John cantava Physical?
1: Un giro in motorino.
0: Andavi in giro in motorino?
1: Un giro in motorino, sì.
0: Facevi le penne?
1: Facevo le penne all'arrabbiata, soprattutto quando mi prendevano i video.
2: Ma come ti chiami, Federico?
1: Ciao, sono Federico.
2: Lo sapevo!
0: Allora, tornando indietro al 1981, invece è Olivia Newton-John che aveva un'immagine molto da brava ragazza, no? Resa celebre da Grease, aveva un po' di timore nel registrare questa canzone, nell'accettare diciamo di cantare questa canzone, ma soprattutto di registrare il video dove lei era in palestra con il body a tutto attillato e la fascia da aerobica
2: gli scaldamuscoli rosa, quelli che indosso sempre io.
0: Figurati se non se lo ricordava Pat, ovviamente si ricorda i dettagli, pure lo scaldamuscolo si ricorda.
1: Mamma.
0: E vabbè, invece no, nel senso, poi alla fine prese coraggio, la registrò e meno male, perché insomma fu una delle sue canzoni, è una delle sue canzoni più famose e più amate in tutto il mondo. Bene, bene, finito il mio pippone.
1: Finito il pippone della Doria.
0: Finito il pippone della Doria.
2: Quindi che accade? Che accade?
0: Tra poco vi diciamo che cosa succede la prossima settimana, no?
1: Perché sì, si va in Sardegna. Ma devi proprio dirci, ho capito, ma ci stai mortificando, lo sai.
0: Perché?
2: Perché vai solo tu in Sardegna e noi rimaniamo qua.
0: Ma va bene ogni tanto, secondo me, prendersi delle pause.
1: Ho capito, ma perché non vado io? Perché non va Pat?
2: Cioè, cosa in cosa, chi sono per non
1: chi
2: andare?
1: Sono? Lo so, dillo.
2: Sono dei cosi.
1: Tu sai cose che cosa e cosa non sanno?
0: No, io non so niente. Lo so per quale

0: Giovanotti con Alfa, Alfa Giova su Radio Number One. Siamo quasi arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con la Combriccola. Cose importanti da ricordare. Radio Number One, non solo io, perché vado mica solo io, viene anche Michela Persico, viene anche Chiara Papanicolaou, insomma.
1: Però Sergio Sironi e Pat Romano non li ho sentiti. Non sono sentito. Nella lista, non sono imbarcati.
0: Non lo so, dovete prendervela con chi di dovere. Voglio proprio vedere quando arriva chi di dovere che varca la soglia, se gli dite
2: il direttore
0: Stefano
2: Comboni,
3: il
2: grande direttore mega,
4: secondo me è stata una scelta giusta.
2: Schifima.
0: Allora attenzione, appunto, andiamo in Sardegna da domani, dal 18 di luglio, quindi da domenica, giusto? Ogni giorno saremo in diretta dalle 12 alle 13 dall'IGV Santa Clara in Costa Smeralda, villaggio meraviglioso, un paradiso vero. Avremo una trasmissione appunto dedicata all'estate in generale, no? Che andrà in onda da lì, e poi noi ci sentiremo comunque sempre la mattina.
2: Ah, che bello!
4: Cioè, la mattina tu da dove trasmetti? Pensa
2: dalla spiaggia lì, spaparazzata.
0: Dalla spiaggia, sì, in un bel gazebo sulla spiaggia della Sardegna.
4: Però senza aria condizionata, col sole che batte dentro.
2: Yeah!
0: Farò un bagnetto se avrò troppo caldo.
2: Con un mare cristallino.
0: Sai, con quel mare azzurro cristallino, se ti viene caldo, fai un bagno e poi torni.
2: Poi c'è anche Yannick Sinner che gira da quelle parti, lo trovi magari in qualche discount, che sta facendo due spesucce.
0: Posso andare a comprare un paio di shampoo e di balsami al discount.
2: Io mi sento umiliato.
4: Ma veramente? Cioè, io non capisco cosa abbiamo fatto noi.
2: Non lo so.
0: Comunque, questo per dire che cosa? Al di là dell'invidia che possa scaturire tutto questo. Se siete da quelle parti, veniteci a trovare, perché insomma siamo lì a passarcela bene.
4: Cioè insiste, capisci?
2: C'è un disco, siamo per cortesia.
4: Non lo so se lo metto il disco, perché io sono proprio un po' arrabbiato.
0: Sì, perché...

0: Don't Talk Anymore, una triste storia di una, appunto, storia d'amore che finisce e loro due non parlano più.
1: gli altri due
2: non parlano più.
1: Siamo io e Sergio.
0: Charlie Puth e Selena Gomez in questo caso non parlano.
2: Aspetta
0: più.
2: Aspetta che te lo dico meglio. Charlie Puth.
1: Apri bene l'occhio.
0: E Selena Gomez che non parlano più. In certi casi può essere comunque un bene. Noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi,
1: fine,
0: cari ragazzi. Che bello, ci sentiamo domani mattina per il best di tutta questa settimana. Quindi tutta musica dalle 7 alle 10.
2: Esatto.
0: E ogni tanto qualcuno che dice buongiorno. Basta. E poi, no, domenica mattina non ci sentiamo. Ci sentiamo in diretta. Dai, no, domenica mattina c'è Lilli. Sì. E noi ci sentiamo dalle 12 alle 13 in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna.
1: Una volta eravamo un trio compatto, comunque. Sì. Lo dico con un po' di commozione.
0: Ma non siamo mai stati compatti. Io vivo in Africa.
1: Basta, siamo non dovevi stati... farlo.
0: Mi sono avvicinata. Allora siamo alla fine. Grazie, Sergio Sironi.
2: Grazie a Patromano.
1: Ma grazie soprattutto a lei, a quella sagomaccia della Manuela Doriani.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
3: Quando trovi la persona giusta, anche il silenzio diventa una conversazione.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
9: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
15: The Journalist. The Journalist. Spacca notizie.
9: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Ben arrivati a tutti voi, come sempre qui su Radio Number One, venerdì 17 luglio con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, reduci da una notte di temporali, di vento, di grandine, ma che notte è stata su quasi tutto il
9: ma
16: nord
9: guarda,
16: Italia?
9: Ma guarda, allora, io sveglia dalle 4, al solito vento fortissimo, ero lì a celebrare pioggia. Poi alla fine è arrivata, insomma, oggi si respira un po' meglio, dai.
16: Si respira un po' meglio, sì. abbiamo pagato con qualche danno qua e là, insomma è un'estate complicata.
9: Molto complicata.
16: Da che cosa partiamo?
9: Allora, partiamo dalla politica, sì. Ma attenzione, come siamo noi italiani verso la politica e soprattutto che cosa ci interessa? Perché la cosa che ci domandiamo spesso, ma la politica ci interessa sì, ma in un certo modo.
16: Va bene, ve lo spieghiamo tra un attimo o perlomeno cerchiamo di spiegarvelo.
9: Dai, partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
15: The Journalist, gli spazi.

0: Yes Man, dietro la piaga, 8 minuti dopo le 10 qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, oggi iniziamo dando questo quadro di come noi italiani continuiamo a seguire la politica. Ne avevamo veramente già parlato qualche settimana fa, dicendo che in realtà, diciamo, gli italiani si informano sempre meno dai giornali, eccetera, e seguono invece sempre di più siti online, diciamo, o soprattutto social, dove ci sono tra l'altro tantissime fake news, no? Quindi è lecito, voglio dire, informarsi anche sui social, purché uno abbia gli strumenti anche per capire, no, quali notizie sono vere e quali notizie sono false, perché ce ne sono tantissime. Allora, ma soprattutto trionfa diciamo una caratteristica.
1: Sì. Cioè, allora, sì, allora da questa ricerca Ipsos Doxa viene fuori, insomma, che gli italiani sì si interessano alla politica, ma di fatto ascoltano solo chi la pensa come loro, cioè creano una sorta di bolla, no? Ok, io la penso così, quindi cerco il podcast che è sulla mia linea, cerco il profilo social che è sulla mia linea, cerco anche il giornale che è sulla mia linea e non accetto più il confronto o il dibattito. Questo almeno per chi si informa, perché poi c'è una fetta, quasi il 40% delle persone invece in Italia, che si informa anche molto molto poco, però in questo modo, sai, non c'è più il confronto e non c'è più nemmeno il cambiamento d'idea, cioè ci sono due tifoserie sostanzialmente, curva nord e curva sud.
0: Allora, diciamo che il voto, come viene detto giustamente in questo articolo, è diventato un atto tribale, cioè praticamente sì, accomuna gli individui con la stessa visione del mondo. E ti dirò di più, quando poi tu vai sui social, no, e provi a dire qualcosa, sì, di diverso, no, e becchi quello che non la pensa come te, ti insulta, perché naturalmente dice: ma come osi pensarla diversamente da me? Cioè, ormai, diciamo, il confronto è diventato in realtà uno scontro e questo secondo me non è molto intelligente, anche perché secondo me non ci fa evolvere. Però insomma, bisognerebbe chiedersi, anzi questo ce lo siamo già chiesti, perché gli italiani non leggono più molto i giornali, non si informano attraverso i giornali, perché non si fidano, pensano che i giornali, diciamo il giornalismo, non tutto, possa essere, diciamo, strumento delle varie fazioni politiche.
1: Buona norma sarebbe quella di magari leggere più giornali, informarsi su più piattaforme diverse. La televisione regge ancora, il 60% continua a utilizzarla come riferimento principale. Stanno venendo su molti podcast, però anche lì cerchi quello che ti piace, cerchi quello che ti va bene,
0: ovvio.
1: No?
0: Sì, ma non è che uno ascolta un podcast e nel podcast viene detta la verità
1: universale.
0: Cioè, è vero, vai a cercare il podcast che ti dice le cose che ti vuoi sentir dire. Allora, tra poco entriamo nei dettagli, perché ci sono delle notizie, sì, molto curiose legate al nostro modo di informarci e alla nostra visione politica. C'è Lady Gaga.

0: Lady Gaga, You and I, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Stiamo parlando degli italiani che continuano a seguire la politica, però lo fanno in una maniera assolutamente diversa, non informandosi attraverso, diciamo, i canali di informazione classici, perché non si fidano più della stampa, dei giornali, secondo gli italiani troppo manipolati dai partiti politici. Lo fanno tra l'altro, come dire, entrando, no, in contatto con quelli che la pensano come loro. Sai che io trovo che questa sia una forma di bassa autostima?
1: Lo so, beh sì, perché tu dici, perché non hai, almeno penso che tu ritenga che uno non ha la forza di portare avanti le proprie opinioni, giusto?
0: Ovvio. No?
1: Tu dici, lo so, può essere questo, diciamo, una lettura.
0: Io no, mi fermo. È come circondarsi di persone che ti danno sempre ragione.
1: È vero,
0: cioè,
1: è vero.
0: Che vita noiosa.
1: È vero. Allora, però se tu vuoi confrontarti con qualcuno che la pensa diversamente da te, devi essere forte, almeno nelle opinioni, devi aver letto, devi avere una base, capito? Non puoi semplicemente urlare e dire delle cose, perché altrimenti poi vieni smascherato velocemente, no?
0: No, quello è vero.
1: Devi documentarti. Comunque è vero quello che tu dici.

0: social media, sì. Creator digitale e gli influencer, mentre i baby boomers continuano, diciamo, ad informarsi con i media tradizionali, sì, che continuano ad avere ancora un ruolo centrale. E quindi diciamo che il 41% degli italiani ha ascoltato almeno un podcast nell'ultimo mese. Il pubblico più fedele è composto soprattutto da giovani e laureati.
1: Allora, ci sono anche podcast un filo più generalisti che fanno buona informazione, ci sono podcast molto in linea con, no, con, una, con un partito o con un altro. Io i podcast li preferisco ai social. Sui social c'è davvero poca roba, ragazzi. Cioè, sui social,
0: diciamo, vengono... che sui social c'è di tutto di più, dai. Sì, cioè, ci sono delle cose interessanti, delle cose onestamente anche un po' discutibili.
1: Allora,
0: no?
1: Io direi social, tempo libero, divertimento sì, informazione per farsi un'opinione, pochina secondo
0: pochina,
1: me. Pochina,
0: sì,
1: pochina.
0: Sì,
1: questa
0: sì.
1: È la mia opinione.
0: Continuate ad usare i gattini, quelli che fanno i tuffi.

0: Mahmoud, ratata, ratata. Allora, sentiamo un po' che cosa dice questa nostra ascoltatrice, sì, diciamo, per chiudere l'argomento di oggi dedicato agli italiani e la politica.
1: Ciao, buongiorno, Erika della Lago di Garda. Portate pazienza, ma almeno io oramai sono schifata, perché più che altro vedi persone che oggi sono in un partito, la pensano in un modo, fra qualche mese non sono più così della stessa idea, quindi passano in un altro partito, magari all'opposizione. Cioè, c'è un rimpasto di gente che un giorno pensa in un modo, un giorno ne pensa un'altra. Cioè, io sinceramente non mi fido più né dell'uno né dell'altro, perché tanto sono sempre quelli, gira, vanno in un partito, vanno in un altro, l'importante è essere lì. Quindi io non mi fido assolutamente.
0: Mi pare che descriva molto bene un po' il sentimento degli italiani, no?
2: Sì, poi dobbiamo ricordare, insomma, che però il concetto di politica a volte può essere anche più alto rispetto ai propri partiti. Cioè, uno può avere un'opinione su un argomento al di là, no? Al di là dei rappresentanti politici. È anche bello farsi un'opinione al di là poi di chi ci rappresenta, no?
0: Sai che cosa? Vabbè, è un discorso che magari svilupperemo più avanti. Perché quando parliamo di politica parliamo sempre di gente che fa politica, a parte, insomma, quelli che leggiamo. La politica la facciamo anche noi.
2: No,
0: cioè, perché demandiamo agli altri questo ruolo, come se fossimo solo degli spettatori?
2: Cioè, crearsi delle opinioni, portare avanti delle opinioni, è anche vero, poi ha ragione la nostra ascoltatrice, che poi a un certo punto queste opinioni si trasformano in una decisione.

0: divisione. Se tu hai dei rappresentanti che non ti rappresentano, rimani un,
1: rimani
0: un po' deluso.
1: Allora, vi facciamo una domanda.
2: Sì.
1: C'è un uomo molto di successo che spazza il balcone di casa e mi diventa virale con un'attività che praticamente noi tutti facciamo. Chi è? Punto di domanda. Ve lo svegliamo tra poco.
0: Ecco, anche, ecco, che anche questa diventi una notizia. Ed è,
1: hai capito?
0: Su molti siti.
1: Vabbè, infatti. Ecco, vabbè. Mentre voi rispondete, ve ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist.

0: le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: feste più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
8: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti.

0: aspettare. Passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
1: Radio Number One.

0: La musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, intanto voi preparatevi perché tra poco giocheremo con voi.
1: Beh, questa è già una bella notizia. Forse la notizia che fra poco giocheremo con voi supera a livello di entità la notizia che stiamo per dare.
0: No.
1: Allora, il protagonista di questa notizia è Stefano De Martino, che piace tanto, piace tantissimo. E in effetti, anche il fatto che sarà il prossimo conduttore di Sanremo la dice lunga, insomma, sul fatto che sia davvero il presentatore numero uno in Italia in questo momento.
0: Tra l'altro devo approfondire una notizia, sempre che tutti dicevano: "Ah, finalmente Stefano De Martino, un giovane, giustamente, no, alla conduzione del Festival di Sanremo". Se non ho letto male, ha tolto la categoria dei giovani a Sanremo. Adesso devo andare a vedere.
1: Come primo passo
0: e non c'è male.
1: Però la notizia non è che ad esempio, non so, questa, ad esempio, che ha tolto la categoria dei giovani, che sarebbe una notizia, oppure che condurrà un nuovo programma.
0: Devo approfondire.
1: Ecco, oppure che smetterà di condurre un programma. No, la notizia è che Stefano De Martino spazza il balcone dopo le vacanze. Io mi fermerei qui.
0: Allora, aggiungiamo dell'altro. Sì. Allora, lui ha comprato a Posillipo intanto questa villa spettacolare con la piscina. Però la foto in cui è stato ritratto è praticamente la casa, diciamo, che si trova a Torre Annunziata, alla quale lui pare sia molto affezionato, la casa dei nonni. E lui, giustamente, rientrato dalle vacanze, sai, la polvere, una cosa e l'altra, spazza il balcone. E quindi sotto sono arrivati una marea di commenti, tutti a dire: "Ah, come umile, spazza il balcone". Ma ragazzi, ma voglio dire, riprendetevi però. E quindi non ha la donna delle pulizie, ma come, con tutti i soldi che guadagna spazza lui il balcone? Perché tra l'altro a Stefano De Martino gli puoi dire tutto, tranne che sia uno che, insomma, no, se la tira, nel senso è un ragazzo come tanti, fa le sue cose normali che fanno quelli della sua età, voglio dire, c'ha quasi 40 anni. Quanti anni ha Stefano? 36, 35.
1: Spazzare il balcone in una casa, ma di che cosa stiamo parlando? Voglio dire, allora che uno dica: "Mamma mia, quanto è sexy mentre spazza il balcone".
0: Come riesco... spazza bene, perché non si può dire l'altro. Come giusto. Spazza bene il balcone. Come spazza bene, capito?
1: Fino lì ci arrivo. Ma che la gente si sorprenda, perché.
0: Invece, pensa ragazzo, che questo fotografo l'ha immortalato. Lui, tra l'altro, si è accorto, ma naturalmente ha continuato a spazzare il balcone. E questo video è diventato virale e tutti i fan sono impazziti perché lui è con la scopa in mano, questo balconcino piccolo, tra l'altro con la ringhiera, a buttare via la polvere.
1: Cioè, fosse stato nudo, io ti dico, in mutande, va bene, la notizia c'era, Belli con la sua magliettina bianca e i suoi jeans.
0: Sì.
1: Adesso.
0: Sai, dipende sempre da come tieni il manico della scopa, secondo me.
1: Anche secondo
0: me. È lì la
1: me.
0: Differenza.
1: Brava.
0: Dai, preparatevi, ci sono in negrita.
2: L'onda

0: Gordo Reiner Zeneveld. Stavo cercando disperatamente la foto, quella che di solito ti mando, ma non la trovo. Adesso devo riuscire a trovarla, quella lì, che ti mando quando c'è questa canzone. Allora,
1: sopravviverò.
0: Lo so. Amici di Radio Number One, pronti? Perché stiamo per giocare con voi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, che come sapete sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
1: Il numero lo conoscete, ma ve lo ricordo lo stesso: 393-444-0444. Salvatelo sul vostro smartphone. Attenzione, scrivete il vostro nome e la risposta per esteso, non con un messaggio audio, ma con un messaggio scritto a questa domanda: come si chiama il celebre personaggio interpretato da Lino Banfi nella fortunatissima fiction televisiva? Un medico in famiglia, nonno Nanni, nonno Libero, nonno Felice o padre Massimo? Dai, questo è facile.
0: Vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: pazzesco, Off the Wall. Anche qua esistono tante leggende sul conto di questa canzone, che sai significa non smettere finché non ne hai abbastanza. Pare che la mamma fosse un po' arrabbiata, diciamo, cosa vuoi dire? Lui dice no, ha a che fare con la musica e poi falsetti nati in cucina mentre la mamma preparava il purè e lui faceva questi versetti, ma in realtà lui non ha avuto una vita molto felice e familiare, no. Quindi non so, probabilmente questi risalgono a molti anni prima, ma l'album è uno dei suoi più incredibili. Allora, qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie, noi abbiamo a che fare, come al solito, devo dire, con i nostri ascoltatori che vincono, ma sono in ufficio e non possono rispondere.
1: Però il biglietto glielo diamo lo stesso, salutiamo, certo. Federico, che è un nostro ascoltatore assiduo, perché insomma anche dai messaggi, insomma, sta cercando da un po' di giorni di provare a vincere, a trovare un regalo, e finalmente l'ha trovato, quindi andrai, Federico, ai Giardini Botanici di Villa Taranto, grazie a Radio Number One. Salutaci il Lago Maggiore, salutaci questo posto, sì, davvero splendido.
0: Allora, diciamo che la risposta esatta era Nonno Libero, che è un personaggio di grande successo, ovviamente interpretato da Lino Banfi. Salutiamo Federico e tutti gli amici che ci ascoltano, e sono tantissimi, dagli uffici, e lo fanno così, capito, senza farsi scoprire. Vabbè ragazzi, del resto cosa fai, non si può rischiare.
1: Bene, dai.
0: Ciao Federico. Ciao. Ci sono Madonna e Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: Real Love con Madonna e Sabrina Carpenter, la musica di Radio Number One. Allora, molta attenzione, l'abbiamo vista, insomma, è sicuramente concentrata su Yannick Sinner, che c'erano queste voci, no? Che giravano nelle scorse settimane. Lui si è comprato questa villa favolosa nella zona della Gallura, a Porto Rafael, dove si è rifugiato per riposarsi, naturalmente a riparo anche da occhi indiscreti, però neanche tanto, perché poi che cosa ha deciso di fare? Insomma, lui deve mangiare, chiaramente, quindi deve fare la spesa, sì. E non manda qualcun altro, pensa, De Martino spazza il balcone e Sinner va in un discount.
2: Dobbiamo aprire, secondo me, una nuova rubrica del nostro programma, persone ricche che fanno cose normali, ma guarda un po', vabbè, io non ci vedo nulla di strano, cioè non ce lo vedo Sinner a far che cosa? A ordinare, no? A prevedere una cameriera che va... Cioè, è un ragazzo giovane, ci sta che vada a fare due cose. A te sorprende parecchio questa cosa qua?
1: No, per niente.
2: Mi sembra una cosa che ci sta con la sua età. È un ragazzo giovane, con la sua fidanzata, è lì in Sardegna, mi va al discount, si prende due cose. Cosa sta comprando qui? Il pasta, no? È davanti alle mozzarelle.
1: Sì, sta prendendo delle. Beh, sai, lui non credo che si mangi robe molto caloriche.
2: Vabbè,
1: naturalmente sta
2: lì,
1: abbastanza la pasta lì. Io, tra l'altro, ho visto un sacco di video che lo ritraevano mentre lui preparava dei pomodorini. Questo sugo ci sa anche fare, perché sai che i genitori praticamente hanno fatto questo e continuano a fare per tutta la vita. Mi sembra che il papà, tra l'altro, tra i due abbia fatto il cuoco, adesso ha sicuramente lasciato l'attività. Diciamo che lui ha fatto un bagno di folla, perché al supermercato, sai, all'inizio anche le dipendenti, i clienti non potevano credere, no? Che fosse Sinner. Ma come Sinner al supermercato al discount? Quindi è stato sommerso dalla folla e in molti gli hanno chiesto i selfie, e bisogna dire la verità, insomma, questo ragazzo con il sorriso accettato di buon grado, non si è sottratto, diciamo, alla curiosità.
2: Sai, bisogna cercare di tutelarlo, però sai, quando uno lo incontra per la prima volta al selfie glielo chiede, insomma. Secondo me, se rimane, insomma, nell'ordine delle cose, non c'è l'assalto, così lui ci sta dentro, insomma, riesce a reggere bene la sua incredibile notorietà mondiale. A me piace molto che vada a prendersi le sue mozzarelline al discount.
1: Sì, no. Poi ti dico, in casa adesso non so se cucina lui, lei non mi sembra una molto soralella, quindi non so. Credo che...
2: Ho capito, no. Ma prendono un pomodorino, anche lei non mi sembra una che si mangia.
1: No, però non mi sembra una che sa tagliare il pomodoro. Secondo me lui ci sa fare un po' di più. Magari in casa hanno comunque delle persone che danno una mano. Adesso non lo so, sicuramente una villa comunque ha bisogno di essere anche tenuta un attimo, dai.
2: Ma una pasta, due spaghi,
1: una pasta così, col pomodoro, un bicchiere di vino, via, hai capito? Ed è finita lì. Bravo Sinner! Vabbè, insomma, ci tenevamo a darvi questa notizia per dirvi che anche, insomma, come dire, i personaggi super top famosi fanno delle cose da comuni mortali.

0: Up, Charlie XCX, la musica di Radio Number One. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Fammi vedere cos'è che scrivono qua. Nel lavoro del Principato di Monaco, facilissimo vedere Sua Altezza il Principe e sua sorella girare e comprare nel mercato rionale. Sì. Beh, è vero, è vero, quello lo so, ma infatti.
1: Principato di
0: Monaco.
1: Un ascoltatore del Principato di Monaco.
0: Con la borsa di paglia per le verdure, ma è giusto, dai, anche perché, insomma, no, bisogna stare un po' low profile, così.
1: Che bello per questo ricordo della principessa Grace che andava a fare la loro mano.
0: La bellissima principessa Grace, bellissima.
1: Va bene, dai, allora, persone normali che fanno cose, persone ricche che fanno cose normali.
0: Questo vado a vedere che cosa ha comprato Sinner, no, così, perché sono curiosa, voglio solo capire cosa cucina Laila. Mentre tra poco vi sveliamo, ma non ve lo diciamo noi, ce lo dicono degli esperti, intanto provate a rispondere a questa nostra domanda. Sì. Qual è l'alimento che secondo voi facilita l'abbronzatura?
1: Secondo me risponderanno tutti una cosa, va bene.
0: La carota, ma non è quella.
1: Questo è un piccolo aiuto che vi possiamo dare. Vediamo, dai.
0: Dai, ne parliamo tra poco qui, The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
9: A Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: radio ufficiale, Radio Number One.
1: Buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
0: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno nel Savonese mentre giocava con un pungiball. È stato investito da una forte scarica elettrica. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. I sanitari non sono riusciti a salvarlo. L'area del Luna Park è stata messa sotto sequestro. Purtroppo non ce l'ha fatta sopravvivere nemmeno la bambina di 11 anni che l'altro ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina, venendo ricoverata in gravi condizioni al Gaslini di Genova. Un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. È accaduto in tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Un incendio rivampato all'alba di oggi nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme alte, una lunga colonna di fumo nero, si sono sprigionate sulla terrazza di un appartamento di Corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente. Il rogo sarebbe scoppiato a causa di un malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire e gli automobilisti che si muoveranno in questa estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025, lo afferma un'analisi di Facile.it. Non è mai troppo tardi per studiare in questo caso. È il messaggio carico di significati e speranza di un neodiplomato in elettronica. Il dettaglio però è che questo studente ha 82 anni compiuti. Si chiama Giuseppe Macaione ed è tornato sui banchi di scuola dopo oltre 60 anni per conseguire il diploma dopo aver frequentato un corso serale all'ITIS di Livorno. Le finals ATP di tennis si svolgeranno ancora a Torino fino al 2027 e l'Inalpi Arena aumenterà la propria capienza, oltre 13.500 spettatori sugli spalti. Ad annunciarlo il presidente della Federtennis Angelo Binaghi alla presentazione del torneo dei maestri, che aggiunge scelta di continuità e di fiducia verso la città di Torino. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Sasha. E vabbè, dai, oh, io lo dico perché comunque mi viene troppo spontaneo. 7 minuti dopo le 11 siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio fino alle 13. Intanto salutiamo anche le persone che stanno partendo, perché sì, attenzione, poi vi daremo degli aggiornamenti. Oggi, insomma, in questo fine settimana è previsto il primo esodo estivo per le vacanze. E quindi, insomma, ci sono diversi bollini rossi, per gli spostamenti. Già da oggi.
1: La partenza intelligente qual è? Quella delle 3 del mattino del venerdì?
0: Non lo so. La partenza intelligente è quando puoi. Poi, secondo me, la partenza intelligente è quella di...
1: Non esiste.
0: Non esiste. Contare sull'intelligenza di chi parte. Va, mettiamola così.
1: Va bene. Allora, le notizie belle del venerdì. Questa è una notizia davvero molto, molto, molto interessante. Parliamo di sole, parliamo di pelle, parliamo di abbronzatura, ma soprattutto anche come difendersi, no? Dal sole, no? Creme solari, state attenti, insomma, bisogna proteggersi. Però questa notizia qui, di questo alimento goloso che si può mangiare in estate per abbronzarsi meglio, è davvero una super notizia, anche perché è un alimento che piace a tutti? Penso proprio di sì, no?
0: Sì, piace a tutti decisamente. Diciamo che molti magari pensano che siano le carote, no, piuttosto che le albicocche, perché sai che di solito la frutta, sì, gialla viene indicata e sicuramente aiuta, insomma, quello nell'abbronzatura. Ma qui si parla di protezione. Sì. Allora, questo medico dice che il cioccolato, e non dice così perché si è svegliato una mattina, ci sono degli studi, ovviamente il cioccolato fondente, meglio se quello extra fondente che contiene tanti flavonoidi, protegge la pelle, quindi non è che aiuta ad abbronzarsi meglio, protegge, aiuta sì ad abbronzarsi, nel senso che eviti le scottature, quindi è chiaro, non è che uno deve abusare. Allora, il cioccolato al latte un po' meno perché contiene meno flavonoidi, e dice quello bianco addirittura non ne ha, quindi non va bene, ma quello fondente è un ottimo aiuto e alleato, diciamo, per esporsi al sole ed evitare quei problemi. Per esempio, io che ho la carnagione chiarissima e uso regolarmente la 50, mangerò anche cioccolato fondente, perché lui dice una cosa importante: non è che le creme solari non le dovete mettere, le dovete mettere, però insomma il cioccolato aiuta.
1: Però ti dico quanto
0: poteva dire prima.
1: Ecco, quanto ne dovrai mangiare? L'esperto suggerisce 20-30 grammi al giorno di cioccolato fondente o extra fondente, almeno 70%, meglio 80-85%, se gradito. Quindi un po' amarogno, a me piace anche l'80%, il 70% certo, lo preferisco. Insomma, non serve mangiarne un etto, ok? Oltre a una certa soglia aumentano anche le calorie, i grassi e gli zuccheri, ma 20-30 grammi cos'è? Una tavoletta? Due tavolette? Una cosa piccolina,
0: no,
1: così?
0: No, uno scacchettino piccolino.
1: Una tavoletta.
0: Però guarda, siccome mi piace il cioccolato, per esempio, fresco da frigo, io lo metterei in mezzo a due fette di pane e via.
1: Ma figurati se non ci mette il pane. Abbiamo detto cioccolato fondente, li metti il pane. Ho capito.
0: Ma scusa, per companatico, cose così, sì, cosa vuoi? Cioè, va.

0: mondo migliore. Si sta molto dibattendo nel Consiglio Comunale di Rimini se dare la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi o meno. Sai che c'è qualcuno che l'ha proposta, ma non tutti all'unanimità vorrebbero incredibilmente dare la cittadinanza onoraria a Vasco, che però ha un legame profondo con la città di Rimini, perché lui ha sempre detto che lì si sente come Giocca, quindi si sente a casa. Insomma, c'è una parte che vorrebbe assolutamente dargliela, la cittadinanza onoraria, un'altra parte politica che dice no, è solo un'operazione di marketing.
1: Ma dategli questa cittadinanza.
0: Ma sì, no. Dategliela, ragazzi, ma Vasco merita la cittadinanza onoraria di tutte le città.
1: Cioè è il numero uno cantante in Italia, insomma, dategli. Che problema c'è? Poi Rimini è una bella cosa, no? Cioè,
0: assolutamente. C'è chi dice no, infatti, riprendendo. C'è chi dice no.
1: L'ha cantata. Allora,
0: vabbè, vedremo.
1: Cioccolato che aiuta a difendere meglio la pelle, quindi non ad abbronzarsi, ma diciamo a tutelare la pelle quando ci si abbronza. Abbiamo detto che l'esperto suggerisce 20-30 grammi al giorno di cioccolato fondente o extra fondente, quindi non al latte, 70%, 80%, questa roba qui, non esagerate, però insomma, grazie a questi flavanoli, insomma, questo cioccolato.
0: Flavonoidi.
1: Io leggo flavanoli, però.
0: Però sono flavonoidi.
1: E allora perché scrivono flavanoli?
0: Forse perché hanno sbagliato. Io non conosco la flavanoli, però.
1: Sì, non lo so, io mi fido dell'esperto. Quasi.
0: Vabbè.
1: Così. Insomma, grazie a quelli lì, ok, il cioccolato fondente vi aiuta. Quando bisogna mangiarlo questo cioccolato fondente?
0: Ma allora, diciamo che l'esperto dice: certo, non è che la sera prima di andare a dormire vi dovete fare mezza tavoletta di cioccolato, di tè. Ah, vabbè, ma tanto l'ha detto l'esperto, e domani mattina, quindi quando vado al mare mi abbronzo, che è una meraviglia. No, lui consiglia, non so, per esempio di metterlo in uno yogurt, oppure nella frutta, secondo me anche, che ne so, per dire d'estate magari fa caldo, ti prendi un caffè freddo, ti prendi un quadratino di cioccolato fondente, può anche essere un rito che fai tutti i giorni, certo. E che ti aiuta, no?
1: Però non si deve sciogliere, quindi attenzione, va bene, dai. Comunque l'ho cercato, i flavanoli sono una sottoclasse di flavonoidi, quindi abbiamo ragione.
0: Vedi, sempre
1: però
0: flavonoidi, esatto. Capito.
1: Sempre quello.
0: Vabbè, insomma, l'importante è scegliere il cioccolato fondente, però attenzione che sia proprio, cioè, fondente, o extra fondente, addirittura meglio.
1: Adesso se ci ascoltano sulla Godigarda, al mare, in Liguria, sono tutti lì col cioccolato fondente sotto l'ombrellone, non esagerate.
0: Ma tanto va messo in frigo, lo metti in frigo, rimane fresco e

0: My Smith con Stay. Allora, mi raccomando, oggi se avete intenzione di partire, fare un weekend al mare o addirittura se state partendo per le vacanze, ricordatevi di mettere vicino alla crema abbronzante una bella stecca di cioccolato fondente.
1: Ma non me lo faccio mica dire due volte io.
0: Infatti.
1: Nella borsettina termica con l'acqua, tac, dentro un po' di cioccolato fondente.
0: Sì.
1: E mi abbronzerò, vedrai come mi abbronzerò quest'estate. Ma che cosa vuoi che... bastasse quello per abbronzarsi.
0: Va bene, dai, allora rimanete con noi perché tra poco Claudio vi darà come sempre le previsioni meteo. Dunque, per aspettare un po' di frescura bisognerà aspettare la prossima settimana, però siccome sono tante, come abbiamo detto, le persone che partono proprio per le vacanze, vi diciamo almeno come parte questo fine settimana.
1: Dai, tra pochissimo qui su Radio Number One.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Radio Number One Meteo.
1: La situazione del meteo per oggi: l'alta pressione garantirà ancora tempo in prevalenza soleggiato al centro-sud e isole, mentre una perturbazione lambendo le Alpi ha portato e porterà ancora un po' di instabilità al nord, con rovesci e temporali per lo più confinati sulle zone alpine e prealpine, locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Le temperature rimarranno comunque decisamente elevate, con le massime che oltrepasseranno in modo diffuso i 30 gradi, con picchi di 40 al sud, soprattutto nelle isole Sicilia e Sardegna. Il caldo intenso tenderà comunque ad attenuarsi almeno al centro-nord nel corso del fine settimana, domenica in particolare, quando l'indebolimento dell'alta pressione consentirà a correnti relativamente più fresche di infiltrarsi sul nostro paese. Calo termico invece più deciso previsto tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Allora, parliamo un po' di questo Washington Post, del Washington Post che critica le nonne che si mettono in vetrina, soprattutto a Roma, zona Trastevere, dove naturalmente abbondano le trattorie tipiche romane, e che secondo gli americani, secondo soprattutto il Washington Post, sono un modo per accalappiare i turisti ma trarli anche in inganno.
1: Sì, allora è ovvio che sia una strategia di marketing. Allora io la comprendo, perché un turista che arriva dagli Stati Uniti e vede una signora, donna, nonna, non lo so, non so se dipenda dall'età, che fa la pasta al momento, poi tu assaggi quella pasta lì, voglio dire, la cosa cresce di valore, no? Cioè tu vedi che qualcuno fa la pasta a mano, un americano impazzisce quando vede una persona che fa la pasta a mano. Diciamo che forse alcuni ne stanno un po' approfittando. Washington Post dice: attenzione, acchiappa turisti. Non lo so, può essere una strategia, dai. Perdoniamoli,
0: no,
1: perdoniamoli.
0: Quello sicuramente, diciamo che è una cosa che non esiste solo a Roma, per esempio anche nei ristoranti romani, ti dico di Milano, ci sono diversi ristoranti che mettono le vetrine, le donne che impastano, no, fanno la pasta che poi tendenzialmente dovrebbe essere quella che finisce sui piatti dei clienti che vanno a mangiare la pasta, tendenzialmente, no? Questo non lo so, però la fanno veramente la pasta e si vede, quindi è anche un modo carino per vedere come si fa, se uno non l'ha mai fatta in vita sua, guarda per 5 minuti, 10 minuti queste signore che fanno la pasta. Secondo me è carina come cosa.
1: Non la bollerei, diciamo, sì, è una strategia di marketing, non è che li inganni questi turisti, gli fai vedere come si fa la pasta e poi, voglio dire, la pasta poi la mangiano comunque, no? Cioè, non è
0: no, però ti ricordi che era venuta fuori l'anno scorso, se non sbaglio, anche una polemica, perché allora c'era questa storia di dire no, le cose che mangiamo nei ristoranti sono prodotti fatti al momento, espressi, quindi fatti in casa, eccetera. Poi in realtà qualcuno aveva indagato e aveva scoperto che in alcune zone c'erano dei ristoranti che proponevano dei piatti già pronti.
1: Ah, ho capito. Se si ricollegava anche alle donne pugliesi, alle nonne pugliesi, no?
0: Sì, quello era un altro discorso sulle orecchiette, però.
1: Ma di qua, diciamo, ho capito, anche se non mangi proprio quella pasta lì, però tu, americano, che non sai nulla di pasta, impari come si fa la pasta, no?
0: Esatto.
1: Voglio dire, adesso.
0: Anche tu, Claudio, che sei bravo a fare la pasta fatta in casa, dovresti metterti un po' come ad Amsterdam, in vetrina, invece di fare le pose osè, ti metti di mattarello a tirare la pasta e fare il raviolo.
1: Ma hai detto delle cose pericolosissime nella stessa frase, hai detto mattarello e pose osè, guarda, schiaccio il bottone perché stiamo entrando in un terreno minato.
0: C'è Sam Smith.

0: casa, i ricordi. Allora, stavamo parlando delle nonne che sono in vetrina a Trastevere, anche se c'è un nostro amico che abita in quella zona e ci scrive e dice che lui non ha mai visto le nonne fare la pasta dietro in vetrina nei ristoranti di Trastevere. Però il Washington Post dice che, tra l'altro, insomma, traggono in inganno un po' i turisti, perché poi hai sempre quel dubbio lì, no? Ma la pasta che fanno queste signore in vetrina, così anche la nostra ascoltatrice ha detto che l'ha vista per esempio in Croazia, e lì potevi entrare e mangiarla direttamente, no? Uno dice, vabbè, ma è solo esibizione o effettivamente poi quella pasta che fanno le nonne in vetrina si può mangiare?
1: Vabbè, ma anche se l'ha fatta qualcun altro due ore prima, sempre c'è, sempre pasta è, voglio dire, no? Cioè, non è che devi mangiare proprio quella lì, che quella donna lì in quel momento lì sta facendo, no? Si presume che sia almeno pasta fresca. Ecco, se loro non ti danno pasta fresca e ti promettono pasta fresca, allora sì, c'è un inganno. Quello,
0: c'è un inganno.
1: Quello sì. Quello
0: no,
1: sì,
0: ma secondo me è tutta invidia lì degli americani che non sanno come si fa la pasta, no? Sai, queste cose. No?
1: Possibile.
0: Dai.
1: Cioè, di tutti gli inganni che noi italiani facciamo ai turisti, ce ne sono tantissimi. Questo mi sembra in fondo alla lista. Non è proprio così un grande inganno.
0: No, dai, direi proprio di no. Anzi, è folcloristico. Sì. Questo sì, ma ci sta. Sì, insomma, ci sta con la nostra cucina. Allora, rimanete lì. Tra pochi in arrivo c'è una grande canzone. E poi rimaniamo in qualche modo, diciamo, nell'ambito alimentare, perché stanno per arrivare i mango da dove?
1: Da Taiwan.
0: Oh. Vabbè, ma sono veri o falsi?
1: No,
0: sono
1: veri. perché deve essere falsi?
0: No, vabbè, perché sai, cioè, no, sono veri. Dai, ne parliamo tra poco qui. The Journalist,
2: gli spacca notizie.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Shakira, Whenever, Wherever, record tra l'altro su Spotify con il suo Dai Dai, che sarebbe poi, diciamo, la, come dire, no, la sigla, la colonna sonora, diciamo, di questi mondiali. L'unica, come dire, apparenza, presenza italiana in questi mondiali che si sono giocati. Adesso aspettiamo, insomma, la finale di domenica sera.
1: Chiediamo gentilmente a Shakira di non inserire nella prossima sigla dei mondiali, perché ci sarà ancora lei, ovviamente, non c'è sempre lei, una parola italiana, ecco.
0: Ma infatti,
1: come non ha portato fortunissima, magari, eh?
0: Tu dici che dipende da Shakira?
1: No,
0: non credo.
1: No, dipende da lei, però proviamoci con la scaramanzia, proviamoci.
0: Va bene, dai.
1: Oh, parliamo di mango, ma tu sei una mangiatrice di mango? Io non tanto.
0: Sì. Io guarda, l'ho mangiato anche ieri, io ne mangio tantissimo.
1: Io non tanto, ma come lo mangi, così, come frutta? Lo
0: io prendo quello, sai, già, no, lo mangio come frutta insieme alla papaya.
1: Ah, buono, cavolo. Io utilizzo poco. Comunque, insomma, in Europa.
0: No, tu sei un normale, cioè non è che.
1: Cosa vuol dire un normale?
0: Dai, normale.
1: Vabbè, mango. Cos'è normale? Vabbè.
0: Mango.
1: Allora, mi piace molto come gusto di gelato, per esempio, il mango, lo prendo spesso, mi piace. Però comprare.
0: Come frutto, no, è buono, però.
1: Non è nelle mie abitudini, però potrei iniziare.
0: Vabbè, come,
1: insomma,
0: hai fatto con l'avocado?
1: Bravissima.
0: Puoi iniziare con il mango.
1: Sei
0: la papaya.
1: A indirizzarmi nel magico mondo dell'avocado. E quindi adesso proviamo con il mango, che arriverà per la prima volta da Taiwan. Insomma, gli esperti dicono che. Sì. Questi mango speciali di Taiwan sono più buoni degli altri, e complice anche questo bisticcio, questo litigio con la Cina che ha bloccato l'importazione di mango da Taiwan. Questi mango, plurale, mango stanno arrivando sempre di più in Europa e sono anche più pregiati, pare, più buoni.
0: Sì, allora diciamo che sicuramente i mango che arrivano da Taiwan dovrebbero essere di qualità superiore, addirittura chi ne ha parlato ha detto sono la Louis Vuitton del mango, vabbè.
1: Nel senso che costano cari.
0: Beh, sono buoni, sono pregiati, costano cari, e hanno anche detto che nonostante, diciamo, il rincaro, il costo così elevato, la gente ha continuato a comprarli, come dicevi tu, proprio per il fatto che comunque c'è stato questo problema, diciamo, dell'importazione da parte della Cina del mango di Taiwan ha deciso di esportare in Europa, e quindi diciamo che probabilmente i mango che adesso consumeremo e troveremo sempre di più in abbondanza arrivano da Taiwan.
1: Ma
0: niente di male. Beh, sì, dovrebbe esserci scritto, è una qualità che. No, ci sono già, perché questi che si chiamano Irvin sono praticamente già in mango presenti insieme ad altre qualità. Adesso, probabilmente, col fatto che in Cina non si possono più esportare, sicuramente ne troveremo di più, insomma, dai fruttivendoli.
1: Ma tu che sei esperta, quando tu hai due mango, dici due manghi o due mango?
0: Io ho sempre detto due mango.
1: Ma va bene, io ti seguo anche nella grammatica.
0: Non lo so, però, perché non lo so, io non ho mai adesso due mango.
1: No, due mango. Due manghi suona male.
0: C'è Karol G con Manu.

0: Eccolo qua, Lenny Kravitz, I'll be waiting. Beh, lui mangerà un sacco di mango, perché comunque mangia verdura, mangia cose super sane, si allena. Anzi, probabilmente usa i mango o i manghi, anche perché siamo andati a cercare il plurale esatto, sarebbe manghi. Ma l'Accademia della Crusca ha sdoganato il termine i mango, che si può usare, diciamo, nell'accezione comune.
1: Va bene, dai, voi comprateli, abbiamo insegnato come nominarli a questo punto. Poi ci
0: mi dà
1: come...
0: due manghi. Mango, manghi.
1: Vabbè, se dicevi, mi dà due manghi, questo qua ti guarda un po' male. Così a occhio.
0: Io dico i due mango. Però... I due mango, vabbè, che sono anche belli grossi. Vabbè, so se li volete tagliare voi. Rimanete con noi, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi vi parliamo, diciamo, di questa chat control. Cambia la privacy, sì, perché ci saranno delle app che potranno essere spiate, ovviamente per una ragione molto importante, quale ve la diciamo tra poco.
1: Oddio, i miei segreti.
0: Lo so, tu ne hai di segreti.
1: Troppi.
0: Dai, vi diciamo tutto tra poco via The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Musica che cerchi

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 12, ci sono le notizie.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere piemontese 72enne che ha ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. I magistrati raccoglieranno tutta la documentazione e poi il guardasigilli potrebbe trasmettere l'incartamento al Presidente della Repubblica. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno nel Savonese mentre giocava con un pungiball. È stato investito da una forte scarica elettrica. I sanitari non sono riusciti a salvarlo. L'area del Luna Park è stata messa sotto sequestro. Un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. È accaduto in tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Un incendio rivampato all'alba di oggi nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme alte, una lunga colonna di fumo nero, si sono sprigionate sulla terrazza di un appartamento di Corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente. Il rogo sarebbe scoppiato a causa di un malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Le finals ATP di tennis si svolgeranno ancora a Torino fino al 2027 e l'Inalpi Arena aumenterà la propria capienza, oltre 13.500 spettatori sugli spalti. Ad annunciarlo il presidente della Federtennis Angelo Binaghi alla presentazione del torneo dei maestri. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il nuovo singolo di Summer si intitola Potential, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questa è una notizia che è uscita in questi giorni, se ne sta parlando molto, meno privacy ma più controllo, e diciamo è quello che è stato deciso in pratica dall'Unione Europea riguardo le piattaforme di messaggistica più usate e popolari come WhatsApp e Messenger, grazie al sistema Chat Control. Ma diciamo, quindi le nostre chat verranno spiate, ma per un intento assolutamente importante, no?
1: Sì, di fatto il Parlamento Europeo, diciamo, ha concesso una proroga a queste grandi, no, a Google, Meta in particolare, per quanto riguarda la legge sulla privacy. Cioè ha detto a questi: ok, io prorogo la legge sulla privacy in modo che voi possiate continuare a controllare le chat per cercare di evitare la circolazione di materiali su abusi nei confronti dei minori. Quindi diciamo l'intento è serio, però diciamo che le due esigenze si scontrano: da una parte l'obiettivo è di tutelare, no, i minori e quindi evitare la circolazione di materiale pedopornografico, dall'altra parte tutelare invece la privacy. Poi non tutte hanno le stesse caratteristiche, perché ad esempio WhatsApp non si potrà controllare, Gmail ad esempio sì, quindi insomma dipende dall'app che si utilizza.
0: Sì, beh, diciamo che insomma poi se qualcuno vuole, no, poi ingannare o scambiarsi, sì, sappiamo, del materiale pedopornografico, sappiamo che insomma esistono tantissimi modi per sfuggire, diciamo, a questo tipo di controlli, anche perché uno lo sa, no? Quindi cerca chiaramente di evitare, perché poi questa è una deroga e quindi esiste già, diciamo, questa forma di controllo, no?
1: Sì, diciamo che gli esperti dicono: guardate, che chi vuole utilizzare il brigante, il malfattore, il pedopornografico che vuole utilizzare questi social, lo fa perché utilizza proprio quella tecnologia, sì, si chiama crittografia end-to-end, ogni tanto ci viene fuori la scrittina sugli smartphone, no? Ok, utilizza quella e quella non è controllabile, quindi voglio dire, chi ha intenti brutti potrà comunque andare avanti, quindi non lo so, sai, va a finire che controllano tutte le persone normali che, voglio dire, che non hanno grandissimi problemi.
0: Secondo me no, nella rete ci finiscono e come. Diciamo che tra le piattaforme social possono essere per esempio spiate le comunicazioni tramite il direct messages di Instagram, così come le conversazioni tramite Telegram, ma solo in certe condizioni, per cui è chiaro che insomma qualcuno sfuggirà, diciamo che è uno strumento in più per cercare di arginare questo problema che è veramente grande, no?
1: Ma la vera domanda è: voi rinuncereste a un po' della vostra privacy per far sì insomma che venissero allo scoperto?
0: Cioè io di sicuro sì, ci mancherebbe, dai.
1: Sai, non tutti, non tutti.
0: Beh, insomma, lo scopo però è molto molto importante. Ci ascoltiamo insieme Cesare Cremonini. Buon

0: Cesare Cremanini, buon viaggio, Share the Love, la musica di Radio Number One. Allora, stiamo parlando del chat control, quindi sarà possibile continuare a, diciamo, sorvegliare le chat per impedire lo scambio di materiale pedopornografico, che evidentemente viaggia molto su queste piattaforme di messaggistica.
1: Assolutamente. Allora, ci sono tante critiche, voglio dire, insomma, ci si divide su questo argomento qua per quanto riguarda questa di fatto violazione della privacy, che secondo, insomma, il Parlamento europeo viene accettata proprio per evitare poi la circolazione di materiale pedopornografico. Altri però dicono che si va verso una sorta di grande fratello che poi entra dentro, no, nella sfera personale di tutte queste chat e controlla e controllerà sempre di più.
0: Ma sai, io ogni volta che mando un messaggio, cioè tu veramente pensi di avere la privacy? Secondo me no, cioè secondo me siamo spiati su tutto, quindi figurati.
1: Non lo so. Comunque è un argomento molto molto delicato, assolutamente moderno. Ritorno però su quanto dicono questi esperti, che dicono: guardate che il soggetto che vuole aprire davvero un social per finalità terroristiche o pedopornografiche si dota della tecnologia, questa famosa, no, crittografia end-to-end, che non permette l'accesso alle comunicazioni.
0: Quindi, è ovvio.
1: Quindi alla fine tutto ste casino, ma se chi vuole delinquere, delinque comunque, e quindi alla fine
0: sì,
1: perché
0: però,
1: le facciamo controllare?
0: Però c'è sempre qualcuno che magari, capito, cade nella trappola,
1: no,
0: e da quello che cade nella trappola riesce a risalire poi a monte, no?
1: No,
0: è
1: infatti
0: successo tantissime volte, insomma, abbiamo letto di indagini partite proprio da questo, un errore di un messaggio mandato e da lì si è potuti risalire diciamo alla fonte.
1: Ma infatti la domanda: quanto siamo pronti a cedere un po' di privacy per evitare quelle cose che poi ci non ridiscono? Perché poi quando escono, no, le notizie, pedopornografia, bambini, rimaniamo di stucco, no? Però quelle immagini, quei delinquenti lì girano proprio su queste chat,
0: sì, su queste piattaforme. Comunque questo è quanto, quindi insomma l'abbiamo detto, l'obiettivo però è assolutamente importante. Voi rimanete lì perché tra poco parliamo dell'esodo estivo e dell'ANAS che sospende oltre 1000 cantieri. È una bella notizia, insomma, per chi si sposta in macchina. Shabuzi. My baby.

0: scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari, quindi tra poco rimanete con noi perché vi diremo insomma un po' che cosa accadrà. Nulla devo dire di diverso dagli anni precedenti per quel che riguarda le date critiche per le partenze.
1: Sì, ma vi diremo ufficialmente qual è l'orario, il giorno per la partenza intelligente. Abbiamo fatto un piccolo Casarini, poi un piccolo sondaggio qui interno, sì, sì. E siamo arrivati all'orario definitivo.
0: Certo, guarda che ormai è impossibile, se parti di notte c'è comunque traffico, è magari più fresco, quello
1: io,
0: sì,
1: io,
0: quello
1: io, sicuro. Io ad esempio non sono capace a partire di notte.
0: Beh,
1: non,
0: vabbè, non dai, alle 4 riuscito. Del mattino, all'alba no? No, io sì.
1: No, ho capito, all'alba alle 5, 5 e mezza, 6, ok, con le partenze tipo...
0: Però tu dici alle 3 di notte no?
1: No, non sono mai stato capace di fare quella cosa lì. No,
0: ho
1: non,
0: capito.
1: No, 10 ore di macchina, andare in Puglia, partire alle 3 di notte, no, no,
0: vabbè, bello, perché praticamente all'alba già sei a metà strada, ed è bellissimo, fresco, c'è poca gente. Dai, comunque vi diremo insomma che ci sono delle campagne molto interessanti che riguardano ovviamente tutte le persone che si metteranno in viaggio, insomma, come dire, una sorta di appello anche al senso civico. Questo sconosciuto. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Club Santa Clara.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Ancora un buon venerdì 17 di luglio, meno male che nessuno oggi ha parlato del venerdì 17, segno che ormai proprio non ci facciamo più caso, dai, questa cosa del venerdì 17. Sì. Parliamo qui a The Journalist dell'esodo estivo, perché l'ANAS, come dicevamo, sospende oltre 1000 cantieri e sulle strade però naturalmente arriva il bollino nero. Diciamo che le date più critiche, come al solito, saranno nei primi weekend di agosto, quindi sabato prossimo e quello, tra due settimane, quello successivo. Però già da oggi praticamente ci sono delle criticità, perché insomma è in aumento il flusso, diciamo, degli spostamenti in macchina sulle strade, autostrade italiane.
1: La partenza del venerdì pomeriggio, del sabato mattina, insomma, già da metà luglio crea qualche problema, qualche numero. Dal 24 luglio, quindi diciamo dal prossimo weekend, che sarà quello ancora più pesante rispetto a questo, fino al 7 settembre, sono stimati circa 440 milioni di spostamenti lungo la rete stradale e autostradale nazionale. Non ci siamo solo noi italiani che andiamo avanti e indietro, ma ci sono i turisti, insomma. E quindi, ragazzi, non bisogna sbagliare nulla. Sbagli un viaggio di andata o un viaggio di ritorno, ti rovina la vacanza.
0: No? Allora, ANAS ha varato il piano Estate Sicura 2026, che prevede, come dicevamo, la sospensione di 1175 cantieri su 1414 e anche l'impiego di 2500 addetti su turni per assistere gli automobilisti. Ci sono poi delle campagne assolutamente importanti che riguardano l'abbandono degli animali domestici e gli incendi boschivi, perché naturalmente ANAS ricorda che insomma salva in media un animale ogni 5 giorni sulle carreggiate, pensate, mentre sui pannelli luminosi delle autostrade ci sarà questo messaggio: la strada non è un posacenere, riguarda chi dal finestrino, e questo lo vediamo puntualmente, ahimè, butta cicche delle sigarette, capito, accese, non curante del fatto che può causare incendi molto pericolosi.
1: Allora, chi butta le sigarette accese dalle finestre, li definirei veramente con una parola diciamo abbastanza tecnica, dei coglioni. Voglio dire, come si fa nel 2026 con gli incendi, con i problemi che abbiamo a lanciare?
0: Vabbè, io ne vedo tantissimi, ancora tantissime.
1: Invece le persone che lasciano animali, cani o gatti da soli in autostrada, qui invece non ho parola che li possa definire.
0: No, non c'è per entrambe le categorie.
1: Mamma
0: quindi
1: mia. Ancora,
0: speriamo che questa campagna, sì, hai voglia, che questa campagna insomma possa accendere, come dire, la coscienza delle persone. Ci torniamo tra poco, perché ci sono dei messaggi dei nostri amici ascoltatori che ci stanno descrivendo un po' come partiranno, perché c'è qualcuno che parte per le vacanze. Intanto c'è Achille Lauro.
2: Sdraiato a

0: Hi, la voce è quella di Nico Santos. Allora, stavamo parlando insomma dei cantieri che verranno sospesi, più di 1100 su 1400, comunicato insomma per le autostrade. Sì. E tra i messaggi che ci sono arrivati, per esempio, ce n'è uno di questa famiglia che parte stanotte, due bimbi piccoli, uno è 4 anni, uno di 11, scrivono: partiamo alle 3 sperando che dopo un bel biberon di latte prepartenza dormano per tutto il viaggio. Poi faranno tappa dopo Bologna per la colazione e pensano di arrivare a Cesenatico attorno alle 8. Dice: speriamo che vada tutto secondo i piani. Sì, dai, ma buon viaggio.
1: Da dove partono? Perché allora
0: non l'hanno scritto.
1: Alle 3
0: partono.
1: Cesenatico in 5 ore partono a Torino, a Milano, qualcosa del genere. Non è
0: da Milano. No. Da Milano si dovrebbe arrivare assolutamente prima. Dipende dal traffico.
1: Che bei ricordi quelli del biberon.
0: Del biberon prepartenza.
1: Sì, li droghi, li metti il biberon, bam, loro vanno giù, dormono e speri che tirino il più possibile.
0: Fino a quando arrivi.
1: Sì, ma non ci riesci.
0: Allora, poi c'è il messaggio di un nostro amico che, attenzione, ci manda un pezzo, diciamo, di un articolo, perché tre persone vanno in Vespa sino a Capo Nord e uno dei tre è il fratello del nostro amico che ci ha scritto. Interessante questa cosa, però andare a Capo Nord con la Vespa non è male.
1: Vabbè, anche qui, insomma, eviti il traffico, eviti le code, lunga in Vespa arrivare a Capo Nord, però è una bella avventura. 9.000 chilometri, vedi, 9.000 chilometri, mamma mia ragazzi, 9 volte.
0: Gente che ama l'avventura, però.
1: 9.000 chilometri sono 9 volte l'Italia, 8-9 volte l'Italia più o meno, bella lunga.
0: 9.000 chilometri?
1: Vabbè, l'Italia sono 1.000-1.200 chilometri arrivare in Puglia, no? Quindi 9.000 chilometri per 9 più o meno, è un bel viaggio.
0: Va bene, allora, mentre mi vado a riguardare i conti...
1: conti? Quanti chilometri ci sono per andare in Puglia?
0: No, va bene, devo guardare bene. Sì, ma non è che l'Italia finisce con la Puglia, però,
1: ma
0: perché
1: sì,
0: c'è giù sotto la Sicilia. Cosa fai? Mi tagli fuori le isole adesso? Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi attenzione, vi diremo chi ci sarà domenica sera, ore 21 italiana, si gioca la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina e ragazzi, qua il parterre è pieno.
1: Facciamo così, che vi diciamo chi non c'è, perché ci sono tutti.
0: Tutti no. Qualcuno manca. Ne parliamo tra poco con The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Tra l'altro, una cosa che probabilmente in pochi sanno, attenzione, visto che si è parlato moltissimo negli ultimi anni dell'autotune, Cher è stata una delle prime ad usarlo nel 98 nella canzone Do You Believe. Questa cosa è passata poi un po' così in sordina, ma lei, che è una che guarda molto avanti, aveva scoperto questo, diciamo, modo così, no, di rendere intonati i cantanti. Probabilmente le piaceva molto l'effetto e l'ha utilizzato per questa canzone, andando anche un po' contro alla casa discografica, che non era molto d'accordo.
1: Ecco, però
0: ha fatto bene.
1: Piccolo particolare: lei era intonata, sapeva cantare,
0: certo,
1: e ha usato l'autotune come effetto. Altri dopo di lei, diciamo, si sono fatti
0: l'hanno
1: prendere
0: usati,
1: un filo la mano.
0: È vero. Però insomma, lei l'ha usato per prima nel 98. Attenzione, qui stiamo parlando di un bel po' di anni fa.
1: Allora, domenica si gioca questa finale molto affascinante tra due scuole di grandissimo calcio, da una parte la Spagna, dall'altra parte l'Argentina, al MetLife Stadium di New York. Finale alle 21, confermato l'orario, sì, dovrebbe essere.
0: Sì, alle 21.
1: Le 21, ma ovviamente, essendo negli Stati Uniti, si aggiunge tutta quella parte di spettacolo nella quale gli americani sono davvero maestri, no? Quindi ci sarà un halftime modello football americano, con grande show, spettacolo prima, spettacolo dopo. Gli artisti sono davvero tantissimi. Ci sarà anche la nostra Laura Pausini, che canterà il brano Desire con Robbie Williams, ma non solo lei.
0: Certo canteranno, immagino, una canzone a testa, perché poi mezz'ora c'è Shakira, Madonna, Justin Bieber, i Coldplay, Tom Cruise che farà un'apparizione, diciamo, speciale in questa cerimonia di chiusura, Jennifer Hudson, Laura Pausini e, insomma, naturalmente erano attesi anche i capi di Stato. Sì. Ma allora, il presidente argentino Milei non ci sarà, perché Pescaramanzia ha detto che assisterà alla gara dalla residenza presidenziale, così come ha fatto per tutte le partite dell'Argentina. Mentre per la Spagna, questo era già stato confermato, sarà presente la famiglia reale al completo, quindi con la regina Letizia, la principessa delle Asturie Eleonora e l'infanta Sofia a tifare la Spagna. Tra l'altro, loro è diventato virale anche un video che li ritraeva mentre tifavano nell'ultima partita con la Francia.
1: Ma tu immagina Trump che consegna la Coppa del Mondo a Re Felipe dopo che ha definito la Spagna una causa persa.
0: Perché ci vede lungo, ci vede molto lungo. Possiamo dire che ci vede lungo?
1: Sì. E comunque, vabbè, lo spettacolo tra il primo e il secondo tempo durerà 25 minuti, quindi per la prima volta la pausa del calcio non sarà di 15 minuti ma di 25. Anche questa è una vera grande novità.
0: Sì, tra l'altro, insomma, l'ondata di caldo domenica dovrebbe terminare, quindi diciamo che ci sono le condizioni meteorologiche giuste per vivere al meglio questa finale. Sicuramente sarà, diciamo, una finale dal punto di vista calcistico spettacolare, no?
1: Speriamo.
0: Insomma, ci sono tutte le premesse. Tra poco vi salutiamo. Intanto la musica con il nuovo dei Jungle.

0: con Nate Roots, Just Give Me a Reason. Allora, due cose da aggiungere insomma su questa finale che ci sarà domenica per il mondiale di calcio fra Spagna e Argentina. Intanto sabato alle ore 23 si gioca la finalina, diciamo così, fra Francia e Inghilterra. E poi questo mondiale che è stato definito da molti, no? Diciamo un mondiale per super ricchi, anche la finale non è da meno, perché praticamente pare che i tifosi normali saranno davvero pochi, saranno sostituiti da chi ha ricevuto biglietti gratuiti, aziende sponsor, e l'aeroporto, attenzione, è sold out, perché saranno in moltissimi a raggiungere lo stadio in jet e elicottero. E tra l'altro Infantino si ha preparato anche i van, quindi insomma diciamo punti di accoglienza diciamo per i tantissimi VIPs che arriveranno per questa finale.
1: A proposito dei prezzi alti dei biglietti, bella l'iniziativa del sindaco di New York, Zoran Mamdani, che ha ottenuto una concessione dalla FIFA tagliando i prezzi ridotti riservati ai residenti da almeno 15 anni assegnati tramite un sorteggio, quindi non tantissimi biglietti, però insomma è un'iniziativa che almeno ha dato un segnale, no? Cioè almeno i fortunati sorteggiati newyorkesi potranno andare allo stadio insomma sì. a prezzi ridotti.
0: Sì, tra l'altro il sindaco ovviamente sarà presente, non sì. mancheranno credo le inquadrature per Infantino, per il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha desiderato fortemente diciamo condividere la consegna della coppa, no? Del mondo alla nazionale vincente, tra l'altro senza sapere bene come sarà il protocollo, perché il protocollo in realtà non l'avrebbe previsto, quindi è stata fatta diciamo così un'eccezione.
1: Comunque io alla fine a questo mondiale qui, anche se voglio dire non abbiamo visto l'Italia, però io ho visto un pochettino di partite, alla fine io do un bel voto, nel senso che è stato stadi finalmente pieni, spettacolo, bel gioco, ti dico, anche non solo una, due, tre nazionali, almeno 7-8 nazionali da ricordare, quindi ti dico bello, un bel mondiale, insomma speriamo che al prossimo giro ci sia anche l'Italia. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate.
0: Nelle prossime puntate, tra l'altro c'è stato anche un boom proprio di ascolti per vedere soprattutto diciamo le nazionali più quotate. Allora poi ne riparleremo lunedì, chiaramente dopo la finale insomma sapremo un po' come sono andate le cose. Intanto vi lasciamo con One Match, vi auguriamo buon weekend, e noi con The Journalist invece vi diamo appuntamento a lunedì alle 10.
1: A lunedì, buon weekend.
0: Ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Brico Ok. Più vicino a te.
2: Per la tua pubblicità 800-239-182.
11: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
14: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
15: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
16: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
19: Radio Number One, mancano pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
20: Radio Number One, notizie.
21: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della Grazia al gioielliere piemontese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
22: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la Grazia al gioielliere piemontese, condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la Grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem, Deborah Serracchiani, definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi.
21: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
23: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana ha già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
21: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: One Match. Vediamo chi ha ragione.
19: Buon pomeriggio, buon venerdì 17 luglio su Radio Number One e comincia One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e l'uomo che fischia. Chi è se non lui?
5: Lo zio Nasti, buon pomeriggio a tutti. No, stavo fischiando, stavo facendo, come dire, aglio, fravaglia, fattura che non guaglio. Stavo facendo un pochettino di scongiuri per questo venerdì 17, dai.
19: Ma chi è che vince il mondiale? Te lo chiedo tutti i giorni. Vuoi darmi una risposta?
5: Per me la Spagna.
19: Ho capito.
5: Secondo allora, secondo te?
19: Secondo me. Anche secondo me la Spagna, dai, anche secondo me.
5: Ah,
19: dai,
5: sì?
19: Non può vincere l'Argentina per due volte di fila. Questa volta c'entra. Te l'ho chiesto c'entra. Perché c'entra con l'argomento, ma non c'entra allo stesso tempo. Diciamo.
5: Allora, abbiamo come al solito spoilerato l'argomento di One Match di oggi, ma non troppo, anzi direi per niente perché io non ci ho capito niente.
19: Secondo me nessuno ci ha capito qualcosa. Beh, noi comunque andiamo avanti. C'è la nostra musica e poi One Match.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Cavana Irama su Radio Number One per cominciare One Match di venerdì, come detto 17 di luglio, per chiudere la settimana. Caro zio, ci siamo anche oggi più carichi che mai.
1: Assolutamente, e questo pezzo di Rama a me sembrava un flamenchino, un flamenco rumbato, no?
0: Così mi sembrava un tanghino. Allora,
1: te sembra un tango, a me un flamenco, quindi un ballo argentino e un ballo spagnolo?
0: Bravissimo, tranquilli, oggi nessun match calcistico, poi ci dite sempre che parliamo sempre di calcio, non vi chiediamo chi vince, chi non vince, o se la guardate o non la guardate la partita domenica, però attingiamo dalle tradizioni dei due paesi per chiedervi appunto: tango o flamenco sono due delle danze più famose e affascinanti del mondo, no, caro zio?
1: Anche della musica di un certo tipo, di un certo livello, cioè il tango argentino con la fisarmonica, e invece il flamenco con tanto di nacchere e chitarra. Però che se ci pensi sono due mondi bellissimi, sì, contrapposti oggi One Match.
0: Sì, allora siamo pronti per schierarci, vediamo un po' da che parte sta lo zio Nasti.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ole Acatoro, ole ole ole, con la benedizione di Manuela Doriani io sto dalla parte del flamenco.
0: Ma se lei manda sempre i mariachi al mattino che sono del
1: infatti,
0: Messico,
1: cazzi, ma perché quelli là, no, perché quelli là sono in combutta, no, il patto romano, il Sergio Sironi e la Doriani, quelli. Ma in realtà sappiamo che Manuela Doriani ha queste origini spagnole, vive in Spagna, e quindi io sto dalla parte, con la sua benedizione dall'alto, del flamenco, il fuoco puro, il ballo che racconta le emozioni, questi vestiti incredibili, le nacchere, le mani che si muovono, i tacchi che picchiano contro il terreno, bello il flamenco. Poi vi racconterò di quegli anni in Spagna in cui che noia, ragazzi, guarda, ti farei ballare un po' di flamenco te. Vabbè, vediamo te da che parte stai e perché.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E io con la benedizione di Belè Rodriguez mi schiero. Hai visto che hai fatto riferimento.
1: Però non si fa così, a parte che Manuela Doriani non ha nulla da invidiare a Belè.
0: È vero,
1: qui lo
0: è vero.
1: Dico, qui lo annego, però va bene così.
0: No, sono d'accordo con te. Però chissà perché mi schiero sempre dalla parte dell'eleganza, della raffinatezza, no? Quando facciamo One Match. Oggi sono per il tango argentino, profondamente basato sull'intesa tra due persone. È un ballo sì romantico, ma non del tutto smielato, non troppo sdolcinato, no. E poi il fascino del tango è secolare, è questo simbolo fantastico dell'Argentina, un bellissimo paese. Niente acrobazia, tanta interpretazione e anche con un pizzico di mistero, se vogliamo. E quindi è un ballo che secondo me non solo è bello da fare, io non sono capace, però sono sicuro che se lo fossi magari sarei capace. Quindi non solo bello da fare, ma anche da guardare. Quindi io sto dalla parte del tango argentino. E voi, cari amici all'ascolto, invece, da che parte state? Ecco, se doveste imparare una sola danza nella vita, facciamo così, no? Scegliereste il tango argentino o il flamenco spagnolo? Io sto per il tango, mentre lo zio per il flamenco. 393 444 0444.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, su Radio Number One, una bella sfida piena di colore, piena di musica e piena di ballo, perché insomma è una sfida di ballo oltre che di musica, no?
1: Posso dire una delle sfide più belle che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato One Match.
0: Ah, probabilmente perché... una delle sfide più alte a livello culturale.
1: Sì, perché tango, flamenco sono veramente due balli molto, molto passionali, molto belli, che presuppongono tante interpretazioni diverse. No? Sono due scuole diverse, hanno una tradizione incredibile, però io sono dalla parte del tango argentino perché è una delle danze anche più eleganti al mondo, e poi ogni passo di tango racconta una storia, quindi questo è sicuramente molto affascinante, più del flamenco.
0: Beh, scusa, perché tu non sai che il flamenco invece ha delle origini antichissime, tra l'altro si chiama flamenco perché in spagnolo flamenco significa proprio fenicottero. E si pensa che il nome derivi dalla somiglianza delle pose dei ballerini, sai, che sono slanciati, eleganti, sì, che spesso stanno su una gamba sola, fanno quelle pose, quelle che faccio io quando andiamo alla macchinetta del bar, quelle cose di... Guarda che io sono elegante come un fenicottero, cosa ridi?
1: Beh, allora, se fossi... ridi? Ah, come un fenicottero, ok, perché se fossi elegante nella maniera, diciamo, in cui tutti concepiscono la parola elegante, allora balleresti il tango, capito?
0: Ma lascia fare, che io sono... Io sono un ballerino del flamenco,
1: bravissimo. Sicuramente il flamenco ha un'origine più lontana nel tempo rispetto al tango, perché se non sbaglio siamo nel 17° secolo più o meno.
0: Ha
1: studiato
0: il ragazzo, bravo.
1: Il tango nasce verso la fine dell'Ottocento, nasce a Buenos Aires, e all'inizio sai che era considerato un ballo trasgressivo e poco elegante. Quindi
0: il tango?
1: Il tango, poco elegante, però solo in seguito ha conquistato, diciamo, i salotti dell'Europa e del mondo, perché è un ballo molto intimo, viva l'intimità, perché i due partner comunicano continuamente attraverso la postura, gli abbracci e i movimenti.
0: Vabbè, Andrea, se strusciano, se strusciano, invece il flamenco è tutto così, è tutta energia, è tutto movimento, è tutto quel vestito che si muove, quello sbattere del tacco. Vabbè, andiamo, vediamo da che
1: casino
0: parte state voi. Ma che troppo casino, è bellissimo questa cosa. Votate.

0: Weekend con Dancing in the Flames su Radio Number One in questo match del venerdì 17 di luglio. Dato che in finale mondiale ci sono Spagna e Argentina, abbiamo preso spunto dai due paesi per fare questo match tra due balli fantastici, da una parte il tango e dall'altra invece il flamenco. Lo zio sta dalla parte del flamenco.
1: Cioè, è inutile che fai il paraculo, adesso manda quella roba lì, perché guarda, io qui sei stato scorretto. Questo qui è un pezzo, è Libertango, tra l'altro è un pezzone di tango argentino. Però dopo voglio anche un Gypsy King, eh?
0: No, oppure... ma è una base curvo. Scelta tra le tante, cioè è capitata per caso, non è voluta, capito?
1: Allora, mi appello alla facoltà del... voglio almeno un Paco de Lucía, perché dall'altra parte ci deve essere una robettina... Un Paco de Lucía, ragazzi, per un flamenchino così. Vabbè. Caro Andrea, un messaggio al volo così tra i tanti.
0: Allora, ciao ragazzi di One Match. Io sto per il tango argentino, uno dei balli più eleganti e sensuali al mondo. Andrea da Pavia, grazie. Poi, ciao ragazzi, pur essendo un ballerino, non ho una preferenza tra i due balli. Però, non avendo in simpatia l'Argentina, voto il flamenco. Cavolo, qua. Federico.
1: Uno.
0: Sceglie la simpatia.
1: Ti dico. È anche una questione di paesi, cioè ti schieri un po' anche da una parte o dall'altra, perché è vero, no? Oggi
0: sì.
1: La sfida è un po' macro.
0: Sì, anche se io per domenica ti farei Spagna, però oggi sono per il tango argentino, per dire. Vabbè. Caro zio!
1: A paella!
0: No, leggimi anche questo di messaggio, va là.
1: Sicuramente tango, il flamenco è roba da professionisti.
0: Appunto!
1: Cioè, nel senso, proprio perché da professionisti si apprezza quando si vede ballare, che è difficilissimo il tango. Diciamo che anche noi, io e Andrea, balliamo il tango insieme, eh? Sì, la mattina ci mettiamo lì, un po' di tango.
0: Ma che brutta immagine. Non arrampicarti sugli specchi, caro zio, la sfida è solo agli inizi, è vero che sono in vantaggio, però lo zio può ancora recuperare. Messaggio al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: cerchi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Febal, sempre qualcosa in più.
5: Su Radio Number One c'è One Match con lo Zionasti e con Andrea Brumbrum Ferrari in questo venerdì 17 di luglio, con due mondi, due tipi di musica e due balli, soprattutto contrapposti: il tango da una parte argentino e dall'altra parte il flamenco spagnolo. Io sono dalla parte del flamenco e tra l'altro stavo guardando un po' di cose sul flamenco, c'è questo duende che è uno stato d'animo, che è un po' la possessione mistica di quelli che ballano, perché è vero, sembrano un po' posseduti, no?
6: Ma sì, ma infatti, secondo me, è anche brutto da vedersi, mentre il tango è un'altra cosa.
5: Ma è proprio affascinante che li vedi che sono tutti intrippati.
6: No, non è la parte bella del flamenco quella.
5: A me piace. E se ci piace, ci piace, scusa, non so io.

0: su Radio Number One in questo venerdì 17 luglio One Match con Andrea Ferrari.
1: Ma vedi che sei, poi tu me le tiri fuori, questo 9 settimane e mezzo è dedicato a me e te che balliamo il tango?
0: Sì, mentre appunto prendiamo il caffè alla macchinetta, sì. Facciamo le acrobazie, che sono quelle del flamenco in realtà, perché quelle del tango non si possono chiamare acrobazie, si chiamano gesti eleganti.
1: Ma sai che però sto pensando alla coppia, cioè il tango è un ballo di coppia assolutamente, perché sì, ci sono anche dei momenti singoli, e però la maggior parte del ballo viene ballato in due. Invece il flamenco forse è proprio il contrario, c'è anche un momento di coppia ma è maggiormente ballato da soli.
0: Bravo, bravo zio, vedi che ha studiato. Tra l'altro, non so se lo sapete, però all'inizio il tango si vedeva spesso ballato anche solo tra uomini, uomo e uomo, ma in realtà spesso si dice che sia nato proprio così, ma non è nato così, è semplicemente perché nella Buenos Aires di fine 800 c'erano molti più uomini che donne, e allora si allenavano tra loro per poi arrivare preparati quando finalmente spuntava qua e là tra le vie di Buenos Aires una ragazza, e allora potevano assalirla in maniera romantica.
1: È per quello
0: romantica.
1: Che devi ballare con me, così ci alleniamo, vabbè. Senti, ci sono un miliardo di messaggi, facciamolo ascoltare.
0: No, ma infatti forse è meglio andare con i messaggi, perché attenzione,
1: perfetto, oh. L'opinion leader.
0: Ma quanti stati tocchiamo oggi tra la Spagna, l'Argentina e ora il Brasile? E c'è Angela da Lugano che si schiera, vediamo se sta dalla parte dei cugini argentini oppure se si sposta nel nostro continente.
2: Buongia bambini, buon weekend, eccomi quasi, Unassi, ti prego non licenziarvi del cargo di opinion leader. Allora io mi auguro che vinca la Spagna domenica. Detto questo, io sono dalla parte di Andrea, perché il tango mi affascina un sacco, non sono capace a ballarlo, però il tango tutta la vita. Ciao, buon weekend.
0: Grazie Angela.
1: Ma come, tu sei brasiliana, speri che vinca la Spagna ai mondiali e poi ti schieri verso il tango?
0: Grazie Angela, perché ho esultato come un gol dell'Italia di qualche anno fa, perché ormai ne
1: non
0: facciamo
1: dire, Andrea, non dire ste, cioè non, era un giorno quasi allegro, quasi bello, quasi divertente.
0: C'è un messaggio che dice: senza alcun dubbio tango. So che non lo vuoi leggere, però anche
1: no,
0: questo è per
1: rifiuto.
0: Me. E poi un vocale al volo.
3: Buongiorno number one, Caterina da Ivrea. Io opto per il tango. Ballo molto sensuale. Ciao, buona giornata.
1: Ma anche il flamenco è molto sensuale, ragazzi. È proprio. È tutto.
0: Sì,
1: è un ballo a rapation.
0: Ma c'è questo gioco di sguardi nel tango.
1: Ah, cioè perché che in flamenco no. Ma lascia fare. Ma lascia perdere. Fidati dello zio.
0: Sbattono i tacchi per terra.

0: The Script insieme a Will.i.am con Hall of Fame su Radio Number One, un gran bel mesh. Abbiamo un sacco di messaggi. Andrea, vai con... io andrei con una raffica. Raffica.
1: Ah, non di
0: quella
1: pugni.
0: Raffica, ah, okay. Non quella, una raffica di messaggi.
2: Gabriele.
3: E Sofia.
2: Ciao. Votiamo Flamenco.
0: No. Olè, sono due voti, eh. Perché hanno votato con un messaggio due voti, non fare il furbo.
1: No, conta il numero di messaggi. No. Ciao, per il match di oggi voto Tango, pensando a Tango della gelosia. È vero, di Vasco. Però la finale dei mondiali, per la finale simpatizzerò per la Spagna. Ma c'è qualcuno che simpatizzerà per l'Argentina, mi sembra di capire, no?
0: Secondo me no, perché all'Italia sono quei quattro mondiali, il blasone è quello che rimane e ce lo vogliamo tenere, se no ci raggiunge l'Argentina, credo che sia quello il motivo.
1: Soprannominata dai più Vargentina, perché insomma forte, fortissima, sì. però
0: meritava qualche rosso in più.
1: Valentina.
0: Allora, qui abbiamo Valentina, assolutamente flamenco, ogni pezzo di flamenco racconta una storia, bellissimo, appassionato, sensuale. Ciao a tutti, Valentina da Lugano, brava, vieni a ballare il flamenco con zio.
1: Ma volete mettere con il tango di Carlos Gardel, che è considerato il re del tango, che ha reso questo genere famoso in tutto il mondo negli anni 20 e 30? Tra l'altro, caro zio, non so se lo sai, ma in Argentina c'è anche un modo di dire che Gardel canta ogni giorno meglio. Ed è un modo di dire, per dire, scusate il gioco di parole, che il suo mito non passa mai, perché lui è veramente il sovrano, il gran visir.
0: Tu pensi
1: del tango.
0: Di cavartela così? Allora io ti rispondo con Federico García Lorca, e non dico uno a caso,
1: sì, pesce.
0: Una delle penne più importanti al mondo di tutti i tempi, il flamenco, scrive lui, è una delle più gigantesche creazioni del popolo spagnolo. Olè!
1: Vabbè, se l'ha detto lui, se l'ha detto lui, allora ci posso credere.
0: Lorca, mica ha detto pizza e fichi.
1: E io ti rispondo così, invece.
0: Ancora. Guarda, io questa cosa della base di tango, te e il programmatore ve la faccio pagare, va bene? Questo è un momento a tradimento fuori onda.
1: Infatti.
0: Dai, l'ultimo messaggio al volo, andiamo perché siamo in ritardissimo.
1: Ultimo messaggio al volo, c'è la Wendy, ascoltiamo, dai.
4: Zio Nasti, no. Tango.
0: No.
4: Vuoi mettere la sensualità, la passione. Amo anche il flamenco, perché essendo latina non posso essere diversa.
1: Hai capito. Anche la Wendy si schiera dalla mia parte, e non è neanche la prima volta questa settimana. Caro zio, un appellino in 8 secondi.
0: Votate flamenco, pensate a quando siete andati in vacanza in Spagna con quegli spettacoli estemporanei, bellissimi.

0: Talk to You su Radio Number One. Questo è One Match e adesso attenzione, si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visit Leaf per un giorno dal mondo botanico. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440444 con la risposta esatta alla domanda che ti sta per fare Andrea.
0: Vediamo se siete stati attenti in questi giorni. Quale artista sarà ospite domani sera al Franciacorta Designer Village di Rodengo Saiano in provincia di Brescia per le Summer Vibes in collaborazione con Radio Number One? E ci sarà anche lo Zio Nasty con questo artista. E chi è? Arisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro o Ron? Difficile. Arisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro o Ron? Chi ci sarà domani sera al Franciacorta Designer Village con lo Zio Nasty? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Oh My Soul, Bruno Mars. Abbiamo un vincitore, abbiamo il più veloce, si chiama Christian, giusto?
1: Ciao Christian, benvenuto.
2: Giustissimo, buongiorno.
1: Grande
0: buongiorno
1: Christian.
0: Buongiorno a te, veloce come una saetta, la sapevi ovviamente.
2: Assolutamente no.
0: Questo è culo, questo di fortuna. Questa no, è fortuna, no, volevo dire fortuna.
1: Beh, però rifacciamo la domanda, no, zio? Così almeno vediamo se si ricorda quello, il nome che ha sparato a caso. Vediamo se se lo ricorda. Allora, quale artista sarà ospite questa domani sera al Franciacorta Designer Village di Rodengo Saiano, provincia di Brescia, per le Summer Vibes in collaborazione con Radio Number One? Le opzioni erano Arisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Eron, e Christian da Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, ha risposto?
2: Meta.
1: Ermal Meta, bravo Christian, bravo Christian.
0: Esatto, sarà una bellissima serata in cui Ermal Meta canterà alcune delle sue canzoni e nel frattempo lo intervisterò, gli farò delle domande, sarà una chiacchierata praticamente, molto bella, molto intima, quindi se siete da quelle parti siete invitati alla Franciacorta Designer Village di Rodengo Saiano, proprio perché insomma cercherò di creare quella situazione anche un po' intima, anche un po' particolare, che magari in un concerto non si può godere.
1: Lì l'ingresso, Christian, è gratuito, lo diciamo a tutti, mentre i biglietti, quelli che vanno a te, sono quelli per i giardini botanici di Villa Taranto, situati sul Lago Maggiore a Verbania. Davvero imperdibile, sono dei giardini fantastici. Sai già per caso, Christian, con chi andrai?
2: Beh, moglie e figli.
1: Mi sembra giusto.
0: Assolutamente, giustissimo.
1: Christian, grazie allora per essere stato con noi. Buon proseguimento di giornata e ascolta Radio Number One.
0: Ciao Christian,
1: grazie. E noi andiamo avanti con la nostra musica. C'è Sabrina Carpenter. Pensa un po' alla nostra playlist, caro zio. Da Bruno Mars a Sabrina Carpenter, due artisti incredibili. Ascoltiamo Sabrina con Tears.

0: su Radio Number One a chiudere con la ciliegina sulla torta questa settimana di One Match. Siamo alla fine della settimana, incredibile, amici.
1: Sì, e sono particolarmente felice perché mi sa che tra poco eleggiamo un vincitore, e da quei messaggi che stanno arrivando anche in questi minuti, per esempio Rosanna dice: ciao ragazzi, entrambi i balli sono meravigliosi, però siccome martedì Andrea ha perso,
0: oggi cosa venerdì c'entra? Ma allora si vota così. Allora perché io sono più basso votate me, ma che cazzo? Ma io vi voglio bene, a prescindere, però delle volte vabbè, senti, metti sta sigla del vincitore, fate finire l'agonia perché non ce la faccio più, dai.
1: Anche Cristian, volevo dirti che ha votato per il tango. Molto bene, allora sì, eleggiamo il vincitore di puntata.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
0: un ballerino di tango provetto. Io farò un video dove io e Andrea balliamo vicino alla macchinetta del caffè. E quindi Andrea Brumbrum Ferrari, orei del tango.
1: Grazie. Infatti Libertango per tutta la puntata. Non l'ho ballata, no.
0: No, però ti ha aiutato, cioè non si fa così, eh. Io mi appello. Perché non se voglio il VAR, perché non ci sto. Avete
1: il
0: barato.
1: Match è finito, mi sa che non è possibile fare un altro appello. Se il flamenco, caro zio, è un'esplosione di energia, come hai detto più volte in questa puntata, il tango ha vinto perché? Perché una conversazione silenziosa tra due persone non vince, diciamo, chi fa più rumore, no? Voi con i tacchi che fanno un casino incredibile, ma chi riesce a raccontare un'emozione con un solo passo, capisci qual è la differenza sostanziale?
0: Io dalla mia parte, cara Ani, ma di Paco De Lucia, perdonalo, non sa quel che dice, tu con la tua chitarra e sei poesia pura, punto, non dico altro, viva la chitarra.
1: Sì, grazie caro zio, grazie.
0: Noi ci sentiamo, ci vediamo come detto domani sera per questo momento molto intimo con Ermal Meta, che sarà in performance al Franciacorta Designer Village, e invece ci sentiamo domenica sera poco prima della finale dalle 18 alle 21 per l'ultima parte del Weekend Summer One.
1: Io sono Andrea Ferrari, tornerò anche più tardi dalle 17 e sarò in compagnia di Agnese fino alle ore 20. Ciao a tutti, grazie.
0: Buon
1: lasciamo
0: weekend,
1: a Stefano,
0: ciao.
1: Federici al pomeriggio Number One, ciao a tutti.
3: One Match. E tu da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Siamo tra pochissimo il pomeriggio number one, alle 14 in questo istante ci sono le news.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. I genitori hanno consentito la donazione degli organi della figlia. Serve una disciplina severa, così il ministro per la protezione civile Musumeci. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno nel Savonese mentre giocava con un pungiball. È stato investito da una forte scarica elettrica. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. I sanitari non sono riusciti a salvarlo. L'area del Luna Park è stata messa sotto sequestro. Un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. È accaduto in tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Un incendio rivampato all'alba di oggi nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme alte e una lunga colonna di fumo nero si sono sprigionate sulla terrazza di un appartamento di Corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente. Il rogo sarebbe scoppiato a causa di un malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire e gli automobilisti che si muoveranno in questa estate per le vacanze di luglio-agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025, lo afferma un'analisi di Facile.it. Non è mai troppo tardi per studiare in questo caso. È il messaggio carico di significati e speranza di un neodiplomato in elettronica. Il dettaglio però è che questo studente ha 82 anni compiuti. Si chiama Giuseppe Macaione ed è tornato sui banchi di scuola dopo oltre 60 anni per conseguire il diploma dopo aver frequentato un corso serale all'ITIS di Livorno. Le finals ATP di tennis si svolgeranno ancora a Torino fino al 2027 e l'Inalpi Arena aumenterà la propria capienza, oltre 13.500 spettatori sugli spalti. Ad annunciarlo il presidente della Federtennis Angelo Binaghi alla presentazione del torneo dei maestri, che aggiunge scelta di continuità e di fiducia verso la città di Torino. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
1: Signori, tocca a noi! Si comincia!

17 luglio. Caldo record in Italia, ne abbiamo 17 sul calendario e 16 città da bollino rosso, e domani saliranno a quota 19. Come state?

0: con Dancing Tyria, 14:09, buon pomeriggio, buon venerdì. Mamma mia, quando leggi venerdì e poi associ 17, o te tocchi o te tocchi. Un abbraccio a Matteo di Rimini, che mi ha detto la stessa cosa. Fortunatamente non hai detto venerdì, lo dico adesso, giustamente. Ciao Matteo, un abbraccio a te e agli amici di Rimini. Salutiamo la Riviera Romagnola, beh, con la piadina in mano anche a quest'ora, in pausa pranzo quasi. Ludo da Roma, au. Salutiamo gli amici di Roma, Irina e le colleghe, come sempre a quest'ora sintonizzate dal posto di lavoro. Ciao Irina, un bacione a te e un abbraccione alle colleghe di lavoro.
1: Buongiorno Stefano, sono Anne-Marie. Comunque oggi fa un po' più fresco, c'è un venticello bello.
0: Meno male.
1: Così approfitto per andare sul terrazzo a prendere il sole, così ascolto il PN1 e magari partecipo al gioco se è possibile.
0: Ma certo.
1: Comunque buon pomeriggio, un bacio.
0: Una R divina la tua, Anne-Marie, sappilo. 393-444-0444, se anche voi siete sul terrazzo. Andiamo in Sicilia.
2: Buon pomeriggio Stefano e buon fine settimana. Io ultimamente sono stata distratta.
0: Aia.
2: Perché c'è stato mio figlio da Bologna, per cui ero un pochettino distratta, ma ti ascoltavo lo stesso. Però ciao e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie mille cugina, grazie. Dalla Sicilia risaliamo lo stivale, andiamo in Piemonte.
3: Ciao Stefano, il mister Marcello, buon venerdì, viva il PN1 sempre, oggi sono carichissimo.
0: Si sente mister, si sente, sono stati temporali di questa mattina a caricarti? Hai beccato un fulmine, elettricità pura?
4: Ui, Gesui, Pippo Peppera.
0: Ah, vabbè.
4: Ciao Wakiki.
0: Questa è bella, Gesui, Pippo Peppera, grandi, siete voi il pomeriggio number one. Cioè,

0: meravigliosa Dua Lipa ce l'ha cantata e suonata dal vivo, era Dance the Night, 14 e 14, venerdì 17. E voi siete o non siete superstiziosi? In questa data la scala la evitate oppure non ve ne frega nulla, ci passate sotto? Se vi passa davanti un gatto nero tornate indietro oppure lasciate passare davanti a voi qualcun altro? Lo so, è quella data lì.
1: Venerdì 17, giornata bellissima. Si può pensare,
0: c'è il sole,
1: dire, toccarsi, assolutamente. Per me venerdì 17, venerdì 13 non fa differenza, un giorno bellissimo come tanti altri, ovviamente disperi. La Wendy che ascolta sempre, a volte in silenzio e a volte partecipa. E allora a questo punto io dico dall'Honduras.
0: Dall'Honduras?
1: Stefano, malefica, mannaggia, vengo lì e ti tiro una di quelle zampogne.
0: Tra un quarto d'ora arriverà anche lei, la malefica sfinge dall'Egitto con l'enigma, tra l'altro l'ultimo enigma di questa settimana. Un abbraccio a Wendy, lei non è superstiziosa, anzi 1 più 7 fa 8, viva il numero 8.
2: Ciao Ste, un abbraccio forte, è venerdì.
0: Dai che è venerdì.
2: Un bacio dalla Sabri.
0: Da Paratico, siamo sul lago di Iseo. Fin qui tutto a posto. La situazione potrebbe migliorare oppure...
3: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dicevo. I piccioni che accendono la città.
0: Ma perché la
3: città? Su number one, su radio number one, c'è il piccione.
0: C'è il PN1. C'è il PN1.
3: C'è il piccione.
0: No, non andiamo d'accordo. Ti raccolgo. Solo Angelina Mango e Marco Mengoni possono far tornare la tranquillità, la quiete dopo la tempesta. C'è Canto d'amore.

domani saliranno a 19, allora diamo un'occhiata a chi ha il bollino rosso. Le città in allerta massima sono oggi Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. 8 i capoluoghi contrassegnati dal bollino arancione: Verona, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina e Catania. Restano in giallo Bolzano, Venezia e Trieste. E poi, dicono gli esperti, dovrebbe arrivare la svolta meteo, quindi questo anticiclone africano che stringe l'Italia in questa ondata di calore afa è destinato oggi probabilmente a far schizzare ancora il termometro all'insù, ma dicono la canicola abbia i giorni contati, perché le previsioni indicano un cambio di scenario all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche in quota associate ad una vasta depressione sull'Europa nord-orientale che favorirà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, ponendo fine alla lunga fase di caldo intenso che ha interessato il nostro bel paese nelle ultime settimane. Stamattina alle 5 stavo sognando così bene, avevo quel sogno lì, dicevo che bello essere in questa determinata situazione, e sono stato svegliato da un fortissimo vento, sembrava una tromba d'aria, poi una tromba marina, cioè girava tutto, vento, acqua, pure le mie porte giravano, tutto.

0: questa canzone intitolata Love Song ce l'ha cantata lei, Sara Barella. 14:24 sta per arrivare lei, la malefica, la sfinge, in collegamento con l'Egitto, con lei anche Abdul. Tra pochissimo canteremo e balleremo dal suo taxi Saltalana. Piccolo break e tra poco l'enigma della sfinge.
1: Protagonista dell'alba di Radio Number One.
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Radio Number One è dove

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, buon venerdì e bentornati all'enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete nel più breve tempo possibile. Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
2: Oh mamma mia, ci risiamo. Questo è l'enigma che arriva direttamente da Charmaine Scicco, ce l'ha raccontato lei, la malefica, e allora risentiamolo.
1: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
2: Può spostarsi via aria o anche via terra. Che cosa? Ok. Serve quel tipo di ragionamento lì. Primo messaggio, un uccello, non penso.

0: Jackson e Miley Cyrus ce l'hanno cantata qui su Radio Number One, dove è in corso l'enigma della Sfinge. Siamo nel pieno del PN1 e soprattutto da 7 minuti la Sfinge ha parlato.
1: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa?
0: La malefica ci racconta e chiede.
2: Secondo me è l'uccello.
0: Ancora con l'uccello.
2: Elena dalla Val Camonica. Ciao a tutti.
0: Però ho detto anche a Guerino che non era l'uccello.
3: O gli uccelli che dir si voglia.
0: Se non è l'uccello, sono gli uccelli.
3: Sempre Milena dalla Val Camonica.
0: Milena, tutto a posto con i volatili?
4: Secondo me è l'anatra. Andrea da
0: Tavernola. Beh, siamo passati dall'uccello all'anatra, giustamente, no? Potremmo passare anche ad un altro animale con le ali.
5: Può spostarsi via aria o via terra.
0: Non è l'anatra, no?
5: È evidente. Può essere altro che il piccione.
0: Vabbè, certo. L'uccello no, l'anatra no, il piccione no, andiamo avanti. Ecco il lupo.
6: Stefani, tuo amico Bisso Vichingo Padano.
0: Ciao Vichingo.
6: Cos'è? Tiro il piattello o tiro il piattello? Largo? Uno dei due. Può essere? Che dici? No. Sposta via aria, via terra.
0: Il tiro al piattello non è Vichingo.
7: Ciao Stefano, allora la risposta esatta è la...
0: Tutto a posto.
7: Polvere. Ascolta,
0: la polvere.
7: Se io domani sera vengo giù a Bergamo e... faccio un salto giù a Bergamo, no? Andiamo a fare 4 salti
0: in padella.
7: A ballare io e te in dancing. Porto con la bottolo la sua casa. Andiamo io e te, dai, che ci divertiamo un po'. Facciamo 4 salti in palera.
0: Cosa sta succedendo?
7: Boom. Sono belle discoteche, Giudì. Ciao, sì, guarda, fammi sapere, sì.
0: Ti aspetto, tra l'altro pure serata domani.
8: Ciao, via aria o via terra, mi viene in mente la posta.
0: La posta.
8: Che ci può essere la posta aerea o la posta che va.
0: No.
9: Il palloncino, Alberto da Cologne.
0: Ragazzi, tutto a posto oggi?
1: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa?
0: Un po'

0: muoversi via aria, ma anche via terra. Che cosa?
1: È la malefica.
0: Okay.
1: La malefica chiede che cosa o chi si sposta via aria o via terra. Sentiamo i vostri ragionamenti.
2: Ma potrebbe essere.
1: Cosa?
2: Un defunto.
1: Ma come il defunto?
2: Per via aerea o per via carro. Ciao, Marco da Varese.
1: Marco, tutto a posto?
3: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno, dimmi.
3: Secondo me è la merce.
1: La merce, no?
3: La merce, perché si sposta sia per via terra che per via mare.
1: Meno male hai detto la merce.
3: Ciao da Giangi Torino.
1: Ciao Giangi, un abbraccione a te, gli amici di Torino, non è la merce.
4: Ciao Stefano.
1: Ciao, vai.
4: Io direi la sabbia.
1: La sabbia. Perché?
4: Sono Stefania e sto andando al lago.
1: Però
4: oggi si riposa, da domani si torna a lavorare.
1: Grande Steffi. Non è la sabbia.
5: Ciao Stefano.
1: Ciao.
5: Sono Samuel da Viggiù. Può essere la posta?
1: La posta, no.
6: Ciao
1: no.
6: Stefano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, cara.
6: A me è venuta in mente la soluzione all'enigma della Sfinge.
1: Sono tutto orecchie.
6: Sarà mica la puzzetta?
1: Ma no. Non è la papiera, ma da te non me lo sarei mai aspettato.
7: Ehi,
1: no.
7: Battista, ecco. Secondo me è il frullatore, ma perché quando si incazza la Debora o lo butta dalla finestra, io sono lì sotto, oppure lo butta per strada, quindi o vola dalla finestra o cammina per strada, ma mi arriva sempre addosso.
1: Frullatore, Rodolfo.
8: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: No, vabbè, signori.
0: Può spostarsi via aria, ma anche via terra.

0: Freaks, una canzone freschissima, ce l'ha cantata Mick 14:46 in diretta su Radio Number One con Stefano Federici, il PN1, e all'interno del pomeriggio Number One c'è lei dall'Egitto, Charme Sciccola Malefica con l'Enigma. Risentiamolo.
1: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
0: Chi o che cosa si sposta via aria o via terra? Chiede la Sfinge.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ci provo.
0: Vai.
2: Con l'acqua. Può l'acqua. Essere l'acqua?
0: No. Ciao. Non è l'acqua.
2: Albi da Brescia.
0: Albi, non è l'acqua. Riprova.
3: Ciao a tutti amici di Number One.
0: Ciao caro.
3: Secondo me è un anfibio. No. Lo dico in generale.
0: Non è
3: può darsi. Anfibio. No. Vincenzo da Varese, ciao ciao.
0: Ciao Vince da Varese, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Varese provincia, non è l'anfibio.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
4: Le sberle si muovono via terra, ma volano via aria. Ciao da Francesco Gambra.
0: Quante ne abbiamo prese anni fa di sberle?
5: Ciao Stefano, tornando al discorso di prima, il quesito della Sfinge potrebbe essere la tromba, perché il suono si propaga via aria.
0: Ma quale tromba?
5: E la tromba terra, non so dove è la tromba.
0: Tutto a posto oggi?
6: L'enigma della Sfinge che si può spostare via aria e via terra è l'Overcraft.
0: No!
6: Guarda come!
0: Non è quello, non è quello! C'è una grande canzone da ascoltare adesso!

0: United States of America, la Steve Miller Band con questa canzone che è una grande canzone delle 14:45, era Abracadabra, scelta dai nostri programmatori durante il PN1 e all'interno del pomeriggio number one, come ogni venerdì a quest'ora, la Malefica in diretta dall'Egitto con l'enigma.
1: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa?
0: Magari qualcuno con l'abracadabra della Steve Miller Band sarà riuscito a trovare risposte?
2: Può essere è il virus?
0: No, non è il virus, non è quello.
3: L'eco?
0: No, riprova.
3: Il vento?
0: No, riprova.
3: Autostrade?
0: No, tesoro, riprova.
3: Le idee?
0: No, tesoro, riprova.
3: Stelle?
0: A posto, va bene così.
4: Ciao, sono Victor De Sernio. Secondo me è l'aereo. Ciao.
0: Non è l'aereo, non è l'aereo, piccolo mio.
5: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao Vale, benvenuto.
5: Secondo me potrebbe essere un esercito. I paraclutisti si spostano via aria, quelli a piedi via terra e buonanotte.
0: No, no, buonanotte a noi.
6: Per me è un coso.
0: Non ho capito, che cosa è un coso?
6: Per me è un coso.
0: Dillo con parole
6: quello
0: due.
6: Che si gonfia per andare sull'acqua e poi tiro fuori le ruote, non so come si chiama, anfibio.
0: Cioè un coso anfibio, cioè praticamente lo gonfi e poi tiri fuori la ruota. Pensavo fosse un materassino all'inizio della descrizione, invece no, è un anfibio, non è.
6: Sono Costante da Mantova.
0: Non è Costante, riprova, grazie per esserci.
7: Ciao Stefano, sono Thomas dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Thomas.
7: Secondo me è l'aereo.
0: Non è l'aereo. Purtroppo non è la risposta corretta, la Sfinge dice no.
8: Radio number one, magari la risposta può essere la posta? Ciao,
0: non è la posta, Leti. Andiamo a Lecco con la R più bella del lago.
9: Sarà l'acqua?
0: No.
9: Anne-Marie di Lecco.
0: Non è nemmeno l'acqua, tesoro, non è nemmeno quella.
1: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? Ok.
0: Se può spostarsi, forse avrà le ali se vola.

0: Invece, signore e signori, intanto Daci ci ha cantato questa canzone meravigliosa. Inside, quando mancano 3 minuti alle 15, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
0: Io ho detto che quella chi probabilmente ha le ali. E invece quella cosa forse ha le ruote.
2: Ciao amici di Radio Number One, per caso è Aladdin? Martina da Pesano.
0: No Marti, non è Aladdin.
3: Lo struzzo, Davide da Limone.
0: Daviduccio, non è lo struzzo, riprova.
3: Loca, Davide da Limone Piemonte.
0: Non è nemmeno Loca, riprova.
4: Ciao Stefano, per l'enigma della Sfinge, può essere la zanzara? Ciao da Roberto.
0: Non è nemmeno la zanzara.
5: Su Radio Number One c'è il PNO.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
9: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
10: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
9: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
11: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: Hot 1, radio ufficiale, radio number 1.
1: Venerdì, grazie per aver scelto Radio Number One. Siete nel pieno del PN1, tra pochissimo la top 10 con l'enigma della Sfinge, ma intanto alle 15:02 minuti ci sono gli eventi da vivere di Life da ascoltare.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Life! Eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
4: Fiere.
5: Il 18 e 19 luglio a Teglio in Valtellina è in programma Teglio Benessere, due giornate per ritrovare il proprio equilibrio attraverso attività olistiche, momenti di relax, conferenze, incontri e proposte a contatto con la natura.
4: Musica.
5: Al Mantova Village l'appuntamento è con Parole e Musica, venerdì 17 luglio dalle 21, Francesca Michielin. Scoprite di più su mantovavillage.it. A Bergamo continua Lazzaretto Estate il 18 luglio, Didi Bridgewater il 24, i Negrita. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Continua fino al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio il Lake Sound Park. Le prossime date: il 17 luglio Il Volo, il 19 Morrissey, il 21 luglio Serena Brancale. Biglietti disponibili su Ticket One. Il 17 e 18 luglio al Punto Verde di Piateda in provincia di Sondrio va in scena il Rock and Roads Festival. Sabato 18 c'è Scardi dei Pittura Fresca. Alla Franciacorta Designer Village in provincia di Brescia tornano gli appuntamenti con Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 Ermal Meta. Tutte le informazioni su Franciacorta designervillage.com. A Bergamo continua la stagione del Next, venerdì 17 luglio Treves Blues Band, il 18 Mercanti di Liquore. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
4: Sport.
5: Sabato 18 luglio è in programma la nona edizione della Stracolor a Sondalo, Sondrio. L'evento trasformerà il paese nel più grande apreschi d'estate della Valtellina, unendo una camminata non competitiva di 5 km ad una grande festa musicale. Informazioni su sondaloturismo.it.
4: Arte.
5: Continua fino a settembre nella Sala delle Cariate di Palazzo Reale a Milano la mostra Kiefer, le alchimiste. Attraverso oltre 40 monumenti teleri, l'artista contemporaneo rende omaggio alle donne scienziate e filosofe dimenticate dalla storia.
4: Feste.
5: Venerdì 17, sabato 18 luglio a Chiavenna torna la grande festa dell'estate con Notte Bianca a Chiavenna. In programma musica, concerti, DJ set. Informazioni su eventichiavenna.it. Il 17 e 18 luglio e il 24 e il 25 torna a Marcaria in provincia di Mantova Afro Summer 26, l'Open Air Festival. Due weekend di grande musica, pizze, stinchi, galletti e fiumi di birra. Prosegue l'11ª edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica. Venerdì 17 luglio a Cavagnolo Torino si esibiranno artisti urban hip hop locali emergenti.
4: Enogastronomia.
5: Valtellina, capitale della Bresaola, sabato 18, domenica 19 luglio a Chiuro torna la Sagra della Bresaola. Al coperto presso la colonia due splendide serate con menù a tema. Sabato 18 luglio sulle montagne di Madesimo torna invece Enogastronomica in quota, l'itinerario gourmet in alta montagna tra antipasti locali, formaggi dal peggio e vini valtellinesi. Posti limitati, iscrizioni su madesimo.eu. Ad Aprica, il 17 e 18 luglio, c'è i Tep de Naolta, tradizioni, vini, sapori della Valtellina. Informazioni su apricaonline.com. chiudiamo andando in Liguria. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Bagnona Sestri Levante celebra uno dei piatti più rappresentativi della cucina ligure, il bagnon di acciughe. Originariamente preparato dai marinai, composto da acciughe fresche, pomodoro, aglio, olio extravergine d'oliva e gallette del marinaio. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
4: Life, eventi da vivere. Eventi da vivere.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: ma anche via terra. Che cosa?
1: Che cosa?
0: O chi?
1: Ci sta chiedendo lei, la malefica, la sfinge.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, può essere il morale?
1: No.
2: Il morale a terra quando ovviamente non ce la fai più per tante cose, il morale in aria, alle stelle e per tanti altri motivi.
1: No.
2: Ciao Riccardo D'Alecco.
1: Riccardo, purtroppo non è corretta la tua risposta.
3: Potrebbe essere la corrispondenza.
1: No.
4: Ciao Ste.
1: Ciao.
4: Non può essere lo scoiattolo volante? Ivan da Bergamo.
1: Oh, grande Ivan. Non è...
5: Ciao, sono Alex in provincia di Como. Ciao. È la neve.
1: Non è la neve, mi dispiace Alex.
6: La scimmia.
1: No.
6: Perché si sposta via terra e via d'aria da una pianta all'altra.
1: Oh,
6: Billy da Selvino.
1: Non è quella.
0: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
1: Che cosa? Che cosa chi?
7: Ciao, Adalberto, è il vento?
1: No!
8: Ciao Stefano, Maurizio da Brescia. Innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le persone.
1: Grazie.
8: Niente, secondo me potrebbe essere la posta, in quanto si sposta tramite via aerea e per quanto riguarda terra si sposta tramite il postino.
1: No.
8: Ciao Stefano.
1: Ciao, grazie mille amico mio, non è la posta che si sposta.
4: Stai, ce l'ho.
1: Vai, senza paura.
4: È l'uomo che si può spostare via terra, a piedi, macchina, treno e qualsiasi voglia.
1: Non
4: via.
1: È l'uomo.
7: La so, è il paguro.
1: No.
7: Perché tu lo lanci e vola, ma quando a terra rotola.
1: No.
7: È il paguro.
1: Non è quello. Vinto? Non è quello. Mimmo.
9: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
1: Ciao.
9: Per me l'aliante.
1: L'aliante non è l'aliante.
10: Ciao. Sono Ida da Fara, per
1: ciao,
10: me
1: Ida.
10: È la palla.
1: La palla? No, non è nemmeno la palla. Che passa a...
11: Ciao Stefano, sono Stefano, per me è la scoreggia.
10: Vabbè dai, non scherziamo, è ovviamente Pegaso che va per aria ma anche per terra. Arianna da Trecate.
1: Signore e signori, allora ho detto che tecnicamente chi o cosa è? Cos'è sta cosa? O chi è?
0: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
1: Diciamo che quella che si sposta via aria, contrariamente a quella che si sposta via terra, può anche pungere. Quindi 393 444 0444, una punge, l'altra no.

0: Sunday.
1: Nice to meet you, ce l'ha cantata Miles Smith, 15 e 16 di venerdì, l'enigma di questo 17 luglio non smette di farmi sorridere. Torniamo in Egitto, ci ricolleghiamo con la malefica alla Sfinge da Sharm el Sheikh per risentire per l'ultima volta l'enigma.
2: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? Oh.

0: terra non punge. Quindi se ha le ali e può pungere, cos'è?
1: Per me è l'autovolante questa volta.
0: L'autovolante, giustamente, non è quella, piccolo.
2: Luigi da Bergamo.
0: Vai, Luigi.
2: Luigi da Bergamo, è forse il vino, perché cresce con l'aria, poi l'uomo lo beve e cammina, e poi l'uomo cammina per terra.
0: Cioè, scusa, però Luigi, ma te la sei cercata.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Altri ragionamenti.
4: Ciao number one.
0: Ciao,
4: adesso
0: cara,
4: la sparo grossa.
0: Ho paura.
4: Possono essere le scimmie, le che scimmie si spostano via terra, oppure per aria, lanciandosi da un albero all'altro.
0: Ti pungono, magari ti morsicano.
5: La risposta alla sfinge è l'aereo.
0: L'aereo.
5: Anna Maria da Seregno.
0: No.
6: Ciao Stefano, ci riprovo. Il deltaplano con la motore.
7: È per caso il drone? Martina da Besano.
0: Ragazzi, va tutto a posto. Dai, serve quel tipo di ragionamento lì a questa domanda.
8: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
0: Che cosa o chi?
5: Può essere la Vespa? Ciao Carla.
0: Signore e signori, è la Vespa che si muove via aria volando con le sue piccole ali, ma può anche pungere, no? Per difesa. Invece la Vespa, la moto, non ti punge, ma si sposta a terra.
5: Può essere la Vespa? Ciao Carla.
0: Carla, è lei la nostra vincitrice, la numero uno, la campionessa.
9: La Vespa?
0: Brava, brava, brava, brava.
10: Vespa, Laura da Cantù.
0: Anche Laura da Cantù è sul podio.
11: Per me è la Vespa, Regina da Urgnano.

0: Sarà latte?
1: No, no.
2: Secondo me può essere la formica, perché c'è sia la formica con le ali che quella senza ali, tutte e due pungono. Rudy da Verona.

0: te ne consigliamo di agitare la Coca-Cola. Lui l'ha fatto, ce l'ha anche cantata, Tommaso Paradiso. Questo è il titolo della nuova canzone di Tommaso, inserita anche all'interno della Play One. Domani avete un appuntamento con me dalle 18 alle 21, le 40 canzoni più trasmesse della settimana qui su Radio Number One con la Play One. Tra pochissimo rigiocheremo al tutti contro tutte, ma prima di farlo ci sarà un regalo che vi farò grazie a Radio Number One. Ci sono due biglietti per... state con noi, lo scoprirete.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Esimo Club.
2: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Mazda a Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
11: Brico Cay, okay, più vicino a te.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: balla e poi si spegne. Ma noi siamo pronti a tenere viva quella fiamma.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Perché noi siamo sempre qui, ligi al dovere, pronti a regalarvi qualcosa. Questa volta ti regala natura e divertimento Radio Number One, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. In quale, e dico in quale città, è nato il famoso DJ Gabri Ponte? Genova, Potenza, Milano, Torino. Per beccare i biglietti dovete rispondere in maniera corretta a questa domanda: in quale città è nato il famoso DJ Gabri Ponte? Le città sono Genova, Potenza, Milano, Torino. 393 444 0444.

0: La calda estate del 2008 con The Killers e questa canzone intitolata Human che ballavamo qualche tempo fa anche in discoteca, ebbe un discreto successo. Super successo invece ce l'ha Lara, la mamma di Aurora da Dubino, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio alla family, ciao Lara.
1: Buongiorno.
0: Complimenti a te e a tua figlia Aurora, perché avete detto per prime Torino, in quale città è nato il famoso DJ Gabri Ponte, e voi avete scritto, anzi, ma avete mandato il vocale, se non sbaglio, volete raccontarcela?
1: Abbiamo mandato un vocale dicendo che lui è nato a Torino, perché vi ascoltiamo tutti i giorni.
0: Grande.
1: Tutti i giorni giochiamo con voi.
0: E noi tutti i giorni ricordiamo che Gabri Ponte, DJ degli Eiffel 65-65, è nato a Torino, giusto?
1: Sì.
0: Grande. Sì. Senti, com'è il tempo? Com'è il tempo a Dubino? Prima domanda che
1: è
0: ti faccio.
1: È bellissimo.
0: Questa notte ha fatto il disgraziato il tempo? C'è stato il temporale.
1: Sì.
0: Ok, chi porterai invece a Villa Taranto, in quel di Verbania, a goderti questi giardini botanici?
1: Mia figlia Aurora.
0: Che salutiamo e abbracciamo. Ragazze, è sempre bello conoscere persone cariche come voi, è un piacere sapervi all'ascolto ogni giorno, soprattutto del PN1. Continuate così, vi voglio tanto bene. Mua, un bacione.
1: Anche noi un bacio.
0: Ciao ragazze, buona
1: Grazie
0: estate.
1: Mille.
2: Radio Number One.

vero businessman. Dito nella piaga, canzone che dedichiamo a tutte quelle persone in carriera, quei veri businessman che anche con il caldo non si fermano, soffrono ma con la giacca elegante, la valigetta in mano vanno avanti senza pensare alla calura, calura che tra l'altro in questi giorni sta mettendo a dura prova le menti delle persone nel nostro bel paese, ma non solo in Italia, ma in Italia soprattutto a Firenze, città che è stata con il bollino rosso per più giorni, un signore ha deciso di entrare al supermercato completamente nudo per fare la spesa e giustamente agli agenti intervenuti sul posto ha detto: signori, fa troppo caldo. Pensavate entrassi vestito con un caldo atomico? No, ho deciso di fare la spesa nudo. Cosa devo dirvi di più?

0: voce eccezionale, quella di Sienna Spyro, con una delle canzoni che arrivano dal Diavolo Veste Prada 2, Material Lover. Saluto Marta da Milano, anche lei ultimamente si è imbattuta in spese con comportamenti eccessivi, non dico di aver visto una persona nuda ma quasi al supermercato. Ultimamente gli italiani stanno sbarellando un po', si va al supermercato per prendere l'ananas oppure l'anguria, la banana. Beh, a Firenze questo signore è entrato al supermercato completamente nudo per fare la spesa e agli agenti ha risposto: sono entrato così perché avevo caldo. Voi cosa avreste risposto?
1: Su Radio Number One, c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.

grandi successi, tra i tanti anche questa canzone intitolata Space Cowboy. Era Jamiroquai, la grande canzone è quella delle 15:45, la radio che state ascoltando è Number One con Stefano Federici. Come ogni venerdì pomeriggio dalle 2 alle 5 c'è il PN1 e adesso si rigioca con il tutti contro tutte. La sfida è aperta, una top 10, una classifica da completare e il titolo di supercampione

10, 11, 12 anni sicuramente ricorderanno, perché è un cartone animato che ha tenuto incollate le vostre mamme sul divano, sulla sedia della cucina, sulla poltrona. 393 444 0444, vogliamo solamente sapere qual è il titolo corretto di questo cartone animato. Dovete raccontarci anche chi siete, il vostro nome e da dove state giocando in questo momento al Tutti contro Tutte. Nell'attesa, Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: voce tenerissima, quella di Olivia Rodrigo. Drop Dead, il titolo di questa canzone, sentita qui su Radio Number One quando stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta un ricordo anni 80-90, un cartone animato da indovinare. La sigla del cartone è questa.
1: Attenzione!
0: Iniziamo a sentire, cosa ne pensate?
2: Devil Man. Claudio da Motoviscosi.
0: Non è Devil Man. Non è quello.
3: I Cavalieri del Re. Davide da Limone Piemonte.
0: Non sono i Cavalieri del Re.
4: Oscar.
0: Lady Oscar. No, non c'entra.
5: Per noi la canzone di oggi è Lady Oscar, Aurora da Dubino, Federico e Filippo.
0: No, non è quello.
6: L'isola della piccola Flo.
0: Non è quello.
6: Mariluz da Albosaggia.
0: Non è il titolo corretto.
7: Ciao, l'isola del tesoro, Francesco da Bergamo.
8: No. No. Lady Oscar, Andrea da Pompiano.
0: Ragazzi, oggi pomeriggio è tutto storto, è venerdì 17.
9: Ciao, sono Chieve, Bergamo, città qua.
0: No.
10: L'isola dei Robinson, Federico.
0: Manca qualcosa.
11: Allora, è Robinson Crusoe, quella che con tutta la famiglia fa il naufragio.
0: No.
12: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
12: Non mi ricordo bene il cartone, comunque la bambina si chiamava Flo.
0: Sì.
12: E rimanevano su un'isola deserta con la famiglia.
0: Giusto. Ma il
12: Matteo
0: titolo
12: Soncino.
0: Qual è il titolo?
13: Flor sull'isola.
0: Un guerriero.
13: Il dottore, la mamma e il fratello.
0: Giusto.
13: Maro da Provincia Torino.
0: No, no.
14: Ciao
0: no.
14: Stefano, Ralph Super Maxi Eroe.
0: Signori, qualcuno ha azzeccato e il più veloce o la più rapida è...
15: Ciao Emanuela da Bordighera, Flo la piccola Robinson.
0: Signore e signori, Flo la piccola Robinson è il titolo corretto di questo cartone animato. Lo so, dovete essere precisi, ma i nostri giudici dicono che la precisione fa la differenza.
15: Ciao Emanuela da Bordighera, Flo la piccola Robinson.
0: Emanuela da Bordighera vince il titolo di supercampionessa, la medaglia d'oro. Complimenti, bravissima, rapidissima. Saluto Federico che ci è arrivato vicino dicendo le avventure della piccola Robinson. No, manca quel qualcosa di importante.
16: Flo la piccola Robinson.
0: Giusto.
16: Cinzia da Como.
0: Giusto, giusto, Cinzia. In pochi hanno indovinato.
17: Da dove sta giocando in questo momento?
18: Ciao Radio Number One. Secondo me è Flo la piccola Robinson.
0: Bravo.
18: Luca Scarmagno.
0: E questi sono i primi tre.
1: Pomeriggio Number One.
19: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Buon venerdì pomeriggio a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 16, un minuto, tra poco torneremo a giocare con il terzo tutti contro tutte, dall'Egitto il ritorno della Sfinge, ma prima le news.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati da Andrea Ferrari, è arrivato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Ora è diretto alle carcere di Bollate per ricostituirsi. Il legale chiede però di rinviare l'ingresso in cella. La moglie di Roggero deposita la domanda di grazia. E il caso della grazia a Roggero è diventato ben presto argomento della politica. Nordio, ministro della giustizia, ha inviato l'istruttoria finalizzata alla concessione di tale grazia. Il presidente Mattarella però lo frena e dice: è una prerogativa del capo dello Stato, lo invita di fatto a rispettare la Costituzione. Proseguono gli attacchi statunitensi ai danni dell'Iran. Dal 22 giugno, fa sapere il regime iraniano, morte 38 persone e 400 sono rimaste ferite da questi raid, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman. Ha confessato il delitto ed è stato arrestato il 51enne fermato nella notte dai carabinieri per l'omicidio di Antonio Greco, il pensionato di 79 anni ucciso a coltellate ieri sera a Collegno, in provincia di Torino. All'origine dell'aggressione una lite scoppiata per l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte della vittima e del figlio. Lutto nel mondo del calcio, è morto Osvaldo Bagnoli che guidò il Verona allo storico scudetto del 1985, tra le altre squadre allenate il Genoa e l'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La Sfinge oggi pomeriggio è pronta con la parola nascosta nel sarcofago. Così si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi, Malefica.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre ride bene chi ride ultimo. Siamo pronti per cercare di battere e sconfiggere nel più breve tempo possibile la Malefica, la Sfinge dall'Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago composta da 12 lettere. È arrivato il primo fax via Abdullah e sono 12 lettere, 7 consonanti, 5 vocali. Iniziate a disegnare le caselle e preparatevi ad incasellare tutte queste consonanti e vocali. Il primo indizio arrivato adesso da Sharm el Sheikh, questo: loro ti chiamano. Ma loro chi? Non si sa. Abdul scuote la testa. Loro ti chiamano. 7 consonanti e 5 vocali. 393

0: Oppure il call center Marilus dal Bosaggia.
1: E la prima era?
0: Telemarketing Marilus dal Bosaggia.
1: Telemarketing non è corretta, call center nemmeno.
2: Ciao, la parola secondo me è altoparlanti.
1: Altoparlanti.
2: Cristina da Inzago.
1: No, Cristina da Inzago, no.
3: Ciao Valerio da Marmirolo, Mantova.
1: Ciao Vale.
3: La parola potrebbe essere centralinisti?
1: No, no, no, no, no, no, no, no.
3: O centralinista?
1: Né una né l'altra, mi dispiace. Va.
4: Il call center, Pietro no. Da Parma.
1: Non è quella, non è quella.
5: Ciao Stefano, Maurizio da Brescia. Il call center, no. Loro ti chiamano sempre.
1: Lo so.
5: Ciao Ste, buona lo giornata. So, lo so.
1: Risponde Anna da Belgioioso. Sono forse gli interlocutori? No. Risponde Guerino. Sono forse le reclutatrici? Nemmeno, nemmeno. È arrivato, signori, il secondo fax contenente il secondo indizio. Ogni giorno in tanti rispondono. Probabilmente rispondono a quella parola nascosta lì. 393-444-0444. Il primo indizio, loro ti chiamano. Il secondo, ogni giorno in tanti rispondono. 12 lettere, 7 consonanti, 5 vocali. È una canzone meravigliosa. Repeat it.

0: scritta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 12 lettere la compongono, 7 consonanti, 5 vocali. Primo indizio, loro ti chiamano. Secondo indizio, ogni giorno in tanti rispondono. Ma rispondono a chi? O a che cosa?
1: Ciao a tutti, la parola di oggi è collegamenti. Andreina da Dubino.
0: Non è collegamenti, Andreina.
2: La parola è appuntamento. Francesco da Endine, Gaiano, Bergamo.
0: Non è la parola corretta.
3: Ciao Luigi da Bergamo, ho capito chi sono. Sono gli spacca palle.
0: Chiamati anche con la D di Domodosso. Shh, non ho detto nulla. Sondaggi? Sonia di Ossona, no.
4: La parola è forse sondaggisti. Arianna da Villa di Chiavenna.
0: Non è corretta.
5: Ciao Stefano. Ciao, Orso da Legnano. Potrebbero essere gli inserzionisti.
0: Non sono nemmeno loro, Orso.
6: Assicuratori?
0: Non sono.
6: Reclamo da Lugano, buona giornata.
0: Non

0: 7 consonanti, 5 vocali. Primo indizio, loro ti chiamano. Secondo, ogni giorno in tanti rispondono. Il terzo, lo sono i call center che fanno squillare il tuo cellulare. Cosa sono quando quel cellulare lì continua a squillare?
1: Ciao Stefano, può essere il centellinare? Francesco, no. Da Bergamo.
0: No. Lo sono i call center che fanno squillare il tuo cellulare. Tu dici ancora, che palle.
2: Sono Sonia di Ossona, potrebbero essere i depuratori?
0: Ma come i depuratori? No. Sentiamo se qualcuno ce l'ha.
3: Disturbatori.
0: Grande, Riccardo da Como. Bravo Ricca.
3: Disturbatori.
0: Riccardo da Como è il numero uno.
4: Sono i disturbatori.
0: Bravissimo.
4: Che rompono le scatole.
0: Lo so.
4: Matteo da Ponte di Legno.
0: Matteo da Ponte di Legno porta l'Alta Valle Camonica sul podio.
5: Ciao Davide da Varese, quella parola potrebbe essere disturbatori.
0: Bravo Davide, Varese terza in classifica.
6: Sono Emanuela da Bordighera, la parola è disturbatori.
0: Brava Manu, Bordighera c'è, quarta.
7: Ciao, sono i disturbatori. Franco Fiorano al serio.
0: Fiorano al serio, grazie a Franco c'è. Bravo.
8: Il quesito della Sfinge di oggi sono i disturbatori. Carlo da Varese.
0: Grande Carlo, un abbraccione a te al quesito.
9: Ciao, per caso la parola è disturbatori?
0: Sì.
9: Loretta da Castelvecchiana. Ciao,
0: bravissima,
9: ciao.
0: Bravissima. La parola nascosta di oggi era proprio quella.
10: Sono i disturbatori. Elisa da Bergamo.
0: Anche Teresa, ciao. C'è.
11: Disturbatori, sempre Paola.
0: Paola c'è.
12: Disturbatori, Alessandro da Bellusco.
0: Bravo Ale.
13: Sono i disturbatori seriali. Federico da Varese.
0: Bravo Fede.
14: Ciao, sono i disturbatori.
0: Brava.
14: Cristina da Entratico.
15: Ciao Stefano, disturbatori. Marta da Lissone.
0: Marta c'è.
16: Disturbatori? Ciao Max Verbania.
0: Vai.
17: Disturbatori, Federico da Pianteno.
0: Bravo Fede.
18: Possono essere i disturbatori?
0: È finita la base.
18: Lara da Carpenedolo.
0: È quella Lara, grazie a tutti voi perché siete stati tantissimi a partecipare. Piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo vi accompagnerò su strade e autostrade con il traffico.
19: Ogni sera dalle 23 all'alba
20: immergetevi in Number One Nights,
19: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
20: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagnano.

0: accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Alle 4.29 uno sguardo al traffico, partiamo dalla 4 Milano-Brescia perché vengono segnalate code per un incidente tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione Torino, ma ci sono code anche tra viale Monteceneri e barriera Milano Est verso Brescia per traffico intenso. C'è un incidente invece sull'A21 Torino-Brescia all'uscita di Pontevico-Robecco in direzione Brescia, a prestare la massima attenzione. Problemi invece sulla 1 Milano-Bologna con traffico intenso che causa code tra Piacenza Sud e la allacciamento a 15 Parma La Spezia verso Bologna. C'è un veicolo fermo invece tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. C'è un'altra avaria da segnalare tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, mentre le tangenziali milanesi sono congestionate. Sulla tangenziale nord, la A52, ci sono code tra Monza Sant'Alessandro e lo svincolo con la statale 36. Siamo in direzione Lentate Bruzzano, code anche tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Nord verso Lentate Bruzzano. Sulla tangenziale ovest, la A50, ci sono code tra la 4 Torino Trieste e lo svincolo con la statale 35 dei Giovi. Sulla 6 Torino Savona, lavori tra Ceva e Milesimo in direzione Savona, mentre risultano materiali dispersi all'interconnessione con la A33 Marene verso Savona. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Nova con The Wave, questo è il titolo della nuova di Jungle. Dopo l'appuntamento con il traffico, tante segnalazioni, disagi legati alla viabilità.
1: Ciao Stefano, Damiano, per fortuna che hai detto per il momento è tutto. Sono durati più gli annunci sul traffico che la trasmissione.
0: C'è casino.
1: Mamma mia. Adesso diventa un inferno da questa settimana, fine settimana fino alla fine di agosto. Siamo bene a posto. Ciao Damiano, buon weekend.
0: Buon weekend anche a te, amico mio, un abbraccione.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Beh, ti regaliamo qualcosa che sicuramente potrà servirti: natura e divertimento o musica e divertimento. Prima la natura con Villa Taranto e adesso la musica e divertimento con Mannarino, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti per il suo concerto, il concerto di Mannarino, appunto, di venerdì 24 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Devi rispondere in maniera corretta a una domanda semplicissima e se sei il più veloce, il più rapido, il più furbo, avrai questi due biglietti in regalo. Di dov'è originario Mannarino? Questo è facile, bisogna essere velocissimi. Di dov'è originario? Frosinone, Roma, Lamezia Terme o Cosenza? Ripeto, di dov'è originario Mannarino? Frosinone, Roma, Lamezia Terme o Cosenza? 393-444-0444. C'è Major Lazer.

0: Non sentito qui su Radio Number One 4:38, forse in diretta abbiamo il vincitore, ovvero Francesco. Pronto, ci sei, Franci?
1: Pronto, ciao. Ci ho provato, pensavo di essere in ritardo.
0: Ci hai provato e sei riuscito, ecco il tuo vocale.
2: Mannarino è originario di Roma.
0: Confermi? La accendiamo?
1: Accendiamola.
0: Come stai, Francesco?
1: Bene, guarda, non ho appena sceso la macchina, ho detto ci provo,
0: è andata bene. Dove siamo collocati geograficamente, dove ti trovi?
1: A Sondrio.
0: Dalla bellissima piazza Garibaldi, che porto sempre nel cuore perché lì ho iniziato praticamente a fare il vocalist. Una delle mie prime serate è stata proprio a Sondrio, in piazza Garibaldi, non ti dico quando perché altrimenti mi spari.
1: Com'è? Ma ho detto, adesso poi ho guardato Bergamo, ho detto ma rispondo, pensavo che era un call center, sai che mi...
0: No, non era un call center, ero io il disturbatore. Giustamente sei stato il più veloce a dire Roma e a colare questi biglietti per assistere al concerto, ti arriveranno. Intanto io ti ringrazio, naturalmente, per la pronta, per la velocità, per la simpatia. Vuoi salutare qualcuno, caro Francesco da Sondrio?
1: Beh, io voglio salutare la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, e vi sento spesso.
0: Te li ricordi i nomi o sei emozionato? Vai.
1: I miei nomi, Deborah, Daniele sì. E Letizia.
0: Li abbraccio forte anch'io. Un abbraccione e buon concerto. Ciao Francesco.
1: Grazie. Quindi come funziona la cosa? Arriveranno
0: sì, adesso ti dico in privato come funziona. Va bene.
1: Ciao. Okay.
3: Radio Number One.

Il cantante e youtuber statunitense Alex Warren, sentito qui su Radio Number One. Siamo stati virtualmente in Valtellina a Sondrio con Francesco, che si è aggiudicato questi due biglietti per il concerto in Mannarino. Complimenti a Francesco e un saluto speciale naturalmente a tutti gli amici di Sondrio e provincia. Saluto la Valtellina che ci ascolta sempre con affetto. Andiamo in Belgio perché questo signore, dopo un furto, signore, questo ladro ha deciso di nascondersi su un ponte mobile con la refurtiva, che però nel frattempo si è attivato, quindi va il premio frittata a questo disgraziato che è rimasto sospeso nel vuoto e poi è stato anche preso dalla polizia. Quindi immaginate la scena: dove scappo, dove corro con la refurtiva, vado sul ponte mobile che dopo un minuto si è azionato e giustamente la refurtiva è caduta in acqua e lui è stato intercettato.

0: Siamo entrati nell'oscurità di Selena Gomez, una delle canzoni più ascoltate lo scorso anno. Era In the Dark. Tra 30 secondi vi accompagno da Vasco con Ti prendo e ti porto via.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

tutti quei 25 anni lì, signore e signori. Era Vasco Rossi, la grande canzone delle 16:45. Tra pochissimo, una donna al volante e un uomo, così per caso, Andrea Brum Brum Ferrari, arriverà anche Irama con Cabana, ma prima Rain Rap e Megan Thee Stallion.

0: con questa canzone che è una delle più programmate della settimana e che sicuramente troverete anche domani pomeriggio alle 18 qui su Radio Number One nella Play One. Che cos'è la Play One? È la nostra classifica ufficiale e io tornerò con essa domani 18:21. Per quanto riguarda il PN1 invece, lunedì sarete in compagnia di Alvise perché io sarò in Grecia fino a mercoledì sera e tornerò giovedì qui su Radio Number One con il PN1. Da Stefano Federici è tutto, buon week!
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi

9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: radio ufficiale, radio number one. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Meno male, un minuto dopo le 17 qui su Radio Number One.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
7: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. È arrivato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Ora è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. Il legale chiede però di rinviare l'ingresso in cella. La moglie di Roggero deposita la domanda di grazia. E il caso della grazia. Roggero è diventato ben presto argomento della politica. Nordio, ministro della giustizia, ha inviato l'istruttoria finalizzata alla concessione di tale grazia. Il presidente Mattarella però lo frena e dice: è una prerogativa del capo dello Stato. Lo invita di fatto a rispettare la Costituzione. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto? Basta coi paradossi. È il concetto espresso sul tema Roggero dalla premier Meloni con un post social. L'articolo 7 del nuovo decreto sicurezza modifica il codice civile per una serie di reati e afferma che chi è vittima di rapina o di violenza sessuale non dovrà risarcire l'autore del delitto in caso di danno. Proseguono gli attacchi statunitensi ai danni dell'Iran. Dal 22 giugno ad oggi, fa sapere il regime iraniano, morte 38 persone e 400 sono rimaste ferite da questi raid. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman. Ha confessato il delitto ed è stato arrestato il 51enne, fermato nella notte dai carabinieri per l'omicidio di Antonio Greco, il pensionato di 79 anni ucciso a coltellate ieri sera a Collegno, in provincia di Torino. All'origine dell'aggressione una lite scoppiata per l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte della vittima e del figlio. Non ce l'ha fatta la bambina undicenne rimasta incastrata coi capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. La piccola da mercoledì sera era ricoverata in gravi condizioni alla Gaslini di Genova. Non aveva mai ripreso conoscenza dal momento in cui è stata tirata fuori dall'acqua della piscina di uno stabilimento balneare. Meno due alla finale mondiale tra Spagna e Argentina. È stato deciso che sarà lo sloveno Vincic ad arbitrare la partita conclusiva della Coppa del Mondo. Domani invece alle 23 la finale, terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra. Formula 1 di scena in Belgio, a Spa. Verstappen su Red Bull si prende le prime libere, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli su Mercedes. Iniziano in questi istanti le libere 2. Domani alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
9: Sei già alle prese con i programmi per l'estate in quota?
8: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
10: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
12: Le donne al volante.
4: Oggi la versione Donne al Volante con Agnese è insieme all'accompagnatore Andrea Ferrari.
7: Buon pomeriggio, ciao Agnese, ciao a tutti quanti. Sono contento però perché sono sicuro che chiuderemo questa settimana con tanta energia, tanto divertimento. Sono contento di essere al tuo fianco.
4: Bene, brum brum a proposito. Anch'io sono molto contenta. Allora, abbiamo tantissime cose di cui parlare, tra cui anche film, metodi strani per rinfrescarsi da questo caldo e tanto tanto altro. Ancora anche qualche giochino, tenete sempre lì il telefono vicino, noi ve lo diciamo sempre, voi fatelo, mi raccomando. Partiamo però subito con la musica, c'è Francesco Gabbani.

0: la sua Summer Funk qui su Radio Number One. Donne al volante, donna al volante con accompagnatore. Io sono Agnese, con me Andrea Brum Brum Ferrari. Eccoci. Ma partiamo subito in questo venerdì 17 luglio parlando di film. I 10 miglior film di sempre secondo il pubblico di Rotten Tomatoes. Cos'è Rotten Tomatoes?
1: È un sito web che si occupa di raccogliere appunto recensioni, informazioni, notizie sul mondo del cinema e delle serie TV. Questa sarà, lo possiamo già dire, una puntata in cui parleremo anche di programmi televisivi, personaggi televisivi, eccetera, però partiamo appunto dal cinema. E come si compone questa votazione? C'è cerco di leggerlo bene, no? Il tomato meter,
0: sì. Okay?
1: Le votazioni da parte dei critici, dall'altra parte il popcorn meter, che come si può facilmente intuire, facilmente tra virgolette, è invece la votazione dei film da parte degli spettatori.
0: Esattamente, quindi chi non si occupa di cinema ma è un semplice spettatore come lo possiamo essere io o Brum Brum qui di fronte, sì, a me. E c'è la classifica anche dei miglior film di sempre secondo il pubblico, quindi secondo il voto del popcorn. Ne abbiamo appunto, in verità sono più di 10, sia chiaro, noi ne abbiamo presi solo i primi 10. Abbiamo Schindler's List, per esempio, abbiamo Tempi Moderni,
1: bello,
0: abbiamo La Finestra sul Cortile, poi terzo posto Casablanca, secondo I Sette Samurai e attenzione, come primo posto abbiamo
1: Il Padrino del grande Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Al Pacino, eccetera eccetera, uscito nel 1972. E questi comunque sono film che vengono scelti, non diciamo quelli che vengono tanto rivisti, quelli che vengono rivisti spesso dagli spettatori, dal pubblico, ma quelli che magari vedi anche una volta sola e li ritieni però dei capolavori.
0: Esattamente, no? E quindi noi qui vogliamo andare a parare. Qual è quel film che secondo voi è un capolavoro? Non il vostro preferito, non quello che rivedreste milioni di volte, ma proprio un vero e proprio capolavoro. Numero
1: 393-444-0444 per i vostri messaggi. Intanto Burak Yeter, Cecilia Krull con My Life Is Going On.

0: Con Mamma non Mamma su Radio Number One, Donna al Volante con Agnese, con Andrea Ferrari eccezionalmente. Abbiamo cominciato parlando di film da questa ricerca di Rotten Tomatoes, che mette in fila quelli che sono i film migliori di sempre, matchando diciamo le recensioni dei critici e invece le opinioni degli spettatori. Ci siamo soffermati su quelle perché c'è anche una classifica naturalmente. Al primo posto c'è Il Padrino, poi I Sette Samurai, Casablanca, queste le prime tre posizioni. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è secondo loro il film capolavoro che magari hanno visto una volta sola. Non è il loro film preferito, però è bellissimo e sono arrivati un sacco di messaggi.
1: C'è per esempio quello di Mimma da Diano Marina, siamo in Liguria, che dice: per me Cime Tempestose, un capolavoro.
0: Sì, tra l'altro non abbiamo capito se è quello uscito recentemente quest'anno 2026 oppure c'è anche un film del 92 che viene tratto naturalmente dal famoso romanzo di Emily Brontë.
1: Esattamente. Poi ci abbiamo Via col Vento, questi messaggi. Poi ci abbiamo Oppenheimer e Interstellar, ci dice Enrico, ma sentiamo anche qualche vocale.
2: Ciao, per me è un gran film Il Silenzio degli Innocenti. Ivan da Bergamo. Ciao.
1: Ciao Ivan, sono d'accordo.
3: The Truman Show, Luca da Mantova.
1: Giusto. Siamo d'accordo. Poi abbiamo anche Il Profumo, Storia di un assassino. Anche questo non è un brutto film, anzi, un capolavoro,
0: no,
1: come lo dice.
0: Bello che poi ci mandano anche le locandine,
1: sì, esatto,
0: dei film, quindi è ancora, siamo proprio immersi in questa atmosfera particolare, ovviamente tutti i film che ho visto.
1: Sì, immagino Andrea Brum Brum. Ricordiamo che Andrea Brum Brum, credo che il suo film preferito,
0: sì,
1: non il capolavoro, ma il suo film preferito sia Natale a New York.
0: No, potrebbe essere.
1: O Natale a Rio.
0: Tra l'altro quest'anno compie 20 anni, quindi io farei anche una ricorrenza.
1: Io non la volevo sapere questa cosa, sinceramente.

0: Dualipa e la sua Illusion su Radio Number One. Stavamo parlando, anzi vi abbiamo chiesto quali sono i vostri film, non i film preferiti ma i migliori di sempre che hanno mai prodotto, che hanno mai fatto vedere al cinema, e c'è Beppe insieme a Joan, sempre in coda a Lugano di rientro dalla Svizzera, che ci dicono assolutamente un capolavoro, Le ali della libertà. Tanti ci hanno detto Le ali della libertà, così come Il miglio verde. Possiamo confermare assolutamente.
1: Sì, ho letto anche Titanic, giustamente, perché sì, è uno dei più gettonati. E poi qualcuno ha scritto anche Il ragazzo di campagna, o Non ci resta che piangere, perché comunque, per chi mi conosce, insomma, sa che apprezzo soprattutto film italiani, quindi sicuramente quelli nel loro genere sono dei piccoli capolavori. Però andando un po' indietro anche nel tempo, La vita è bella, Oscar, regista ovviamente Roberto Benigni e protagonista, ancora più indietro Ladri di biciclette di De Sica, Vittorio, oppure La dolce vita di Federico Fellini. Insomma, tanti capolavori che sono stati prodotti anche in Italia, nel nostro paese.
0: Esattamente, sono sempre belli da riguardare e rispolverare. Magari qualcuno di voi non l'ha ancora fatto, e quindi perché no? Magari questa sera si può uscire, ma...
1: Che cosa?
0: Queste sere si può anche fare, vedere uno dei tanti film che abbiamo citato. Io sicuramente mi piazzerò davanti alla televisione, magari domenica sera, ecco, quando il weekend è finito, per guardarmi uno di questi bellissimi film, perché qualcosa devo recuperare, lo ammetto. Tra poco qui su Radio Number One, restate con noi perché ci sono gli aggiornamenti sul traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One,
4: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu,
4: anche con la nostra app.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park,

0: fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Feval, sempre qualcosa in più. Radio Number One, viabilità.
6: La situazione del traffico nel nord Italia e non solo. Ci sono tanti aggiornamenti.
7: Partiamo dalla A21, la Torino-Brescia, dove c'è un incidente allo svincolo di Ponte Vico-Robecco in direzione di Brescia. Il traffico è congestionato tra Castelvetro e Ponte Vico. È chiusa l'entrata allo svincolo di Cremona in direzione di Brescia. Sulla A4 Milano-Brescia il traffico è rallentato per traffico intenso tra Monza e Bergamo in direzione di Brescia. Sulla tangenziale di Como, la A59, attenzione ad un ostacolo al bivio A9 in direzione di Villaguardia. Sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, ci sono code per incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova Voltri. Segnaliamo anche un veicolo fermo e una perdita di carico tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, ci sono code per incidente tra Genova Pegli e Arenzano in direzione di Ventimiglia. E sulla A7, Milano Genova, code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A12, Genova Rosignano, code per viabilità esterna che non riceve a Rapallo in direzione di Rosignano. Attenzione a la A5 Torino-Courmayeur, ci sono code a tratti per un chilometro tra Pont Saint-Martin e Verrey in direzione di Courmayeur, code a tratti anche tra Pont Saint-Martin e Verrey in direzione di Torino, quindi in direzione opposta. Concludiamo con la A1 diramazione Roma Sud, ci sono code per traffico congestionato tra San Cesario e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli in direzione della stessa. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.
8: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Donna Dance Story qui su Radio Number One e noi donne al volante con Agnese e Brum Brum Ferrari
1: sì.
0: Parliamo dell'eroe, del vero eroe il più memato di questo mondiale 2026.
1: Erling Braut Haaland, il capocannoniere della Norvegia, direi anche delle qualificazioni mondiali, non dei mondiali perché è stato eliminato prima rispetto a Mbappé e Messi, ok? Però è un personaggio che sui social in effetti sta avendo molto successo, non solo in campo, e piace tanto soprattutto ai peruviani. Io non capisco perché proprio il Perù, però sembra che grazie alle sue facce sui social, ai suoi gol, al fatto che sia molto memabile, quello che volete, ci siano state 500 nuovi bambini che hanno proprio il nome di Haaland all'anagrafe. È una cosa incredibile.
0: Esattamente, si parla di Haaland mania perché insomma ci sono stati in questo ultimo periodo in cui appunto si sta giocando ancora in verità la Coppa del Mondo di calcio, 500 nuovi nati registrati all'anagrafe, così come Erling, come Haaland, come Erling Haaland a volte. Erling Haaland, Gonzalez, Gomez, quello che volete.
1: Sì, hanno questa passione i peruviani in realtà da tempo con i campioni dello sport, del calcio in particolare, perché ci sono anche coloro che hanno voluto chiamare i propri figli Ronaldo, poi non si sa se è Cristiano o il fenomeno.
0: Magari è tutte e due, ecco.
1: Neymar o anche Messi, diciamo che è un po' in contrapposizione a quello che succede all'Egitto, che la nazionale era ai mondiali, anche l'Egitto, e c'erano i vari Zico, Trezeguet, c'era Dunga, però lì sono soprannomi, non sono così all'anagrafe.
0: Okay,
1: tra
0: okay.
1: L'altro, non so se lo sapete, sono soprannomi perché in Egitto è la verità, ci sono troppi Mohammed, Ahmed, Mahmoud, Mostafa,
0: certo.
1: E quindi a loro viene concessa la possibilità di scegliere un nomignolo e vengono chiamati così anche in campo.
0: Tu pensa? Beh, però è anche un po' un tributo ai calciatori che sono stati una volta gli idoli di tanti bambini che ora sono cresciuti. Perché no? Perché no? Oh!

0: oggi o magari domani partirà, ma noi ve l'avevamo detto, il telefono andava tenuto stretto.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Proprio così, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia, visitabili per un giro del mondo botanico vero e proprio. Per farlo però bisogna rispondere alla domanda di Andrea.
2: Il buonissimo cassone o crescione è tipico di quale regione italiana? Già vi ho dato un suggerimento alle opzioni: Piemonte, Molise, Emilia Romagna o Sicilia?
0: Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1975, una grande canzone qui su Radio Number One. Erano gli ABBA con la loro SOS, una canzone che divenne un po' il loro primo grande successo mondiale dopo Waterloo e li riportò nella top 10 del Regno Unito in classifica, insomma un punto di svolta per il gruppo svedese. Ma noi, a proposito di punti di svolta, ogni tanto svoltiamo la giornata a qualche persona, qualcuno di voi ascoltatore, e l'abbiamo svoltata oggi a Gisella. Ciao, ciao Gisella!
1: Ciao Agnese, ciao a tutti.
0: Allora, noi ti abbiamo fatto una domanda semplice.
2: Il buonissimo Cassone, conosciuto anche come Crescione, è tipico di quale regione italiana? Le opzioni erano Piemonte, Molise, Emilia Romagna e Sicilia. Gisella, tu hai risposto giustamente.
1: L'Emilia Romagna.
0: Esattamente. Brava.
2: Buono, tra l'altro, esatto. Il cascione.
0: L'avrai cascione. Gustato anche tu più volte, immagino.
1: Sì, certo.
0: E allora, siccome sei stata la più veloce a rispondere correttamente, ti porti a casa due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. Sai già chi ci porterai?
1: Mio marito Edoardo e mio nipotino Alessandro di tre anni, sono emozionata.
0: Tranquilla. Beh, allora sarà una gita meravigliosa per tutti e due, ovviamente, ma anche per il nipotino di 3 anni che si divertirà un mondo in questi giardini enormi.
2: Anche perché sono veramente molto molto belli e, come detto, sono i più famosi giardini botanici in Italia e potete farvi questo bel giro del mondo botanico. Complimenti allora Gisella, buona estate e continua ad ascoltare Radio Number One.
1: Grazie, buona estate anche a voi.
0: Ciao.
3: Radio Number One.

0: Maroon 5 Lisa con Priceless su Radio Number One. Ricordiamo tra l'altro due eventi molto importanti che riguardano Radio Number One e radio ufficiale di Parole Musiche di questa sera a Franciacorta Designer Villa. Rifaccio da capo, perché domani,
1: allora, stasera, tutta questa confusione,
0: no, stasera Mantova Village.
1: Bravo.
0: Francesca Michelin ospite e farà un'oretta di Parole Musiche insieme a Michela Persico, ingresso libero, mentre domani Franciacorta Designer Village a Rodengo Saiano, in quel caso le Summer Vibes saranno con Ermal Meta, accompagnato, moderato non solo dagli strumenti musicali,
1: certo,
0: ma dal nostro Francesco Lo Zio Nasti.
1: Attenzione, peraltro anche il prossimo venerdì ci sarà un altro, sì, appuntamento al Mantova Village,
0: sì,
1: insieme a Malika Yan e il nostro Alvise Salerno, sempre per la stessa formula.
0: Tu sì che sei brava.
1: Parole Musica, sì, certo. Sono delle serate imperdibili in verità, perché non solo si ascolta musica dal vivo dai protagonisti, cantanti e artisti italiani che spesso suonano anche in acustico, quindi è già un'atmosfera più intima, ma poi ci raccontano anche un po' di fatti della propria vita, della propria musica che scrivono, insomma il loro estro artistico esce tutto, soprattutto dalle parole che ci vogliono dare. In precedenza vi abbiamo fatto una domanda per portarvi a casa dei biglietti, che riguardava il crescione o il cassone. Ecco, non ci sposteremo tanto lontano dall'Emilia Romagna, tra poco noi Donne al Volante con Andrea e Agnese andremo proprio lì in Romagna, perché sta accadendo un fenomeno un po' particolare. Restate con noi.
2: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: vero, quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
6: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies Summer Night Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
9: Brico Cay, okay, più vicino a te.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
11: Radio Number One con le donne al volante, sono le 18.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Radio Number One Notizie.
15: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato la Minetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da bollino rosso caleranno a 14, ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia in Liguria, nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
16: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
17: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto direttore.
18: Buongiorno.
17: Da qualche mese la vostra azienda ha rafforzato la presenza nel nord Italia con una nuova area commerciale. Come siete arrivati a questa scelta e che risultati avete ottenuto fino a qui?
18: Beh, noi da sempre puntiamo tantissimo al territorio italiano. Il nord Italia ci sta dando grandi soddisfazioni e quindi abbiamo pensato bene di rafforzare la nostra rete, la nostra commercializzazione e la nostra presenza.
17: Perché la Best Holiday Ever è una formula perfetta per accogliere le esigenze dei viaggiatori?
18: Perché noi pensiamo che come tour operator, un vero e proprio serio tour operator deve pensare a tutte le sfaccettature del viaggio. Da quando si entra in contatto col tour operator deve essere la migliore vacanza di sempre. Questo è il nostro credo e questo lo stiamo facendo e lo facciamo grazie a una flotta che oggi conta 23 navi.
17: Quanto è stato prezioso ampliare i porti d'imbarco lungo le coste del nostro paese?
18: Abbiamo 14 porti d'imbarco, abbiamo tanti, sono anche gli aeroporti che permettono le crociere del nord Europa oltre a quelli del Mediterraneo, quindi una grandissima accessibilità al prodotto che per noi di MSC è fondamentale per far sì che la vacanza non sia soltanto quando si arrivi a una destinazione e vedasi il porto, ma anche soltanto quando si arriva al porto o all'aeroporto pronti a partire con la valigia per scoprire nuove sensazioni nuove emozioni.
17: Ringraziamo allora Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Luca.
18: Buon grazie lavoro. A tutti e buon lavoro. Grazie.
16: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
19: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Per iniziare bene la seconda ora di Donne al Volante, oggi con Agnese e Brum Brum Ferrari.
1: Ma pensate, chi potevano scegliere di migliore con questo soprannome, d'altronde?
0: Sì, Brum Brum, sei un perfetto accompagnatore delle donne al volante.
1: Sì, ma sì, sì, sì, poi cambiate anche la macchina, insomma.
0: Esatto, abbiamo una Ferrari stavolta, ragazzi.
1: Mica male.
0: Ma noi con la Ferrari di Brum Brum ce ne andiamo nei pressi di Riccione, dove i bagnini si stanno lamentando perché è un po' questa un'estate fiacca. Però gli albergatori invece dicono che non è vero, anzi, a volte si fa fatica proprio a garantire una stanza per gli ospiti, perché c'è troppa gente che va sulla Riviera Romagnola, insomma, a passare un certo periodo di tempo. Non sempre sono vacanze, ma ci arriviamo.
1: Come dicono i titolari degli alberghi, proprio gli alberghi sono foderati. Non c'è una stanza libera neanche per una o due persone per una notte, quindi da quel punto di vista addirittura i dati dicono piuttosto in crescita, ecco, il trend del turismo dall'anno scorso è aumentato, l'ha detto Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels. Però appunto l'estate è fiacca, dicono i bagnini, perché c'è questa tendenza da studiare, da analizzare, perché è una cosa abbastanza nuova, no? Il fatto di vedere tante persone che vanno al mare ma non vanno al mare.
0: Esattamente, non vanno al mare perché tante persone preferiscono stare, attenzione, nella piscina dell'albergo, nella piscina dell'hotel, rilassarsi lì piuttosto che andare appunto sulla spiaggia, al Lido, dove sì, tante volte tu da turista compri anche il pacchetto nell'hotel, le notti, la colazione, quello che vuoi, insomma, in hotel, più l'ombrellone e l'esdraio. Ma dell'ombrellone e dell'esdraio te ne frega ben poco, ecco.
1: Quindi preferiscono rimanere in piscina, solitamente una tendenza che riguarda, diciamo, le famiglie, i bambini, perché i bambini si sa che preferiscono ancora, quando sono piccoli, l'acqua della piscina, vedono il fondo, si divertono, c'è il cloro e tutto quanto, va bene.
0: Non c'è la sabbia soprattutto.
1: Però invece a quanto pare non sono più soltanto loro, è particolare.
0: Esattamente, tra poco analizzeremo meglio questo tema, perché ci sono delle cose che forse non abbiamo considerato. Prima però Rihanna con la sua Te Amo.

0: Agnese, Andrea, Ferrari, eravamo rimasti al mare. Siamo al mare, immaginiamo di essere al mare.
1: Ma sì, immaginiamocelo.
0: E siamo più precisamente in Riviera Romagnola, dove insomma i bagnini si lamentano di questa estate sicuramente strana. Strana perché gli alberghi sono molto molto pieni, il trend è anche in crescita, abbiamo detto, per quanto riguarda le strutture ricettive, ma le persone non vanno al mare, e c'è anche un'altra motivazione rispetto a quelle che abbiamo già detto poco fa.
1: Esattamente, cioè che Riccione e la zona di Riccione, comunque anche della Riviera Romagnola, che è anche abbastanza grande, ecco, ospitano in estate tantissimi eventi sportivi, e negli ultimi anni c'è proprio una crescita di questi eventi. Ci sono i campionati di danza, ci sono i campionati di ginnastica artistica, diversi tornei di basket, anche di pallamano, di calcio, dove le squadre o comunque gli atleti si spostano per un periodo di tempo che può essere un weekend lungo magari, oppure una settimana, e lì insomma si allenano o poi comunque fanno le partite, disputano le gare. Quindi giustamente a loro servono gli hotel, servono delle strutture dove poter alloggiare e dormire, però al mare non ci pensano, non ci vanno, perché devono fare altro.
0: Non solo gli atleti, anche tutti ovviamente i tecnici accompagnatori, quindi c'è questo gruppo molto numeroso, folto di persone al seguito di questi eventi. Non sorridevo anche perché diciamo che questi eventi vengono svolti d'estate al mare, quindi tutte le persone, anche tutti i ragazzi, dicono che bello, andiamo al mare, pensa dove facciamo questo torneo, lo facciamo al mare, e poi in realtà di bagni non se ne parla, ecco, quindi i bagnini sono tristi.
1: È vero, e anche gli allenatori dicono: voi ragazzino, guarda che tu il mare non lo vedi neanche dalla stanza dell'hotel, ok? Perché devi andare in palestra.
0: E comunque questa cosa non riguarda soltanto appunto gli atleti, l'accompagnatore, lo staff e tutto quanto, ma anche gli stranieri, che magari sì, un giorno o due al mare di una settimana di vacanza se lo fanno pure, però piace anche diciamo essere ospitati, venire ospitati in Riviera, però poi ne approfittano con la propria vettura, con la propria auto, a proposito di donna al volante, muoversi magari a San Marino, che non è tanto lontano, la Repubblica del Titano, e poi anche tanti altri luoghi lì.
1: Esattamente.
0: Quindi visitano
1: nell'entroterra. Esatto, piace spostarsi anche per scoprire qual è la Romagna, che non rappresenta solo il mare ma anche appunto le colline, le montagne, eccetera eccetera. C'è SZA su Radio Number One.

0: ma dopo essersi allenati, dopo aver fatto le gare, allora magari ci si concede anche una pausa e si va in spiaggia. Ma non sempre, ecco.
1: No, infatti mi sembra di capire, non sempre, e ci mancherebbe altro. Tra l'altro io lo farei a prescindere, il bagno al mare. Penso tutti in qualsiasi località, perché se vado al mare un bagnetto lo voglio fare.
0: Sì, ogni tanto, però guarda che non sei tu che puoi, che decidi, perché sei tra i tanti atleti con gli allenatori, i tecnici, non è che puoi fare quello che vuoi. Dai Andrea, allora restate con noi perché tra poco tornano gli aggiornamenti sul traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Club.
2: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Dal 19 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths,

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Buon pomeriggio, sentiamo quali sono gli aggiornamenti traffico.
7: Partiamo dalla 4, tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia si segnalano code a causa di un incidente e c'è anche traffico rallentato anche sul tratto tra Monza e Dalmine per traffico intenso direzione Brescia.

0: Poi sulla 7 Milano-Genova, veicolo fermo tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. A26 Genova-Gravellona-Toce, code a tratti causa traffico intenso dalle 18.15, quindi circa un quarto d'ora fa, tra lo svincolo di Ovada e l'allacciamento per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova-Voltri. E rallentamenti sulla tangenziale nord di Torino tra Casella e l'interconnessione sud per traffico intenso, incidente sulla tangenziale sud all'altezza dello svincolo De Bush. Andiamo ora sulla 14. 14 code tra Forlì e la diramazione per Ravenna per un incidente in direzione Bologna. In A6 Torino-Savona, traffico rallentato con coda a tratti causa traffico intenso dopo lo svincolo Altare, allacciamento Savona-Zinola-Vado, allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. E chiudiamo con la 1 Firenze-Roma, code causa traffico congestionato tra lo svincolo di Chiusi-Canciano, quindi siamo in Toscana, e lo svincolo Fabro in direzione Roma. Prudenza e buon viaggio, qui questa è Radio Number One, continuano le donne al volante.
1: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: American Cremont, Serena Brancale, I The Colors, qui su Radio Number One con le donne al volante, anzi una donna al volante, io che sono Agnese, in compagnia di Andrea Brum Brum Ferrari. Ma ora, invece che parlare di Ferrari, perché prima insomma sappiamo che siamo andati in giro con la Ferrari di Andrea, sì, è bravo lui che
1: comodi,
0: ce l'ha,
1: comodi.
0: Ci piazziamo davanti al televisore la sera, perché ahimè dovremmo dire addio ad alcuni programmi che in verità sono molto amati, sono stati molto amati dai telespettatori italiani. Ad guarda, esempio non ci sarà più una fiction.
1: Sì, una fiction molto nota, molto famosa. Io ho un velo di tristezza perché comunque sono grande appassionato di televisione, quindi conosciamo tutti questa fiction che è Montalbano. Infatti l'attore Luca Zingaretti, diciamo che in un'intervista ha fatto capire palesemente che mi sa che non si farà più. Ha detto che ha smesso perché non c'erano più le condizioni, ed è un peccato, anche perché dopo 15 stagioni è iniziata nel 1999 e ha finito nel 2021, non ci saranno più episodi, probabilmente credo anche a causa poi della morte di Camilleri, perché poi insomma è dispiaciuto a tutti e non ci sono più stati nuovi romanzi, diciamo.
0: Beh certo, anche Zingaretti era molto legato a Camilleri, e anzi questo loro legame affondava le radici ben prima del successo televisivo. Sì, insomma lo scrittore era stato maestro di Luca Zingaretti, dell'attore, quindi tantissimi ricordi, e ad un certo punto anche lui ha detto: io non me la sento di andare avanti sinceramente, perché abbiamo perso un mostro sacro, abbiamo perso anche un po' la mia ispirazione, abbiamo perso anche il mio personaggio, possiamo dire così, e quindi non so se ce la faccio.
1: Ha detto poi che il mondo secondo lui è cambiato e che bisognerebbe quindi fare una grande riflessione, ed è apparso anche abbastanza dispiaciuto del fatto che non ci sono più tanto, come si dice, tanti desideri, non ha capito che di tutto lo staff, di tutto il gruppo non erano più disposti ad andare avanti,
0: certo.
1: Ecco, quindi quello dispiace tanto.
0: Dispiace, però forse ad un certo punto dobbiamo anche mettere la parola fine ad alcune cose.
1: Tu dici?
0: C'è Justin Bieber.

0: programmi che chiudono forse per sempre, non solo Montalbano, ma sembrerebbe, notizia fresca fresca di oggi, anche Striscia la Notizia, e sarebbe dopo 38 anni, 38 stagioni, diciamo che non è ancora ufficiale, però insomma Mediaset si riserva qualche valutazione, ma sembrerebbe ormai certo.
1: Esattamente, non c'è ancora la conferma ufficiale, però se tutto fosse confermato, insomma, si chiuderebbe un'era televisiva, perché questo TG satirico va avanti appunto da 38 anni, Mediaset l'aveva, aveva già tentato di spostarlo in un'altra fascia per degli esperimenti, così li possiamo chiamare, non lo sappiamo, appunto l'ufficialità ancora manca, ma se fosse così dovremmo forse dire addio al Gabibbo?
0: No!
1: Questa
0: lui
1: è una bella domanda.
0: Fritto misto.
1: Esatto. Però alla fine, se ci pensiamo, quanti programmi dicono che chiudono e poi in verità dopo un po' di anni ritornano?
0: È vero, alcuni con scarsissimo successo, altri invece apoteosi totale, eh?
1: Esatto,
0: grandi numeri, grandi
1: esatto,
0: numeri.
1: Esatto. C'è la musica, guidate con prudenza, ci dicono Miles Smith e Naya Loran, Drive Safe.

0: Drive Safe qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco arriva una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Set dal 1989 con Listen to Your Heart. Questa era la grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One, una canzone del duo svedese che si ispira, insomma il testo è stato ispirato da un amico dei Gessle, uno appunto degli Roxette, perché lui si trovava in un tumulto emotivo, questo amico, era bloccato tra una vecchia relazione e un nuovo amore, e ad un certo punto Gessle l'ha chiamato dopo aver composto questa canzone, l'ha chiamato un anno dopo dicendo: amico, sei il numero uno negli Stati Uniti, cioè grazie a te noi siamo diventati questo brano è diventato il numero uno negli Stati Uniti. Si narrava anche che Gessle era un attimo brillo in quel momento lì, aveva bevuto un po' troppi bicchieri di champagne, se l'è goduta, insomma, diciamo così, ha festeggiato, ecco.
1: Sai chi sta vivendo un tumulto emotivo e non solo?
0: Sì.
1: Valeria Marini.
0: Come Valeria Marini? Valeria, davvero noi stiamo parlando di Valeria Marini?
1: Dai Roxette, pensa un po'.
0: Appunto.
1: A Valeriona Nazionale, la quale ha effettivamente dei problemi con il caldo. Non solo lei, però lei ha dei problemoni, ha detto che non riesce a stare lì a Roma dove ci sono 87 gradi, solo lì tra l'altro.
0: No, esatto, nelle altre parti d'Italia e del mondo no, certo.
1: No, e quindi lei però cercava un rimedio.
0: Ok.
1: Ecco, cercava un rimedio e l'ha trovato, a quanto pare, dice che utilizza questo metodo da anni e anni. Ha pensato bene di mettere nel congelatore alcuni dei suoi memorabili completi di intimo e li ha indossati per trovare un po' di refrigerio. Lei dice che quando il caldo è insopportabile usare biancheria fresca di congelatore è la soluzione più veloce, comoda ed economica. A quanto pare funziona, secondo me, fin qui o lo fanno tutti ma nessuno ha avuto il coraggio di raccontarlo, oppure mi sa che è l'unica in tutto il mondo.
0: Ma credo sia l'unica. Ma scusami, tu metti le mutande nel freezer, le tiri fuori, ok? Le mutande sono ghiacciate. Tu poi ad un certo punto quest'acqua si scioglie.
1: Sì.
0: Ok, tu hai indosso una gonna, un pantalone, quello che vuoi.
1: Sì.
0: Scusami, ma che figura ci sta. Valeria Marini, grazie per.
1: Dici che diventa
0: scusami,
1: sì, sì,
0: dai. Grazie per i tuoi consigli anticaldo. Però.

0: Shut Up and Dance, Sophie and the Giants su Radio Number One, le donne al volante, Agnese da una parte, Andrea Ferrari dall'altra. Non è one match, sembra quasi che abbiamo i due schieramenti, però quello che faremo tra poco è quasi come se fosse un match.
1: È quasi, sì, esattamente, quasi. Beh, parleremo di cibi estivi, restate con noi.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: 19, una buona serata a tutti voi.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
5: Si è costituito nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere molti giornalisti. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Così ha detto il gioielliere 72enne. E intorno alla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Ieri Mattarella aveva convocato il ministro della giustizia Nordio per ricordargli che gli atti di clemenza sono di esclusiva competenza del capo dello Stato, ma oggi Nordio ha di nuovo attivato l'istruttoria della grazia perché la moglie di Roggero ha fatto richiesta in tal senso. Andy Burnham, acclamato nuovo leader del partito laburista britannico, sono pronto a governare, è la nostra ultima chance di cambiare. E questa la sfida lanciata dal re del Nord. Lunedì il passaggio di consegna con Keir Starmer a Downing Street. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È tutto da Nicola De Muro.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Miles, la sua American Girls su Radio Number One. Benvenuti, bentornati. Se siete in viaggio, beh, buon viaggio. Noi siamo, io sono una donna al volante, mentre con me abbiamo Andrea Brum Brum Ferrari, che ci accompagnerà fino alle 20, anche lui passeggero. E vogliamo parlare in questa ultima ora del nostro programma, di questo venerdì in cui già si pregusta la cena,
1: sì,
0: del piatto, dell'unico vero piatto estivo, ovvero l'insalata di riso.
1: Infatti il piatto estivo per eccellenza, perché molti pensano che sia così, probabilmente perché è molto facile da preparare. Ok, sto pensando effettivamente a come si prepara, ognuno può metterci quello che vuole, e molti pensano che sia il piatto estivo per eccellenza perché è anche, diciamo, regge anche con il tempo. Tu lo prepari, ti dura anche per diversi giorni, puoi portartelo veramente ovunque, perché non solo in spiaggia, come schiscetta tra virgolette,
0: certo,
1: o anche in ufficio, puoi davvero portarlo ovunque e regge di più rispetto all'altro piatto che si mette in contrapposizione, che è la pasta fredda.
0: Esatto, la pasta fredda. Poi c'è stato anche il couscous, il farro, il bulgur, l'orzo, insomma ci sono delle varianti, possiamo dire così, che tentano di imitare l'insalata di riso, perché ci metti dentro davvero un po' quello che vuoi, ecco. Poi anni fa c'è stato anche il condiriso, che era stata un po' una rivoluzione, questo barattolo di vetro, e dentro aveva già carciofini, cetriolini, peperoni, le olive, mais, funghi, piselli, già tutto pronto da versare nella tua insalata di riso, e avevi fatto, insomma, non dovevi neanche sbatterti più di tanto per prepararla.
1: Ma guarda, tuttora funziona così,
0: ma
1: no?
0: Certo,
1: perché
0: sì,
1: questo barattolo alla fine è il segreto dell'insalata di riso, perché funziona così tanto, perché appunto, ok, se tu vuoi i tuoi ingredienti, quindi i funghetti, il wurster, o
0: il tonno,
1: cubetti
0: anche
1: di formaggio, il tonno, ok, te li prepari tu, ci metti un attimino di più, però se proprio vuoi risparmiare tempo all'ennesima potenza, c'è questo barattolo del condiriso.
0: Eppure la pasta fredda tenta di imitarlo, ma gli chef dicono che in verità i fusilli, le farfalle, insomma quello, la pasta, danno il meglio di loro stesse con pomodorini basilico, ingredienti freschi, carattere diverso e soprattutto che va consumato subito, non puoi lasciarlo in frigo per troppo tempo. E quindi noi vogliamo farvi un po' una domanda,
1: sì,
0: ovvero
1: è vero che
0: è
1: l'insalata di riso vince su tutto? Vince su tutto? È il salvavita dell'estate come pasto?
0: Confermate? Ci sono dei nax.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, Radio Number One, donne al volante, Agnese e Andrea per questa giornata, serata ormai di venerdì 17 luglio. Stavamo disquisendo sul fatto che l'insalata di riso batterà sempre la pasta fredda. Ma attenzione, a proposito di pasta estiva, piatti estivi, se noi italiani andassimo in Polonia, probabilmente ci scandalizzeremmo molto, perché lì in estate specialmente viene preparata una vera e propria pasta, è particolare. Molto particolare.
1: Sì, molto particolare. Ci stiamo scandalizzando solo a vedere le immagini. Figuriamoci se dovessimo veramente andare in Polonia.
0: Però io la proverei, sai, così giusto per dire di averlo fatto.
1: La proverei. Cioè, se
0: proverei questa pasta.
1: Avevo capito, la proverei. È l'apostrofo, ecco, approverei.
0: Prima la provo, poi forse la approvo. Ma forse.
1: Ecco, parliamo di una pasta con le fragole. Particolarmente apprezzata dai bambini, però non viene disdegnata nemmeno dagli adulti. È un tipico piatto estivo, viene mangiato soprattutto quando fa veramente tanto caldo, e questa è una pasta di fatto fredda, pure questa è fredda, come quella di cui parlavamo prima in contrapposizione all'insalata di riso, e il nome originale polacco è Makaron Truskawkami, spero di averlo detto giusto, che esiste una specifica variante che viene addizionata con il Twaróg, credo che sia così, che è un formaggio polacco simile al quark, quindi diciamo che sì, ok, fragole, però anche
0: uno yogurt, diciamo così, più o meno.
1: Sì, una panna acida.
0: Panna acida, bravo, panna acida, sì,
1: sì, sì. Sì, sì. E quindi diciamo che va molto di moda d'estate, soprattutto tra i più piccoli, come per esempio Iga Świątek, che è campionessa di tennis, l'ha detto in una conferenza stampa che lei andava matta per questo cibo particolare, e gli italiani infatti si sono particolarmente scandalizzati.
0: Se ci scandalizzavamo per il ketchup sulla pasta, potremmo farlo ora anche con le fragole. Poi noi avevamo negli anni 80, andava molto di moda in Italia il risotto con le fragole. Però
1: sì,
0: questa non è la stessa cosa. Qui le fragole vengono frullate insieme allo yogurt, alla panna acida. Esatto. Poi è comunque qualcosa di freddo. Non lo so, non lo so, perché è una pasta molto dolce, anche troppo dolce forse.
1: Direi.
0: Però io la voglio provare proprio per questo, sai? Sono davvero curiosa.
1: Ma io un po' meno curioso. Il risotto con le fragole in qualche ristorante lo trovi comunque, però lo trovi come piatto quasi gourmet, no?
0: Sì, raffinato, certo,
1: quella variante lì, diciamo. E poi c'è la pizza con le fragole di prezzemolo. Quella,
0: è
1: non
0: vero.
1: Volevo dimenticarci. Scusa.
0: Questa.

0: segnarci tutte le ricette. Adesso sono arrivati anche degli gnocchi e poi tra poco il meteo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
8: Radio Number One Meteo.
9: E dopo Artemas diamo la linea a Paolo Corazzone di Trevi Meteo per sapere che tempo fa dalle nostre parti, non solo.
10: Ciao, ciao Paolo.
11: Ma buonasera ragazzi, fa ancora caldo, mamma mia, non passa più, io non ce la faccio più.
10: Ci avevano però... detto che non era così caldo, come si succede qui allora?
11: No, allora in realtà qualcosina piano piano sta cambiando, rispetto a inizio settimana che facevamo 38 e 40, al nord siamo passati a 35 e 36, voglio dire, è tanta roba. Pensate che però al centro sud ancora si toccano i 40 gradi, no, è spaventoso. Fatto sta che questo weekend ancora avremo temperature alte, mettiamoci un po' in pace, però effettivamente il nord non avrà valori record.

0: tra virgolette si respira un po' di più, e poi il nord ogni tanto vedrà qualche temporale, Alpi, Prealpi, Nord-Est, e domenica sera probabilmente anche la Lombardia, l'Emilia. Però è confermato che settimana prossima invece è finita l'ondata di caldo, e quindi già lunedì si starà meglio al nord, martedì al centro, mercoledì anche al sud, e basta, la chiudiamo con tutto sto caldo umido. Quindi settimana prossima, promesso, si respira. Ecco qua. Voilà.
1: Noi ci teniamo alle tue promesse, lo sai, vero?
0: Ci sono fatto anch'io, guarda,
1: stavolta. Grazie Paolo. Grazie. Corazzon, per gli aggiornamenti scaricate sempre l'app di Trevi Meteo. Buona serata, ciao!
0: Ciao, grazie.
2: Ciao Paolo.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Gaia è la sua bossa nostra qui su Radio Number One, Agnese e Andrea Ferrari con voi in Donne al Volante. Parliamo di Sanremo, perché è vero, forse è un po' presto, lo sappiamo. Sì. Sarà a febbraio la gara, il contest più importante per la musica italiana, ma ci sono già le prime indiscrezioni che parrebbero ribaltare un po' di meccanismi che abbiamo visto negli ultimi anni.
1: Dico già di essere d'accordo con questa scelta, se confermata da parte di De Martino. Non ci saranno più probabilmente le nuove proposte nelle serate proprio del festival, perché solitamente c'erano delle serate con tanti giovani, si partiva in, non so, una ventina, si arrivava a quattro, i quattro andavano poi sul palco dell'Ariston a febbraio e questi quattro venivano eletti a dicembre, prima di Natale, però non ci sarà più a quanto pare questa gara dei quattro proprio nei giorni del festival. Semplicemente è vero, un Sanremo Giovani si farà comunque con elezione di un solo vincitore, si parla di un solo vincitore il 18 dicembre e questo verrà aggiunto direttamente tra i big, che saranno forse 24, meno rispetto agli ultimi anni sia con Amadeus che con Carlo Conti. Però ti dico una cosa, Agne, che anche Carlo Conti aveva detto saranno 23-24 e poi quando diceva i nomi dei big arrivava fino a 30.
0: Esatto.
1: Ecco, speriamo che De Martino sia di parola.
0: Speriamo. Un'altra indiscrezione che al momento è confermata, poi vedremo se sarà davvero così, è la serata del venerdì, che sarà dedicata non più alle cover, quelle si sposteranno al giovedì sera, ma a una competizione a parte per decidere quale canzone rappresenterà il nostro paese all'Eurovision Song Contest. Perché lo sappiamo, alcune canzoni sono molto più orecchiabili per quel tipo di festival, mentre altri meritano di vincere per il nostro tipo di festival. Hanno degli stili differenti e quindi ora si deciderà chi potrà rappresentare l'Italia, insomma, anche a livello europeo.
1: Sono molto curioso di questa serata, perché bisogna in effetti capire che cosa si intende per serata Eurovision, cioè come verrà costruita l'esibizione degli artisti che poi ne faranno parte, sempre che si parli di coreografie, scenografie particolari, quindi sono veramente molto affascinato, penso che sia una bella scelta.
0: Sì, poi a noi comunque le rivoluzioni in qualche modo ci piacciono. Arriva Beyoncé!

0: The Wave qui su Radio Number One, una canzone che ci piace tantissimo perché sa proprio di estate e ci piacciono tanto anche le grandi canzoni, quindi restate con noi perché tra poco ne arriva una.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sì, violini di Britney Spears, Toxic, qui su Radio Number One, grande canzone dal 2003, Toxic, che faceva parte dell'album In The Zone, e questa è stata considerata da molti tra i brani più belli, sicuramente dell'album, appunto, In The Zone, e poi ha vinto anche il premio come miglior registrazione dance ai Grammys, l'unico Grammy vinto nella carriera di Spears. Peraltro, piccola, insomma, piccola curiosità che riguarda il video, Britney Spears qui interpretò un'agente segreta che avvelena il suo fidanzato, e includeva questo video anche scene in cui lei appare nuda con dei diamanti sul corpo. Ma attenzione, perché qui c'è stata anche un po' una controversia scoppiata durante l'intervallo del Super Bowl, perché insomma fecero vedere questo video, e quindi il videoclip è stato giudicato troppo osé per MTV, e quindi è stato spostato nella programmazione notturna. Si poteva vedere solo dalle 23 in avanti.
1: Sono cose che capitano, possono capitare. L'estate di Radio Number One continua, tra l'altro siamo arrivati proprio al culmine di quest'estate per Radio Number One, perché da domenica, cioè da dopodomani, 19 luglio, Radio Number One in larga parte si trasferisce, sai dove?
0: Dove?
1: In Sardegna, all'IGV Club Santa Clara, quindi siamo proprio in Costa Smeralda, un luogo meraviglioso con dirette dalle 12 alle 13 tutti i giorni. La nostra programmazione per 3 settimane avrà questo spazio fantastico in diretta da là con Manuela Doriani, e poi ci saranno però anche gli interventi di Michela Persico, di Chiara Papanicolaou, insomma, quindi siamo molto contenti di poter dire che Radio Number One va in Sardegna, e ci trovate là, eventualmente se siete da quelle parti sappiate che è l'IGV Club Santa Clara.
0: Esattamente, quindi se per caso, appunto, come ha detto Andrea, siete da quelle parti e magari passate proprio le vostre vacanze lì, beh, ci trovate, e quindi potete anche conoscerci dal vivo, che è sempre sempre una bella cosa. Continuiamo con la musica, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti,

0: Dynamite qui su Radio Number One. Ve lo ricordiamo che siamo appunto in Sardegna. Domani la nostra troupe parte e poi da domenica per 3 settimane ci saranno collegamenti quotidiani dalle 12 alle 13 con la nostra Manuela Doriani, e non solo, perché poi nel villaggio IGV Club Santa Clara succederà un po' di tutto, succedono tante cose belle e ce lo confermate anche voi che ci avete scritto, che al 393 4440 444, che qualcuno di voi appunto andrà in vacanza lì, quindi ci conoscerà dal vivo. È una cosa bellissima.
1: Sì, e devo spoilerare una cosa.
0: No, cosa?
1: Che abbiamo preparato dei gadget pazzeschi esclusivi, nuovi di pacca, nuovi di zecca.
0: Certo.
1: E quindi per chi sarà là avrà la fortuna non solo di conoscere appunto Manuela Doriani, che era Papa Nicolao, Michela Persico, eccetera eccetera, anche il nostro direttore.
0: Assolutamente.
1: Però anche aggiudicarsi con dei giochini, ok, durante il programma Summer One dalle 12 alle 13 tutti i giorni, ma anche altri giochini che si faranno nel villaggio, dei gadget veramente veramente belli. Li abbiamo visti prima di partire, insomma, fantastici.
0: Esatto, bisogna guadagnarsele le cose. Ed è giusto così.
1: Assolutamente.
0: Andrea, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con me oggi, in questo venerdì 17 di luglio. Tutti dicono che porta sfiga, ma direi che non è così, anzi noi ci siamo divertiti, è stata una bella puntata. Quando torni però in radio?
1: Anzitutto grazie a te, è stato veramente un piacere, è vero, molto bello come venerdì 17, torno lunedì, sempre in diretta con lo zio Francesco Nasti in One Match dalle 13 alle 14. Tu?
0: Io invece tornerò sempre lunedì, ovviamente, dalle 17 alle 20 con la mia, insomma, copilota Lilly, che insomma torneremo insieme in Donne al Volante. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon weekend sempre con Radio Number One.
1: Grazie a tutti, ciao, vi lasciamo l'Happy Hour.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
10: Ehi là, sono le 20.
11: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
12: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
11: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
12: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
13: Radio Number One Notizie.
14: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
15: Cosa direbbe Mattarella?
16: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrà cacciare in mano sulla coscienza.
14: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno, nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Mur.
15: Radio Number One. Happy Hour.
10: Ma signor Gabbro, ma guardi, è venerdì, eh?
17: Finalmente venerdì, però oggi è il 17, attenzione, ma, signor Luchino.
10: Esatto, evitavo di dirlo, perché... cioè, perché poi venerdì 17 se può sentire, però va bene uguale, noi facciamo finta di niente perché vi accompagniamo con la buona musica, anche questo è l'importante, e poi voi come sempre siete i protagonisti all'interno delle Piavar, questo open bar che puntualmente ogni sera a partire dalle 20 apre, vero signor Gabbro?
17: Fino alle 22 ci siamo noi, Luchino e Gabbro, e anche voi al 393-444-0444.
10: Ma siccome questo programma è solo in questo, praticamente solo qui si alza il qui della radiofonia mondiale, noi facciamo delle cose che solo noi facciamo e ce le invidia tutto il pianeta Terra, diciamolo. E allora attenzione, perché la prima cosa che facciamo puntualmente nelle serate...
17: Iniziamo?
10: Direi di sì, cosa facciamo?
17: Prendiamo il giornalo sul balcone del bar e leggiamo il santo del giorno di oggi.
10: Oh, metti il caso che voi ci avete un'amica che si chiama Marcellina, o un amico che si chiama Marcellino e pane e vino, anche esatto. Se questo caldo non va mica bene, lì telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, perché è sempre un piacere ricevere degli auguri, poi dell'onomastico o meno, cioè, è poco importante questo. Ma attenzione, perché oggi è, attenzione, 17 luglio, giornata mondiale della giustizia internazionale, e adesso qui non lo voglio neanche sapere, perché lei lo sa come funziona ultimamente, non è competenza nostra, se, giusto?
17: È una giornata importante, dai,
10: ecco,
17: diciamo così.
10: Mettiamola così, dai, che oggi è una giornata più che importante, importantissima, va bene, state lì, perché ci abbiamo due ore.

0: è per iniziare questa ad hoc, eh? Una canzone estiva. Canzone estiva meglio di così.
1: Azzeccatissima.
0: Annalisa, Radio Number One, buona serata, benvenuti. L'Happy Hour, metti il caso che qualcuno è appena arrivato. Voi sapete, noi suggeriamo sempre alle persone con pochi capelli di uscire nelle ore più calde della giornata, no?
2: Perché
0: vabbè, ma si fa che. Però a parte quello, devo dire che c'è un'altra cosa che tutti ci invidiano, è il fatto che puntualmente ogni sera noi leggiamo l'oroscopo dei nostri oroscopari.
1: Il momento più atteso della giornata, perché noi non leggiamo l'oroscopo di domani, bensì quello di oggi.
0: Ecco, perché per non farci mancare nulla, giusto appunto. E allora i nostri oroscopari che la mattina scrivono delle cose su dei fogli di carta, noi la sera li leggiamo, e per non farvi neanche litigare abbiamo deciso che estraiamo noi dal cilindro il segno zodiacale. Allora salutiamo anche gli amici del Toro, questa sera ci abbiamo il Toro, signore.
1: Attenzione!
0: Ricardo. Attenzione! Ci sono delle buone opportunità, se sei solo non devi aver paura dei nuovi incontri.
1: Dai che arriva il weekend, dai, i nuovi incontri, le cose.
0: Quelle robe lì dei nuovi incontri, lasciamo stare, evitiamo, dai, true love!

0: Carpenter, buona serata. Ha visto, signor Gabro, quanti sono i nostri amici che da casa stanno già messaggiando e si stanno prenotando per l'appuntamento del dedicato.
1: Ci sono un sacco di richieste, avremo spazio solo per i 5 più veloci.
0: Esatto, decisamente sì, per quelli che sono più veloci si accaparrano lo spazio musicale, la richiesta e la dedica in caso vogliate dedicare poi la canzone a qualcuno, no?
1: O anche a voi stessi, se volete, l'importante è ascoltare buona musica tutti insieme.
0: Decisamente sì. La sapeva, signor Gabro, che c'è uno spopolamento relative alle alture,
1: tutti che vengono nelle grandi città a fatturare, a fare business.
0: No, praticamente ormai questo è un trend che purtroppo, ahimè, da diversi anni ha preso forma e soprattutto nelle piccole paeselli, nelle paeselli che magari c'hanno quanti abitanti ha? Oh, un sacco di abitanti, 70, diciamo, 70.
1: Dove si conoscono tutti.
0: Dove, praticamente tu sai qualsiasi cosa la sai, no? Però è carina questa cosa. Il problema di queste realtà è che una volta si viveva di pastorizia, si viveva di agricoltura, certo. Si viveva, adesso invece si vive di supermercati, di benzinai e via dicendo, quindi cioè, viene un po' scomodo come dire, abitare in certe località, soprattutto per quelle che sono le nuove generazioni che magari cercano proiezioni e sbocchi di altro tipo nel mondo del lavoro.
1: Poi nei paesini sono anche un po' più isolati, quindi non hanno tanti contatti e si spostano verso le grandi città.
0: Sì, perché poi effettivamente i ragazzi durante il periodo degli studi si allontanano dal paesello, mettiamola così, e poi trovano magari la fidanzata o il fidanzato nelle grandi città e poi trovano anche una carriera lavorativa all'interno di queste e quindi cambia il sistema. Quindi ci sono degli incentivi, pensi un po' lei, dove in diversi comuni del territorio della nostra penisola ci sono dei bonus del tipo che se lei va in alcune regioni si colloca, non so, tipo a 2000 metri d'altezza col boschettino, il campo da coltivare, via dicendo, hanno dei bonus fino a 100.000 euro di investimento a fondo perso, tra le altre cose. Quindi se vuole andare a fare un po' della pastorizia, qual è il problema?
1: Beh, qualcuno faranno gola, sia per i soldi, ma anche per stare un po' più all'aria aperta, un po' più liberi.
0: Tanta roba la natura. Another 54 Ultra, talk to you.

0: Alerta, War Republic, Radio Number One, siete nel posto giusto, qui c'è sempre buona musica, signor Gabro, diciamo le cose come stanno, poi ci siamo
1: noi fino alle 22 a tenervi compagnia, quindi restate qui, richiedete le vostre canzoni.
0: Ci siamo noi.
2: Poi ciao ragazzi, com'è qua il movimento?
0: Non ci siamo solo noi, c'è anche il signor Berti e poi forse c'è anche Gandalf in cucina, ma questo lo scopriremo tra un attimo.
3: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino con gli sconti Brico Ok.

0: la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
0: Fatica zero.
1: Brico ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico ok, più vicino a te.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebimeteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola anche questo fine settimana. Già questo sabato 18 luglio, al centro nord Italia, il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato. Un po' di nubi marittime tra Liguria e Toscana inizio giornata, poi in diradamento col passare delle ore. Locali note instabili saranno possibili dal pomeriggio all'estremo nord-est, soprattutto a ridosso dei settori montuosi, ma localmente sarà coinvolto anche l'alto versante adriatico. Le temperature diurne restano elevate, diffusamente oltre i 36-37 gradi e con alto livello di umidità, soprattutto sulla pianura padana e nelle zone interne del centro. Una graduale attenuazione del gran caldo è attesa tra domenica e la nuova settimana. Per saperne di più vi rimando all'app di Trebimeteo al nostro sito web.
7: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
9: Presenta Dedicato.
10: E buona serata e benvenuti, primo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo venerdì sera di luglio.
11: È arrivato, vediamo chi sarà stato il più lesto.
10: Cosa state combinando? No, siamo curiosi, oltre al fatto che andate a richiedere della musica e della canzone, diteci anche cosa state combinando in questa serata, perché molti magari si sono allontanati dalla città e hanno evacuato la città, perché c'è poca gente in giro effettivamente.
11: Speriamo per voi.
10: Però molti altri sono ancora qui e sono ancora operativi e attivi. E quindi ahimè, dipende poi dai punti di vista, comunque ci fanno della gran compagnia, come tutti gli amici che in questo momento sono al mare, in montagna, che comunque possono comunicare liberamente con noi. Adesso, anzi, il primo spazio se l'ha accaparrato Massimo. Ciao Massimo, buona serata e un saluto anche alla Sami.

Simply Red, Come to My Head, era 1985, Mike Hucknall spettacolare nella voce, nelle interpretazioni in questi ultimi anni, poi puntualmente in tournée con ormai Simply Red è rimasto fondamentalmente solo lui, è una grande identità e soprattutto una grande voce. Grazie per la richiesta Massimo, buona serata, questa è Radio Number One e adesso arriva anche Siena Spyro.

0: Questa qui, Lady Gaga, Bradley Cooper, non male, questa, per il signor Gabbro.
1: Come tutti i nostri brani, certo.
0: Come tutti i nostri brani, ma mangiamo stasera, secondo lei, no? Chiedo.
1: Secondo me, stasera poi è venerdì, quindi vorrà rilassarsi ancora di più.
0: Dobbiamo stare leggeri. Gandalf, mangiamo stasera?
2: È impossibile.
0: Non avevamo dubbi, però sicuramente ascoltiamo buona musica, perché tra un attimo altro spazio dedicato a voi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qua, secondo spazio della serata in questo venerdì. Cosa state combinando? Ditecelo. Ciao Giulia, buonasera. No, Giulia dice: in questo momento sono in giardino e sto annaffiando le piante.
1: Oh, che piacere, il pollice verde. Poi il venerdì sera ancora più bello.
0: Il pollice verde, tanto poi soprattutto con questa arsura di questi ultimi periodi. Decisamente non solo le piante hanno bisogno di acqua. Poi c'è,
1: direi.
0: Decisamente sì. Va bene, secondo spazio dedicato a voi, la vostra musica e le vostre canzoni. Arriva anche una canzone per Francesca.

0: Questa era Belli 1978, signor Gabriel. Io non
1: siamo
0: ero ancora
1: indietro.
0: Nato. Quelli robe lì. Patrice Jouvet, I Love America, fanciullo francofono, tra le altre cose, successo e produzione estemporanea, vista che poi fece un paio di song, questa è una delle più importanti, e poi scomparve dal mercato discografico. Nulla di grave, perché comunque abbiamo un buon ricordo, senza ombra di dubbio. Siete su Radio Number One e adesso anche i Pinguini Tattici.

0: Signor Gabro, vogliamo salutare Alice, stiamo perdendo tutti i messaggi. Anna, salutiamo Anna, i laghi, la Brianza,
1: tutti i luoghi, tutti i laghi. Ciao a tutti coloro anche che stanno guidando e ci scrivono su WhatsApp al 393 444 0444. Ma cosa fate questo weekend?
0: Cosa fate? Ciao Maria Grazia, salutiamo la Sicilia.
1: Buonasera.
0: Salutiamo anche Maurizio, salutiamo anche Gigi, gli amici di Bergamo e tutti coloro che stanno messaggiando.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: visto, chiudiamo così la prima ora, proprio.
1: Ah, pensavo chiudiamo il locale. No,
0: no, no, chiudiamo il locale, no. Non...
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti. E infatti ero preoccupato che non la sentivo, ho detto cosa sta succedendo stasera. Era silenziosa, invece no. Come non detto. Va bene, state lì perché tra un attimo, seconda ora dell'happy hour.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Torna

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Le 21 in punto.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: Radio Number One presenta...
11: E ogni promessa è debito, ha visto come si usa dire? Allora eccoci qui, seconda ora.
12: Che inizia come sempre con un altro spazio del dedicato, ma abbiamo ancora spazi, per adesso qualcosina
11: forse. Per il momento
12: forse.
11: Sì, abbiamo ancora qualcosa, non tantissimi però ne abbiamo.
13: Donne.
11: Ma donne cosa? Si è parlato di spazi musicali, non lo so.
13: Non ci abbiamo più spazi.
11: E infatti non...
12: Esauriti come noi.
11: Va bene, seconda ora insieme, Happy Hour, Radio Number One, il vostro locale preferito. L'Happy Hour, e adesso arriva anche una canzone.

0: ogni tanto quando si vanno a rispolverare queste chicche, questa dal 1984, uno dice bellissima, sai che non me la ricordavo quasi più, mi era sfuggita dal cervelletto. Come...
1: bello ritrovarle, dai.
0: Bellissima, I Feel For You, grande Chaka Khan, tra le altre cose da un album che era To Feel For You, che non ebbe poi di molti singoli all'interno, ma sicuramente questo era quello che sfuggiava anche all'interno di una serie di classifiche a livello internazionale. Siete su Radio Number One, questo era un altro spazio del dedicato e adesso ci sono anche Coldplay.

0: Conan Gray, Lori Dancer, bella questa. Sai che io quando sento questa canzone, non so, cioè a parte che la canticchio, no?
1: Siamo stati anche al concerto qualche mese fa con Radio Number One, eravamo i partner.
0: Esatto, eravamo dei partner, non di lui. Adesso non distraiamoci. Va bene, salutiamo gli amici che invece sono in vacanza e con i figli, con gli amici, perché quando si va in vacanza ci si organizza anche con gli amici, si fanno quelle mattate, si va via magari in compagnia con amici che a casa ci vai d'accordissimo, poi ci vai in vacanza ci litighi ogni 8 secondi. Cosa che succede invece anche con i figli, perché quando ti porti appresso i figli, cioè sicuramente è fantastico e stupendo, ma il dato di fatto e la realtà delle cose qual è, signor Gabbro? Che i figli vanno
1: bisogna stargli un po' dietro, soprattutto quando sono piccoli, che vagano, scappano.
0: Non molto, no, soprattutto se li portate al largo al mare, non potete lasciatela. No, a parte gli scherzi, no, c'è questa realtà dove comunque in questi ultimi anni c'è stata un po' questa evoluzione all'interno della famiglia, dove la presenza della madre è sicuramente importante, ma diventa ancora più importante anche quella del padre, che diventa un po' mammo in alcuni casi, no? E fin qui tutto a posto. Il problema è che si esagera. Perché? Perché purtroppo, ahimè, in questi ultimi decenni sappiamo tutti che c'è un incremento di separazioni, di divorzi e via dicendo, quindi poi solitamente i figli sono quelli che ballano da una parte all'altra. E allora poi ci sono le situazioni dove comunque si va a recupero delle relazioni con i bimbi, dando così libero accesso a qualsiasi cosa. Papà, mi compri un elicottero?
1: Un po' viziati.
0: Sì, quelle robe un po' così. E infatti c'è questa esplua di questi genitori elicottero, così si chiamano, che fondamentalmente danno molto spazio ai capricci dei bimbi e soprattutto stanno molto attenti ad ogni passo che i piccoli fanno, quindi non danno più elasticità alle nuove generazioni, o almeno ai bimbi, per sviluppare un proprio ego, un proprio io e un'ambizione, mettiamola.
1: Un po' tanto protettivi.
0: Moltissimissimo protettivi, e questa non è una cosa positiva, però sicuramente l'importante è voler bene i propri bimbi, mi raccomando, state bene, anche se siete al mare in montagna, non state a litigare, però non comprategli tutta la baracchina lì.
1: Però lasciateli un po' esplorare, che devono scoprire come funziona il mondo anche da soli.
0: Adesso arriva il buon vento, quello di Jovanotti Alfa.

0: Paolo Nutini, Rewind, Radio Number One. Che dire, che tra un attimo abbiamo un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
2: Club.
3: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
3: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

0: qua penultimo spazio del dedicato, signor Gabbro, ha visto?
1: Siamo quasi alla fine, c'è spazio solo ancora per due, perché questo lo dobbiamo ancora ascoltare.
0: Esatto, però
2: non ci abbiamo
0: sì,
2: più
0: lo so,
2: spazi,
0: Berti,
2: eh?
0: Quello l'abbiamo capito, però dicevamo che abbiamo ancora due spazi da ascoltare tra i tanti, cioè anni, innanzitutto il primo che adesso tra poco arriverà, va bene, che dire, facciamo...
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, dobbiamo mandare la richiesta.
1: È sempre il solito.
0: Va bene. Ciao Sandra, arriva la tua canzone.

0: Lenny Kravitz again. Chi non farebbe buona musica vivendo su un'isola in ciabatte, in infradito tutto il giorno,
1: guardando il tramonto, magari. Sì,
0: esatto, è il caso di Lenny Kravitz. Lui sta sull'isoletta, si fa ogni tanto la sua cantatina, mettiamola così. Però è l'unico uomo che fondamentalmente si allena con i camperos in palestra. Tanto questo certificato dalla figlia, che poi ha postato all'interno del web questa cosa, che ha fatto un po' sorridere tutti quanti. Grazie Sandra, grazie a tutti gli amici che stanno messaggiando. Non abbiamo più spazi, ma questo già l'abbiamo detto, però abbiamo sempre buona musica. Adesso Alex Warren.

0: Beh, i Take That, questa era Passions, che fu il ritorno all'inizio degli anni 2000, sicuramente una di quelle canzoncine che si canticchiano, vero, quando si ritrovano, signor Gabbro?
1: Direi di sì, noi l'abbiamo cantata tutta, chi può più intonato, chi stonato.
0: Non entriamo in questo dettaglio, che forse non è il caso. C'è Elisa!

0: scattare una foto.
1: E questa era Elisa, Amore è, su Radio Number One.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Niente, vabbè.
3: Anche di venerdì ha il coraggio di chiederlo. Ma,
1: tanto, Berti, sappiamo come va a finire, no? Che tanto adesso lei fa finta e non saluta neanche, perché quando venerdì le fa finta che va via. Non abbiamo ancora capito perché, però va bene uguale.
3: È fatto così.
1: Va bene, voi invece state lì perché tra un attimo, ultimo appuntamento dedicato a voi.

0: l'ultimo, poi basta. Cioè, basta per questa settimana, no? Cioè,
1: sì, la... poi lunedì torniamo, tornano gli spazi, torna tutta la banda.
0: Torniamo tutti quanti.
2: Posso avere
0: ma perché la motivazione dell'aumento quale dovrebbe essere? Torniamo lunedì, perché sennò cosa fa? Sta a casa eventualmente.
2: Non ho capito.
0: Niente, glielo spiego la prossima. Niente, la barista, cervello, quelle robe lì. Niente, buona serata. Salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando. Quanti sono? Ricordiamo il numero, comunque utilissimo anche nell'arco della giornata per tutti gli altri programmi, i nostri colleghi.
1: Anche per raccontarci cosa state combinando al 393-444-0444.
0: E allora adesso, ultimo spazio, questo se l'è beccato Enrico.

0: due imbarazzanti che muovevano la testa a tempo della canzone. Vabbè, Daft Punk Around the World, i due eravamo noi, perdonate voi, non
1: quei due là.
0: Quei due là che siamo quei due qua. I Daft Punk, poi scissi qualche annetto fa, però hanno creato un nuovo trend musicale, hanno portato poi un'evoluzione della musica elettronica all'interno di un sistema e del panorama pop a livello mondiale. Grazie per la richiesta, Enrico. Salutiamo tutti gli amici che, ahimè, in questa serata non si sono beccati gli spazi, però puntualmente lunedì tornerà l'appuntamento del dedicato a partire dalle 20, come ogni sera accade qui nell'Happy Hour. Adesso Noemi.

0: Secondo me ci siamo dimenticati di salutare qualcuno stasera.
1: Adesso lei dice, tra tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, sì.
0: Stasera effettivamente mi sono un po' perso nei meandri, poi lei sa che io trascrivo sui fogliettini, poi i fogliettini non ho capito dove hanno
1: poi finito. Anche venerdì, quindi la testa è per aria.
0: Esatto, ma non solo di venerdì, diciamo le cose come stanno, dai.

0: happy hour puntualissimi nella chiusura. Attenzione perché poi a breve, anzi tra non molto, arriva la nostra Lilli
1: dalle 22 alle 23 con il number one classics, un grande viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90, ce n'è per tutti.
0: E poi tra le altre cose vinili originali spolverati dal signor Gabbro.
1: Vero.
0: No? Decisamente.
2: Pago
0: no?
2: Da bere a
0: ma tutti. Perché deve pagare da bere a tutti che stanno andando tutti a casa? Vabbè, lasciamo stare,
1: torniamo
0: vabbè.
1: Lunedì noi.
0: Torniamo lunedì puntuali a partire dalle 20 c'è l'happy hour. Mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto fate i bravi.
3: Happy hour su Radio Number One. Happy hour.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Per chi ama la musica, che ha superato i test di ammissione a tutte le sessioni temporali, ha lasciato il segno negli anni 70, 80, 90, ogni sera c'è Number One Classics. Buona serata, io sono Liliana Russo, Lili è una donna al volante e il tappeto rosso lo srotoliamo per iniziare per gli ABC.
1: Number One Classics.

BBC nascono nel 1980 a Sheffield, nell'82 pubblicano due singoli, Poison Arrow e appunto The Look of Love, entrando nelle classifiche inglesi, facendo strada al loro album di debutto. Abbiamo aperto Number One Classics proprio con gli ABC e la macchina del tempo. Ci riporta al 1976 con Leo Sawyer e You Make Me Feel Like Dancing.

Jennifer Lopez, tra un matrimonio e un divorzio, continua a fare grandi show. Si è anche regalata un brillante grande come una noce per il suo divorzio da Ben Affleck. Waiting for Tonight è il brano che l'ha portata a successo nel 99. Dopo essere stata presente proprio recentemente a Wimbledon, Jennifer è stata anche una delle protagoniste assolute dell'attesissima sfilata di alta moda firmata Dolce & Gabbana, andata in scena a Taormina. È veramente ovunque, nel Number One Classics arriva anche Tom Robinson, era il 1987.

0: Decenni indimenticabili, quelli che ogni sera potete ascoltare nel Number One Classics. Le Sister Sledge hanno fatto ballare una generazione di ragazzi nel 1979. Erano quattro splendide ragazze e sorelle che hanno rappresentato un periodo d'oro per la disco music. State lì, noi torniamo tra poco.
1: Number One Classics.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

Gli anni 80 sono stati tra i più importanti per il pop inglese e questa sera nel Number One Classics abbiamo scelto anche il debutto dei Lotus Eaters, The First Picture of You. Ricordate questa canzone, The First Picture of Summer, la prima foto di te, la prima foto d'estate. Chissà quanti tra voi in questi giorni fanno foto che poi resteranno nei nostri smartphone. È un po' come la musica, diventeranno dei ricordi. Io sono Lily, una donna al volante, e dal 1979 arriva anche Cliff Richard con la sua We Don't Talk Anymore.

ascoltate anche Number One Classics con voi. Scaricate la nostra app per non perdere la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e Macy Gray ha classe da vendere, l'ha dimostrato con Do Something, ma anche con tanti altri successi. A proposito di soul, di rhythm and blues e di personalità, ci sono i soul to soul, quelli di Back

Ritorno alla vita, Back to Life dei Soul to Soul è davvero un'esperienza pre-morte della cantante Caron Wheeler, a chi ha voluto raccontare la sua esperienza proprio in questa canzone. Era il 1989. Sono Lily, una donna al volante, i grandi successi tornano tra poco. Number One Classics.

Che botta di ritmo nel Number One Classics per l'ultimo appuntamento della settimana con Number One Classics, appunto, dal nostro archivio. Abbiamo scelto The Neck, quelli di My Sharona, era il 1979. Restiamo negli Stati Uniti con Dennis Edwards e Saida Garrett con Don't Look Any Father, un brano campionato negli anni da moltissimi artisti.

Regolate gli orologi, perché ogni sera dalle 22 noi decolliamo con la musica che ha fatto la storia, quella negli anni 70, 80, 90. Il successo, tra l'altro, di serate dedicate proprio a quel periodo dimostra che chi ha vissuto quegli anni non può dimenticare le canzoni che hanno incorniciato le proprie stagioni. E qui trovate proprio

0: Anche questa settimana cala la saracinesca sul Number One Classics. Noi parcheggiamo e torniamo con tante altre splendide canzoni. Io sono Lilli, una donna al volante, vi aspetto lunedì, tutti qui, puntuali, e buon weekend.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: E Club. Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
3: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.